0: Allora, direttore, come procediamo? Dimmi. Pagina
1: Secondo logica,
0: degli auguri.
1: giornalone.
0: No, prima pagina degli auguri. Scusa, giornalone.
1: Sì, no, pagina degli auguri va bene.
0: Allora, pagina degli auguri. Mi ingiambare, cosa
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Siamo arrivati al 12 ottobre?
0: Sì.
1: Oggi è San Serafino.
0: Auguri a tutti coloro. Sì.
1: Chi chiedimene uno?
0: No. Allora, non mi ricordo, no.
1: Serafino Mucciconi.
0: Giusto, scusa.
1: Auguri a Serafino Mucciconi, anche se il santo era di Montegranaro e non di Giulianova. Nato nel 1540 a Montegranaro di Ascoli Piceno, da famiglia poverissima, da bambino andò a custodire le greggi. A 18 anni fu accolto dai frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi, quindi sempre in zona. Peregrinò per quasi tutti i conventi delle Marche, finché si stabilì nel 1590 ad Ascoli.
0: Mi piaceva girare, ma quello che vuoi.
1: Ti ricordi i missionari che abbiamo letto di missionari che
0: non gli piaceva girare.
1: Si è fatto tutte le Marche e poi è tornato lì praticamente ad Ascoli. Il 12 ottobre 1604, cioè oggi è la data, la morte lo colse all'apice della sua fama di santità.
0: Quindi aveva una fama di santità,
1: non lo facevano andare via. Paolo V autorizzò l'accensione di un lampo da votiva sulla sua tomba.
0: Adesso c'è l'autorizzazione di Paolo V.
1: Così dice qua: Paolo V autorizzò l'accensione di un lampo da votiva, perché era vietato, non lo so. E il 16 luglio 1767 un altro papa, Clemente XIII, lo canonizzò. Ripetiamo, auguri, che si chiama Serafino e può festeggiare con tranquillità l'onomastico. Buon compleanno, piano piano, a Monica Cialini.
0: Auguri.
1: A Stefano Falà.
0: Auguri.
1: A Maura Crocetti.
0: Auguri.
1: C'è un altro, vedi, Serafino Passamonte.
0: Auguri.
1: Davide Cipolletti.
0: Auguri.
1: Gabriele Beccacci.
0: Auguri.
1: Marco Di Virgilio.
0: Auguri.
1: Ciao Marco, come va? Auguri a Pietro Gervasini.
0: Auguri.
1: Con figlia incorporata, certo. A Loris Battistini,
0: auguri.
1: A Gabriele Dindondan Campanella,
0: auguri.
1: A Benedetta Cirilli e a Jessica
0: auguri, auguri.
1: A proposito è arrivato un comunicato di evoluzione sostenibile.
0: Vi ricordiamo?
1: E questa cosa pace che date le concessioni rosso di sera, cioè mette
0: ma non va, l'ho detto.
1: Quello è il punto.
0: L'articolo era scritto male, ma
1: però anche il comune poi ha bissato quello
0: di sì, fatto, ma non si può.
1: Lo so, l'ha scritto.
0: Allora, facciamo
1: vediamo che cosa succede.
0: Facciamo tanti auguri, abbiamo detto, perché per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, mi raccomando, non vi mettete
1: in anteprima come hanno lasciato lo spogliatoio i giocatori della
0: porci.
1: Guarda qua, guarda,
0: ma va.
1: Guarda per terra, guarda qua,
0: adesso.
1: Guarda qua sopra,
0: complimenti.
1: Trogloditi, guarda.
0: Ah, no, c'è trogloditi.
1: Guarda questo ridotto di spogliatoi del Fadiba.
0: Ah, no, c'è trogloditi. Mamma mia.
1: Eccoli qua.
0: Non a caso si parla di errore marchiano in italiano, no?
1: Sì.
0: Allora, vi dicevo che per ricevere gli auguri della regia basta telefonare i numeri 0570 10 e 0580 33 66.
1: 237 giorni che lo dici.
0: Che cosa?
1: La frase.
0: Lo so, di più. Sono 4-5 anni
1: da quando è stato proprio canonizzato come Papa Clemente
0: ci ha autorizzato a accendere un gero in tribuna stampa allo stadio. Allora,
1: a posto, quindi
0: giornalone? Vuoi farlo?
1: Sì, lo voglio fare, fammi divertire sulle cose internazionali.
0: Su Repubblica, prima pagina.
1: Tutto
0: aggredita una non ci sta. No.
1: Pietoso.
0: Zelensky ovviamente con tutte le migliori i migliori auguri di pronta guarigione, ci mancherebbe.
1: Il Papa rivela la malattia o un nodulo al polmone. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, quindi non tu. Se vuoi le facciamo, ma non tu, che pensa ai fatti tuoi. Quando ci mando per novembre? Sei sicuro che

0: niente.
1: Spero, ma vabbè, no, mi bisogna, quindi, ne assume responsabilità. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo, dice.
2: Non ce lo fate venire, Conte, così perdete, non ce lo fate venire, che lei il 2% aiuta.
1: Ma allora, veniamo a Corriere della Sera, pure apre col Papa e con Zelensky che dice noi all'oscuro della tregua energetica, pure Mosca dice ma quando mai. Schlein, Conte, il duello è sui veti agli alleati, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, nei 7 anni di coma non restò mai da solo Filippo Andreatta, figlio di Beniamino.
2: Il ex presidente. Andiamo avanti, andiamo sulla Stampa che apre col Papa, ovviamente. Il Papa si opera,
1: il mondo in ansia. Poi la tregua fantasma, lezioni dall'Ucraina, mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il beneficio a un condannato per via D'Amelio.
2: Politica, parla Bertinotti. La rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. E sono i ragazzi quelli che poi vorranno al referendum. Poi ne ha fatti chiudere, quindi non ci vanno manco stavolta.
1: No.
2: Così a 82 anni ho scalato il grattacielo, i campioni di verticali.
1: Di vertical run.
2: Morirei a fare quello.
1: E l'imbezzatore.
2: Quel di piano è fatto.
1: Non lo so, non lo scrivono. Non lo so. Vabbè, allora. Uno dei tre lo vuoi?
2: Voglio uno dei tre. Con calma però, voglio scegliere. Quello da mezzo, sempre più. O questo qua, il più moderato dei due tra tempo e verità.
1: Che è tutto dire, insomma.
2: Libero, anche perché fa un titolo a effetto. Un giorno da leone. Il coraggio del Papa che annuncia. Un tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyła. A Reggio Emilia caccia, Reggio Emilia, la città caccia professori ebrei, gli insegnanti americani non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio a studio. Doveva firmare contro Netanyahu.
1: Beh, pure secondo me però.
2: Mascalzone, delinquente, assassino, non l'hanno fatto, steso la casa. Garlasco, quella.
1: Chi sono i signor sì del cerchio magico di Garofano?
2: Dunque, come vediamo, si è spostato.
1: Garofano nel mirino.
2: Ti dà un po', ragazzo, sai che ci ho indovinato? Guarda un po' l'articolo di fondo del giornale qua.
1: E subito Casini si candida.
2: Vedi un po' se vuole dire quello.
1: Sì. Pier Furbi, come lo ribattezzò Francesco Cossiga, mossa del cavallo, un passo di lato a destra o a sinistra, per lui non ha mai fatto
2: una differenza. Verso il colle più alto,
1: è una lettura abbastanza semplice, non è che poi ci riesca. È un altro paio di maniche.
2: Lo chiamava Pier Furbi.
1: Pier Furbi, Cossiga, che era un matto, però spesso ci prendeva.
2: Oh, l'abbiamo fatto anche quello. Quindi vediamo un po' se facciamo. Vediamo come stiamo con le finanze, per favore. Male, però andiamo a vedere.
1: Vuoi vedere un sole 24 ore addirittura?
2: In quanto tempo si abbrontano i giornalisti?
1: No,
2: sole 24 ore. Vai. Criminalità. Reati in calo, non mi pare, ogni mattina
1: meno furti e omicidi, ma più truffe online.
2: Ogni mattina leggiamo di tutto qua.
1: Quello che fanno leggere i giornali.
2: Per il solo Abruzzo, quindi tutto.
1: Contratti, 42 settori in cerca di flat tax.
2: Quante sono le regioni italiane?
1: 21? No, non mi ricordo.
2: Me lo dubbio.
1: Poi chiediamo subito, però, non diamo notizie sbagliate, ma io in geografia lo sapete che. Dovrebbe essere 21.
2: Diciamo la voce, come la sei in crisi?
1: Quante sono? Subito, ma quante sono? 20 sono. Ecco. No, 21, sono 20. 15 è statuto ordinario e 5 è statuto speciale. Cioè la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
2: Dove sta il Volkspartei?
1: In Alto Adige, quel Trentino Alto Adige sarà.
2: Ha perso in Beria, non sta andando bene. Dove sta Wildermost? Andiamo. Casa, i cantieri frenano nell'Unione
1: Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni.
2: C'è una cosa che non sale, sì, non lo voglio dire, ma può succedere.
1: Che cosa? Ah, vabbè, quella certa età può succedere.
2: Bene, sì. No, c'è qualche stacco prima del finale con l'almanacco.
1: Vabbè, mi fumo un'altra sigaretta allora.
2: C'è questa tradizione.
1: Della seconda sigaretta.
2: Nonostante tu faccia parte della feccia, credo che fumi.
1: Posso, sì.
0: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
3: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
4: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
3: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
4: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Allora, torniamo in studio, andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La televisione mi ha dato tanto, ma il regalo più grande è stato l'affetto del pubblico. L'età è soltanto un numero, quello che conta è lo spirito con cui si vive. Le frasi sono di Vilma De Angelis.
2: Ci andiamo.
1: L'8 aprile del 30 a Milano, è morto l'11
2: quando
1: ottobre.
2: Quando viene la sera, vieni.
1: Pietà.
2: Ma cantò insieme a... si chiamava?
1: Garibaldi.
2: Garibaldi.
1: È stata una cantante e conduttrice televisiva.
2: Ecco, io sono incapace, con una carriera artistica durata 73 anni. Prendete esempio, qual è l'ultimo tra quanti anni lo ricordiamo? È stata una delle cantanti con più anni di attività nel mondo della musica, quando viene la sera, probabilmente il brano più importante della carriera della cantante, nel 1860 ottenne il terzo posto a Sanremo,
1: nel 1860
2: è rimasto il miglior piazzamento nel 1860. Lo vado a vedere. Non ti muovere da sala, voglio vedere che cosa accade nel 1957, 58, 59, 60. Vince Romantica, è vero, Rato Raschel e Dallara. De Angelis con quanti per Giosendieri, vi ricordo tutto. Chi fece secondo?
1: Non mi interessa.
2: Modugno con Libero, va, vediamo.
1: Allora, le giornate, la giornata mondiale dell'artrite.
2: Tu vado qua?
1: Sì, mi vado, secondo piovo. Dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie reumatiche e all'importanza della diagnosi precoce. In Italia è la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004. Con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per ricordare l'impresa che portò il navigatore genovese ad approdare nelle Americhe il 12 ottobre del 1492. Inoltre, sempre in Italia, il Choco Day, giornata dedicata al cacao e al cioccolato etico e di qualità. Almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura è 18 gradi, l'umidità al 77%, il clima temperato piacevole, vento a 6 orari, la massima sarà di 19 gradi, la qualità dell'aria è perfetta quasi, e l'indice è 9, è considerata buona. Secondo me ci manca un numero, però 9 un po' basso per essere buona. Il sole è sorto alle 7.13, tramonta alle 18.29, il culmine alle 12.51, la durata del giorno 11 ore e 16 minuti. La luna sorge alle 9.12, tramonta alle 18.55, la fase lunare è nuova, visibile all'11%. Nati oggi, 12 ottobre 1896, 130 anni fa, Eugenio Montale, poeta e scrittore, tra i libri più importanti scritti dal poeta ricordiamo Ossi di seppia e Le occasioni.
2: Famosissimo.
1: Te lo fanno odiare a scuola, però. 65 anni fa, nel 1961, Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV, tra le trasmissioni a cui ha partecipato Voyager e Freedom. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Harry Allen, sassofonista, tenore, jazz statunitense. Poi ascolteremo Blue Skies.
2: Era jazz.
1: Jazz. Fatti nella storia, 12 ottobre 1366, 660 anni fa, il re di Sicilia, Federico IV, detto il Semplice, reintroduce una disposizione che impone agli ebrei di portare un segno distintivo rispetto alla popolazione cristiana: un panno rosso circolare sotto la barba per i maschi e sulla manica destra per le donne.
2: Adesso
1: i trasgressori rischiano fino a un mese di carcere.
2: E ne portava.
1: No, mi faceva bene.
2: Portava l'avvocato di Fabio che ci semplicemente buongiorno.
1: Buongiorno. Il 12 ottobre del 31, utilizzando i ripetitori radio installati a Coltano, nel Pisano, Guglielmo Marconi trasmette da Roma un impulso che a oltre 9.200 km di distanza aziona l'accensione dell'illuminazione della statua del Cristo Redentore inaugurata proprio quel giorno a Rio de Janeiro, in Brasile. Il successo dell'esperimento dimostra in modo spettacolare l'affidabilità delle comunicazioni radio a grande distanza. 95 anni fa, nel 1931, sul Monte Corcovado, che domina la baia di Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Getúlio Vargas inaugura la statua del Cristo Redentore, quella di qui sopra. L'opera è realizzata da Heitor da Silva Costa su progetto dello scultore francese Paul Landowski, mentre il volto
2: francese,
1: per chi polacco, vabbè. Mentre il volto è modellato dal rumeno.

0: appunto in vista del giuramento delle forze armate del successivo 4 novembre.
1: Lui dice no, lo vogliamo cantare?
0: No. Frasi famose.
1: Affettivo. Mi ricordo l'inno italiano, piccolo piccolo, fratelli d'Italia, vai.
0: Allora, le frasi famose di oggi è di
1: Troglodito, non
0: di Montale.
1: È così tu. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei, il vuoto è ad ogni gradino. Bella?
0: Bella.
1: Sì.
0: Pensiero...
1: Se trovi un professore bravo, se trovo un...
0: te lo fanno odiare. Un pensiero di Eugenio Montale, nato il 12 ottobre come Manzoni.
1: Come presupposto.
0: Data di nascita il 12 ottobre 1896 a Genova, è morto il 12 settembre dell'81 a Milano. È stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista, critico musicale, critico letterario e pittore italiano.
1: Premio Nobel per la letteratura
0: nel 1975.
1: Nonostante Trump e Netanyahu si sarebbero opposti.
0: Quello per la pace.
1: Resiste.
0: Chi è? Montale. Va bene, allora salutiamo a questo punto.
1: Ti salutiamo?
0: I nostri amici che ci hanno seguito
1: su
0: Facebook.
1: C'è qualcuno di ritardata la Ruggeri, abbiamo saltato?
0: No, Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Petrella, ma perché abbiamo perso? Non
0: sì, vabbè, non lo so.
1: La Petrella, non abbiamo lei.
0: Andrello Quirino dice: senza parlare che per ogni errore dell'arbitro sembrava che crollasse la nostra vecchia tribuna, scommetto che molti tifosi lo ricordano, quello del ferro ancora.
1: Sì, ci ricordiamo.
0: Scusate se insisto, ma è QC, buona giornata a tutti.
1: Ce lo ricordiamo perfettamente,
0: allora,
1: alle nostre spalle accadeva.
0: Quindi salutiamo. Noi su Facebook ci rivediamo stasera.
1: A
0: vi
1: Filippi.
0: Ricordo.
1: A ci rivedremo di sera. A Filippi. Chi lo dice? Chi lo disse?
0: Non so.
1: La frase la conosci,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Dire da tocca. Cesare
0: ha voluto.
1: Prima di una battaglia, di combattere la notte. E ci rivedremo a Filippi, perché vedete la coltellata fatale, no? A cuoco e tu, brutte Filippi. E gli dice: arriveremo a Filippi, e lui la mattina parla con i suoi consoli e dice: guarda che stanotte sono andato a Cesare che si mette male, ma fanno la battaglia e lui muore. E questo ricordo di arriveremo a Filippi, è rimasta storica. Vabbè. Oh ragazzi,
0: ci vediamo stasera,
1: vi vogliamo numerosi come sempre, perché siamo stati offesi in maniera brutale, feccia, merda e trogloditi.
0: A che ora?
1: Alle 19.30. Non lo siamo assolutamente, siamo semplici tifosi, qualcuno sbaglia, nessuno voleva aggredire, pugni quella tribuna l'ha avuta, ma però mo diranno, che facciamo, li facciamo da capo?
0: Non lo so.
1: Quel punto, vabbè, vedremo, non è crollata mai, siamo stati noi una vita, ci siamo presi i pugni, abbiamo stato attendendo a Bacasca, Gabriele Albano è stato sfiorato da un'asta, ma non abbiamo fatto di tragedie americane. Anche se Gabriele fosse stato ferito non avrebbe fatto la conferenza stampa per dire quello che era successo.
0: Allora,
1: la rifate, ma fatela, come dire, più solida, cioè una tribuna antipioggia, antineve, no, antipugni, è possibile.
0: Allora, a questo punto invece in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi. Partiamo con
1: la De Angelis,
0: la De Angelis,
1: che è l'ordine di posto.
0: Sì, sì.
1: E ascolteremo Quando viene la sera, terzo posto al Festival di Sanremo del 1960, insieme a Gio Sentieri. Vai.

0: Bene, questa è la firma De Angelis con Quando viene la sera, e chiudiamo il Radio G Notizie con il jazz.
1: Seconda scelta musicale:
0: Blue Skies di Harry Allen.

0: E questo era Harry Allen
1: con
0: Blue Skies. E noi con questa canzone jazz chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. E vi ricordo, questa sera a partire dalle 19:30
1: sì,
0: di sera, la nostra rubrica con i tifosi sulla partita della domenica. Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

La mattinata italiana oggi si trasforma in mattinata revival con i grandi successi di un complesso immortale, un gruppo immortale, gli ABBA. Buon ascolto.

0: domenica.
1: Dato che vita meravigliosa, terremo.
2: Sulle ONG il Viminale ha sbagliato nel pomeriggio, ennesimo vertice a favore di

addirittura molto molto indietro, perché ci piace così. Siamo pronti ad ascoltare qualcosa in tal senso? Sì ragazzi, siamo pronti. Vediamo un po', c'era un grande cantante negli anni 50, si chiamava Rabagliati, non so, molti lo ricorderanno, alcuni è ignoto. C'era una canzone che si intitolava Quando canta Rabagliati, eccola qua. Era l'avanguardia per lo swing, ecco.

sempre l'indice elevato, con lo straccio che somiglio mi agolare, quando canto ragogliati fa così, e tartaglia appassionati, di.

Voi avete sentito della scomparsa di Vilma De Angelis, che è stata una cantante più longeva della musica leggera italiana. Vogliamo ascoltare, farvi ascoltare alcuni dei suoi successi, ovviamente sono legati agli anni 60 e sono così. Cominciamo con una canzone di Gianni Meccia che si intitola Patatina.

0: E allora un altro successo di Vilma De Angelis, poi ripreso anche da Mina, e quella è la versione in cui tutte e due cantano insieme. Esattamente Mina e la De Angelis in Nessuno, questo è il titolo.
1: Vilma, perché so che ha avuto un incidente.
0: Si tratta della volta buona la trasmissione della Balivo che viene onda su Rai 1 ogni giorno.
2: Sono Valeria.
0: Vediamo se troviamo la canzone. Il
2: e
0: punto
2: noi ti abbiamo
0: ecco la De Angelis
2: domani.
0: Che parla.
1: Mina, mentre le...
0: c'è la canzone con Mina, eccola.

Rinaldi e Nina e Vilma De Angelis in questo duetto riproposto dalla Volta Buona. E adesso un altro successo della De Angelis, esattamente Quando Viene la Sera, che venne proposto al Festival di Sanremo nel 1980.

Buongiorno a tutti dalla nostra mattinata italiana. Festival di Sanremo del 1990, vincono i Pooh con Uomini Soli, ma c'è il secondo posto, ancora una volta condannato spesso a essere secondo, è Toto Cutugno. Il brano cantato addirittura con la grande star della musica internazionale, di tutta la musica di sempre, Ray Charles. Il brano si intitola Gli Amori. Secondo al Festival di Sanremo, ecco la versione di Toto Cutugno.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Festival di Sanremo, restiamo in tema. 1991, vinti Riccardo Cocciani. Dal secondo posto, anche qui andiamo a sfulciare come abbiamo fatto prima. Al secondo posto c'è la canzone che abbiamo messo poche volte, di Renato Zero, intitolata Spalle al muro, e arrivò seconda.

90, la voce di Renato Zero, siamo in Sanremo, all'altro, questo è il 92. Andiamo a pescare una canzone che era stata cantata da Pietro Montecorvino e Peppino Di Capri. Il brano si intitola Favola Blues, eccolo qua, Sanremo, Peppino Di Capri e Pietro Montecorvino.

ritorno dello sceneggiato Capri, che è stato di recente riproposto anche dalla televisione. Roberto Murolo, grande cantante napoletano, fece l'esordio a Sanremo, il Sanremo del 93, addirittura 81 anni. Il brano che presentò si intitolava L'Italia è bella, Sanremo del 93, Murolo a 81 anni.

data di Sanremo, ricordiamo la canzone, non quelli che vincono, stiamo ricordando i secondi oppure quelli che hanno qualche curiosità. Sanremo 95, al secondo posto una coppia inedita che poi non cantò più nulla insieme, esattamente Gianni Morandi e Barbara Cola, il brano si intitola In Amore.

Restiamo delle coppie Albano e Romina, ma non quelle di Ci sarà e Felicità, ma un brano portato a Sanremo prima, esattamente nel 91. Il pezzo si intitola Oggi sposi.

0: pas dans les murs.
1: Pensi della voce di Tatti Bravo, un grande passo all'indietro. Andiamo ad ascoltare la canzone seconda classificata al Festival del 60, quale fu Modugno. Il brano, scritto insieme col grande paroliere Migliacci, si intitola Libero.

Mauri, sempre negli anni 60, presi insieme a Prieto il brano Ieri ho incontrato mia madre, un pezzo strappalacrime. La suocera dice che prende il posto della figlia, la figlia che prende il posto della suocera, un disastro. Paoli glielo spiega alla mamma, non è così.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: L'amore sono piccoli dettagli e tutto il resto da buttare via. Al quinto piano Elisa studia il pianoforte, povera anima mia. E sono solo piccoli dettagli.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amaki O, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, oggi è 12 ottobre, lunedì 2026.
2: Stiamo vedendo, lunedì sera, fine stampa, quello che ci ha mandato Camillo, l'ottimo Camillo, il vigile, l'ultimo dei Moicano, l'ultimo dei vigili. Ce l'ha mandato da dove sta lui, da dove lavora,
1: da Recanati,
2: da Recanati, ci ha mandato una copia del Resto del Carlino di Ancona e vi voglio leggere qual è il titolo bugiardo che è scritto qua. Allora, cronista aggredita durante la partita. E questo è un termine che non si può, uno dei tanti temi che ci hanno detto, feccia, trogloditi, merda, di tutto e di più a noi ancora, vabbè. I tifosi ci hanno rotto il vetro addosso. Follia allo stadio di Giulianova, dove l'Ancona ha vinto 2-0. Ferita alla testa la collega Silvia Trillini. Stavamo facendo, dice lei, la telecronaca. Hanno cominciato a tirare pugni contro la postazione stampa, poi crollo. Allora, volevamo dire al tifoso che ha fatto male. Ha fatto malissimo. Però noi, io non gliel'ho chiesto ancora al Bari, ma siamo disposti, quando se ci sarà una causa penale, a venire a testimoniare per dire che cosa accade ogni domenica lì davanti. I tifosi del Giulianova solitamente, o quando il Giulianova segna, o quando qualcosa va male, non si deve fare, però noi abbiamo sopportato, perché stiamo là, mica, non è crollato, una volta è crollato tra l'altro.
1: È caduta una volta una stecca, è passata un po' vicino alla testa, ma figurati.
2: È stata sciolta la Sant'Agna alla testa. E non si deve fare, d'accordo, però abbiamo lasciato stare, non è, anche se fosse crollato, cioè non è che ha dato il pugno per farlo crollare, era un atto di rabbia dopo il secondo gol dell'Ancona, che è uscita dal campo, non mai ricordato da tantissimi anni, che non usceva un coro di rallirallio, è vero, una cosa normale che non accadeva più da cent'anni.
1: Sì. Allora, poi siccome noi lo sappiamo che danno i colpi, appena succede qualcosa noi andiamo
2: mettiamo le mani davanti
1: proprio sul vetro per evitare che cada.
2: Poi c'è il telefonino per la radio cronaca.
1: Siccome loro si trovavano in un posto dove non dovevano stare.
2: Ma una cosa alla volta, per la radio cronaca, allora noi mettiamo le mani, allora che non ti deve fare, no, ma non è un atto di violenza. Allora, però ricominciamo da
1: di rabbia probabilmente, non verso i giornalisti sicuramente.
2: No, assolutamente no, una volta, qualche volta l'hanno fatto di rabbia, qualche volta l'hanno fatto per qualche cosa che non andava, va bene? Questo è accaduto. Arriviamo allo stadio, siamo pronti per andare, io, Gabriele e la collega Gervasini, e la nostra postazione tradizionale, perché quella tradizionalmente è stata da sempre, Rodolfo Alpiri che lo sa, la postazione di Radio G. Ogni tanto veniva qualcuno là fuori, normale, noi abbiamo sempre fatto entrare.
1: Ah, una persona?
2: Una persona. Siamo arrivati perché là... questo è stupendo pure a favore di questi, a favore di quelli che non ci vogliono stare. Gli ha mandato i talloncini per l'accredito e ci sono scritti distinti.
1: Ma certo, sì, vabbè.
2: Vuole querelare cose, perché ha detto che ce l'ha mandato l'addetto stampa, non è vero. Poi parliamo degli steward, il capo degli steward stesso a sentire pure. Allora ha mandato l'accredito con la scritta della vostra postazione e distinti. Improvvisamente in quattro, no uno, due, perché poi ci poteva pure stare, in quattro ce l'ho recati la postazione che prendiamo solitamente noi e l'hanno occupata. Noi avevo detto al vicepresidente, Carlo, guarda, allora ci andiamo noi là. Vabbè, se non è possibile vuol dire che ce ne andiamo, ma non è corretto, non è giusto. Allora Carlo Di Carlo si è andato da fare.
1: Prima c'è andato l'addetto stampa a parlare con
2: E
1: con...
2: non ti sono voluti
1: muovere. Hanno rifiutato di spostarsi nonostante ti fosse stato spiegato tutto. Poi è arrivato pure il vicepresidente, che è stato lì buoni 10 minuti a spiegarlo.
2: 10 minuti, mentre i tifosi già gli dicevano qua non ci potete stare, quella postazione di Radio G, ve ne dovete andare, cioè vabbè, d'accordo, ma cosa succede? Non dicevo mai, è come se noi andassimo in trasferta alla postazione dei tifosi del mai, la postazione della squadra ospite viene messa là dove stanno i tifosi locali, comunque questo è accaduto. È andato anche Carlo Di Carlo, il vicepresidente, e aveva trovato un accordo, cioè state due di loro e due di noi. Io ho detto no, non va niente, che lascia stare, ora ci andiamo in tribuna e non c'è un problema, lasciali stare là, cioè siamo in tre, vogliamo stare insieme, non è in un che fa, ma lasciamo fuori la collega Gervasini, non mi sembra corretto, qua. E ci sono andati in tribuna. in un posto dove siamo mai andati, e cioè nella famosa tribuna VIP. Poi quello che è successo dopo, beh, lo sapete tranquillamente. In occasione del secondo gol, intendo di rabbia, ma non per aggredire, né mai avrebbe pensato il tifoso che conosciamo che avrebbe potuto far cadere la... perché era un po' ballonzola quella cosa. Ha preso tanti pugni, tante botte in passato che... Non è,
1: sono anni che prende mazzate, ma noi eravamo, siccome lo sapevamo, comunque ripeto, noi andiamo, quando succede qualcosa andiamo con le mani avanti proprio per evitare.
2: Hanno detto da ancora, ma vi sembra normale che questi battono contro la tribuna, contro la tribuna stampa per farla cadere? No, non è normale, ma non è una cosa di aggressione, non è per far male alla gente.
1: E non è per farla cadere neanche.
2: A men che meno per farla cadere.
1: Come quando uno batte il pugno sul tavolo, era successo. Anche...
2: La ricostruzione, poi ieri sera il dirigente Taralli ci ha detto che nell'accredito che hanno fatto c'è scritto settori distinti, loro sono andati là, poi se ne sono invece tornati di qua. Pare, e quasi come non abbiamo la testimonianza, ma Giuliano sostiene ciò, che uno steward abbia detto che potevano andare di là, lo steward, e loro sono andati di là. E loro hanno detto, guardate bene questi quattro di steward che non possono fare, in ogni caso devono chiedere le cose che riguardano l'interno dello stadio anche alla società, che sa, o l'ha detto stampa quando si parla di giornalisti dove devono andare. Ma dicevamo, un attimo, dicevamo attenti agli steward, anche perché uno degli steward a un certo punto è arrivato, è entrato incazzato d'Ercole, perché ha detto, lei dove va? Lei non può entrare qua. Ma io sono il direttore, chi me lo dice? E vabbè ragazzi, oh! Questo rivestirsi d'autorità non va bene, quindi come noi conosciamo il capo degli studi, una persona molto seria, intervieni, fai in modo che si possa intervenire. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Va bene, allora
1: come procediamo, direttore, mi dica?
2: Della partita vogliamo parlare, abbiamo detto questo grido di rari, non giocato come hanno fatto. A proposito, l'arbitro è uscito dopo due ore.
1: Beh, vabbè,
2: dopo due ore è uscito, con il commissario che è uscito, sì. E ci stava ancora Taraldi ad aspettare, sì. Che sono andati tutti, ha detto scusate, ma vuol dire, ho dovuto tanto da dire che si è scusato ripetutamente che l'ha fatto aspettare là fuori. Il Tri è uscito e ha detto, uscendo l'arbitro, ha visto Taraldi, arrivederci Taraldi, speriamo proprio di no.
1: Ecco.
2: Taraldi di no sicuro, perché ricordiamo, questo era un arbitro inutile del quinto anno che va in pensione, perché gli arbitri bravi vengono promossi tra il secondo e il terzo anno, al massimo al quarto, al quinto vengono mandati alla RSA di Bivio Bellocchio, e invece questo l'hanno fatto ancora arbitrato, che secondo noi, come dicono tutti, cosa che dicevo, voi siete di parte, no, con due occhi se non uno rivolto all'Ancona, che i falli dall'inizio fino alla fine della partita, e ci sono due espulsi, uno per parte, sicuramente no. Tanto è vero che nelle interviste, che purtroppo abbiamo perso, dice De Zotti, avevo tolto Menna perché avevo paura che l'arbitro si volesse vendicare della prima,
1: volesse pareggiare
2: il conto degli espulsi, quindi si capiva anche in quale clima si giocava questa partita, anche dal punto di vista tecnico agonistico. Beh, allora andiamo a vedere allora tutto, il resto lo vedremo, lo sentiremo, è chiaro che ne parleremo a lungo questa sera, in di sera, con cui vi diamo appuntamento alle 7.30 di pomeriggio, 19.30, grazie. Allora cominceremo dai risultati di tutti.
1: Sì. Eccoli qua, allora, Serie D, Girone F.
2: Ecco, però diciamo, non vanno bene questi titoli che ci fanno fare la gola mondiale, cronista aggredita durante
1: non
2: la
1: è
2: partita,
1: stata aggredita,
2: non è così.
1: Non è stata aggredita.
2: Se ci fossimo stati noi, quelli al gol, perché loro potevano pure battere con i pugni al gol,
1: che
2: secondo me battere due pugni con la vittoria sull'Angola avrebbe determinato la loro reazione. Dici, non va bene, lo so, però questo è per dimostrare che non ci sta nessun tipo di aggressione. O è per rabbia o è per gioia, questi sono i pugni che vengono dati là. Noi siamo abituati, a volte è caduto, ripeto, una cosa.
1: Poi quella è la nostra postazione, ci stiamo da 10-15 anni, lo sappiamo.
2: Anche i tifosi abbiamo sentito che gli dovete andare da qua, cioè c'era anche un avvisaglio, cioè, abbiamo, allora non possiamo fare così si fa.
1: Risponde.
2: E così sarà. Eric. Pronto? Dimmi, grazie, abbiamo già letto, ti ringrazio. Cioè? Ah, la cronaca, sì, ma noi siamo stati impressionati da questo titolo, aggredite, che non è assolutamente così. Grazie Camillo da Recanati, cioè Recanati sta con noi, sta andando maluccio, vabbè, ti sta un po', quello per dire. Ok. Base, domattina passo, ci siamo, sì, grazie, buona giornata, ciao. A posto.
1: Allora, i risultati.
2: La mattina torna nella sua giuria, ha detto che ci è andato anche il pezzo della partita.
1: Angelana Pietralunghese 0-1, Fossombrone Termoli 1-2, Giuliano Mancona 0-2, L'Aquila Sant'Egidiese 2-1, Lanciano Montecchio 3-1, Maceratese Foligno 0-2, Notaresco Recanatese 2-1, Trestina Teramo 0-2, Senigallia Atletico Ascoli 1-2. Prossimo turno Ancona Fossombrone, Atletico Ascoli Lanciano, Foligno Giulianova, Montecchio Angelana, Notaresco Maceratese, Pietralunghese Trestina, Recanatese L'Aquila, Sant'Egidiese Senigallia, Teramo Termoli. E poi andiamo a vedere la classifica. Prima L'Aquila a 17 punti, Teramo e Foligno a 16, poi Lancona a 14, Senigallia a 13, Notaresco a 11, Lanciano, Termoli, Ascoli e Fossombrone a 10, Montecchio a 8, Sant'Egidiese a 8, Giulianova e Maceratese a 7, poi Recanatese a 6, Pietralunghese a 5, chiudono la classifica Angelana e Trestina a 4 punti. Allora andiamo a vedere la cronaca delle partite.
2: Prossimo turno.
1: L'ho detto già, già l'ho detto.
2: La classifica?
1: Sì, andava così stamattina.
2: Ah, ecco appunto.
1: Andiamo a vedere L'Aquila piega la Sant'Egidiese, rimane in vetta, apre una prodezza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo. Bondioli firma la rete decisiva. Terza vittoria consecutiva dell'Aquila, Andreucci fa il pompiere, mantenere la calma, Censori complimenti agli avversari, sono forti. Ancora colpo esterno del diavolo, Trestina 0, Teramo 2, Teramo tutto in due minuti per battere il Trestina, Marconato e Carpani in gol nel primo tempo sigillano la trasferta in Umbria.
2: Guarda come comincia il pezzo De Carlino. L'Ancona trionfa al Farini nonostante le aggressioni alla stampa a fine partita.
1: Giocavano
2: quasi.
1: Non credo.
2: Giornalone
1: invece è carino, eh?
2: Sapevo che andrei leggere il giornale, sì, hai capito, vai.
1: Poche squadre verranno a vincere.
2: Io tanto di essere la vecchia guardia del giornalismo, però così è.
1: Pomante esalta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento.
2: Beh, me l'aveva detto, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, è confermato, abbiamo avuto il giusto atteggiamento.
1: Poi abbiamo il Lanciano da Urlo, Tris al Montecchio, i rossoneri ottengono la terza vittoria nelle ultime quattro partite, De Giosi apre le marcature, Pierini blinda la porta.
2: Il manager?
1: Chi è? No, non credo che sia Cazzacuore.
2: Pierandoni che ha detto ora serve,
1: Pierandoni ora serve continuità, il tecnico sono molto contento, contro di noi solamente critiche ingiuste.
2: Ah, quindi un ambientino si era creato.
1: Poi si era creato. Notaresco, bomber Infantino suona la carica, l'attaccante è tornato a gol dopo un mese a secco. E poi sarà come morire il Chieti, siamo in eccellenza.
2: Chieti
1: con le ossa rotte, terzo stop consecutivo per la Bacigalupo, doppietta di Ferrari, rosso a Cofini, club in silenzio stampa.
2: Perché perde?
1: Lovidiana si schianta contro il Mociano.
2: Va bene,
1: sta seriamente attaccando il Mociano.
2: Sesto successo di stagione.
1: Prima fuga per la capolista, assegno Africani. Brava Africani e Giglio.
2: Tutti quando sentivo due giugliesi che vanno a segnare a Mociano. Ai, Africani, pensavo che no, Giglio, bella.
1: Il Montorio frena la corsa, solo un pari al Pigliacelli, un Montesilvano ispirato, doppio giallo a Fidanza.
2: Non c'è Massetti che si è infortunato.
1: Trasfetta amara per la Rosetana, la zampata del San Giovanni Teatino.
2: Quella di Capitelli?
1: Sì, Rosetana e Capitelli.
2: Avezzano
1: KO con la Torrese, blackout nel secondo tempo.
2: La Torrese del grande Federico De Grosso, che sì. Sta a te, questo quarto.
1: Esattamente.
2: Bene. La dì, la fate del resto.
1: Bene, andiamo a chiudere con il Giulianova. L'Ancona impone lo stop al Giulianova, giallorossi combattivi e motivati sul piano caratteriale.
2: Sono polemiche.
1: Marchigiano assegno con Guay e Pecci in una gara spigolosa. Amenate tutta la partita.
2: Tutta la partita. L'ha detto pure Viero, tra il giocatore tranquillissimo. L'hanno messa sulla rissa.
1: Come sempre, come l'anno scorso.
2: Dai, questa c'è una cosa sull'arbitro, piccola.
1: Arbitraggio nel mirino, la pressione a uomo degli ospiti in una sfida impostata sulla fisicità ha fatto la differenza, la direzione arbitrale è contestata dai locali.
2: A tutti contestati, gli azotti,
1: dice abbiamo perso e non so come sia successo.
2: È vero, per dire la partita stranissima, una cosa ogni 100 anni succedono.
1: Poi telecronista ospite ferita nella tribuna stampa, l'Anconetana Trillini, un tifoso giudese ha colpito con un pugno al vetro che mi è caduto addosso.
2: Bene.
1: Ecco. A Magnale si conferma il più pericoloso, male Origlio e Mazzei. Ok.
2: Vabbè, poi leggiamo, però leggiamo il comunicato di Giuliano per l'intero.
1: Sì, allora andiamo subito sulla nostra pagina Facebook.
2: Perché non è che Giuliano è rimasto insensibile a tutto quello che accadeva nel frattempo.
1: Allora.
2: Poi c'è anche una polemica sullo stadio che leggeremo tra poco.
1: Allora, ecco qua qui la nota del Giuliano Macalcio. Giuliano Macalcio esprime la propria vicinanza alla giornalista Silvia Trillini e al proprio collega Ferdinando Vicini, che per l'episodio verificatosi nel corso della gara Giuliano Ancona, rivolgendo a Silvia i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione. La società stigmatizza ogni comportamento che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone. Nel contempo confidiamo che le autorità competenti possano ricostruire con precisione e obiettività la dinamica dell'accaduto.
2: Vediamo noi a ricostruire.
1: Chiarendo in ogni aspetto prima di formulare valutazioni definitive. Riteniamo importante che la gravità dell'episodio venga accettata sulla base degli elementi oggettivi disponibili, evitando generalizzazioni e conclusioni affrettate. Giuliano Macalcio tiene inoltre a sottolineare che la propria tifoseria è composta da una comunità di appassionate che vive il calcio con partecipazione e attaccamento ai colori giallo-rossi. Sarebbe ingiusto che un singolo episodio, la cui dinamica è ancora da chiarire, finisse per compromettere l'immagine di un'intera tifoseria di una città che ha sempre a cuore i valori dell'ospitalità e della correttezza sportiva. La società confida pertanto nel lavoro degli organi competenti affinché venga fatta piena luce sui fatti, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e della comunità sportiva giugliese.
2: Questo è
1: Tant'è.
2: Tu sei un troglodita.
1: Lo so,
2: sei un troglodita.
1: Figurati.
2: Fai parte del partito di Vannacci?
1: Io? No, questo no.
2: No, sì,
1: questo non me lo puoi dire di quello.
2: L'ha detto perché se fai se diamo la feccia, allora non ti vanno.
1: Ah, vabbè, sì. Derelato, diciamo.
2: L'ha detto.
1: Ho capito.
2: Ricevi un troglodita perché già sta.
1: Chissà se sa che segnato che sono lui. Riceviamo pubblicato.
2: Ce l'abbiamo, poi ti faccio vedere come hanno lasciato i giocatori dell'Ancona allo spogliatoio del Fadini.
1: Ma le posso solo immaginare, me lo posso solo immaginare.
2: Queste lezioni di civiltà che
1: ci vogliono dare.
2: Dopo te le faccio vedere.
1: Salve, buonasera, sono un tifoso di Giulianova. Riguardo il fatto che oggi pomeriggio allo stadio della tribuna stampa è stato un gesto che sicuramente non ci ha fatto fare bella figura a livello nazionale. Ma ci manca ancora no. Ma il problema è un altro. Ho letto molti commenti da altri tifosi di città abruzzesi e non dicono che il nostro stadio è già tanto che ancora si può
2: qualche,
1: chiamare
2: qualche
1: così.
2: Piccolo terramano si è rimesso con Pollaio ed è ripreso a vigore.
1: Purtroppo è evidente a tutti, non solo a noi giuliesi, sono tanti anni che si parla di un ammodernamento del Fadini senza però un accenno di partenza.

0: venire a spiegare, noi non abbiamo letto tra l'altro, non ci posso venire sempre io, vabbè, se qualcuno viene questa sera sarebbe opportuno da 24 ore di distanza spiegare effettivamente che cosa stia accadendo.
1: Allora,
0: perché qua se qualcuno teme la squalifica del cambio, non so che cosa c'entri, non lo so, per un fatto accaduto in tribuna che riguarda una tribuna stampa fatta cadere, non per ferire, quindi sarebbe, come dire, al limite sarebbe per colpa e non per dolo.
1: Appunto, giusto, cioè, insomma,
0: molto diverso,
1: ma tra il preterintenzionale e il colposo, insomma, ci passa.
0: Io lo faccio per la Genova e Maurizio, non rimettiamo nemmeno la sua intervista per tutte le parolacce che riescono sotto.
1: Sì, evitiamo.
0: Allora se ci vogliamo andare, perché ci sta lo spogliatoio, vediamo tutto a volo.
1: Dove vuoi andare?
0: L'abbiamo detto, quindi l'abbiamo fatto.
1: Vuoi far vedere lo spogliatoio? Dove sta?
0: Non ci sta, non
1: va bene.
0: Però qualcosa va pure detto, non abbiamo fatto la partita brillante delle ultime
1: prestazioni, ma non c'è stata però un'involuzione nel gioco, il gioco c'è stato,
0: era sempre quello, ma non era facile, falli in continuazione su Abbagnale, anche di là, perché l'arbitro era quello che non si è capito, perché fa ancora nome. Bene ragazzi, allora questo è quello che è accaduto al Farini, approfondiamo questa sera, intanto vediamo a salutare i tifosi, se c'è qualche commento, perché poi ieri sono arrivati tanti, poi la mattina era dormita, allora possiamo vedere?
1: Sì.
0: E poi andiamo a vedere.
1: Che puoi vedere?
0: Se ci sono i commenti, per salutare gli amici ascoltatori.
1: Ah, subito. Allora, buongiorno e buon settimana a Valentina Campetti, a Rita Piccioni, a Giuliana Michelucci, a Iole Del Re, a Eugenio Saporosi, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, Lucia Uni, buongiorno avvocato, Antonello Quirino, buongiorno, Paola Cicconi, buongiorno, Loriana Ciani, buongiorno, Silvano Givitorio, buongiorno, Sandro Vagnoni, buongiorno, Betty Alm, buongiorno, Antonello Quirino, ma l'intervista al nostro De Zotti è saldata.
0: Sì.
1: Marcella Pompizzi, buongiorno a te direttore, una partita che non dimenticherò mai, un arbitro disgraziato e comprato non si può dire. Buongiorno e buon settimana a tutti, direttore Gabriele Luigi Anni e Lorenzo Loredano Ciaffoni, buongiorno direttore, buon inizio settimana. Ma che aggressione, noi stiamo là vicino,
0: tutte le
1: domeniche sentiamo i pugni su quel vetro, ma non è aggressione, loro là non ci dovevano stare,
0: tutto lì
1: si gira, là non ci dovevano stare loro.
0: Ma poi ho saputo che gli hanno scritto proprio di quando gli hanno mandato, settori distinti, quindi là dovevano andare,
1: quindi
0: non c'entra niente il povero che hanno messo per colpo verizzato pure Matteo Bianchini, che non c'entra niente.
1: Anzi, è andato a parlarci di dirgli spostatevi prima della partita, quindi si poteva tranquillamente spostare.
0: Un
1: po' prepotente.
0: Esatto. Allora è andato Di Carlo, ha trovato questa cosa e ha detto: no, noi stiamo insieme, no. Non ci muovevano da là. Eppure i tifosi glielo dicevano: guardate, che là è una vita che ci sta a raggiungere, come dire, è meglio che non ci state una cosa di questo tipo. La Luisi, cioè.
1: Francesca dice ciao, ma Martinello gioca ancora con l'Ancona? A parte questo, con De Zotti ci si diverte anche se perdi, forza. Vabbè, bisogna dirti buongiorno Francesco, hai fatto bene che ti sei incazzato in conferenza stampa, dice. Qualcuno l'ha sentito, va bene. Allora,
0: ho detto le cose come stanno, che le devo ripetere?
1: Se vuoi.
0: Quello che è successo ieri, abbiamo visto. All'Ancona l'anno scorso ci stavamo, ci hanno fatto fuori, tra virgolette, in mezz'ora, Odianosa e Vitale. E Vitale non ha giocato più, gli è cambiata la vita su quell'infortunio. Stava facendo una partitona, una botta alla caviglia, c'erano ancora le immagini TRSP con la borsa del ghiaccio sulla caviglia più volte ripreso. E poi anche Odianosa che saniava e quindi Sambatone. E si temeva questa partita. Ma la cosa bella è che in genere sono le squadre ospiti che chiedono di essere assistite, tra virgolette, dal commissario di campo in quelle partite che ritengono difficili. L'Ancona l'ha chiesto, non noi. L'Ancona l'ha chiesto e lo chiederà molto probabilmente al ritorno, che sarà durissima, però, caro, noi mi dispiace, molto bello dici. Forza Teramo! Forza Teramo!
1: Perché?
0: Forza Teramo!
1: Perché?
0: Perché sì, forza.
1: Brutto.
0: Prima perché c'era il Brema e poi perché non c'era l'Ancona, va bene?
1: Brutto, sì. Va l'Ancona questa squadra, è piacere, so, la terra, va.
0: Con quel signore là in nero, può succedere.
1: Quanti ce ne stanno i signori in nero così?
0: Ce ne sta 2000 in nero, va bene.
1: L'arbitro di ieri era parente di quello della semifinale playoff ad Ancona nel 97.
0: Bravo, bello riferimento.
1: Adriano Capanna.
0: Sì. È vero, Ancona c'erano questi precedenti. Sì. Oh, sapevo come andò a finire con quell'arbitro, Bertini D'Aretto alla fine venne radiato, quindi da là cominciò, poi fece le cose con l'Inter.

0: L'altra partita venne radiata. I capitani capanno poco, ma cum grano salis, cioè quanto serve.
1: Allora, che vuoi fare? Qualche sacco di notizie
0: normali? Abbiamo fatto anche l'eccellenza, no? Quindi del basket del Rosseto che ha vinto a Latina di Lagato e tu l'hai ignorato. Andiamo a vedere.
1: Mi scuso. Ma fa notizia che vince rispetto all'anno scorso, quest'anno già due vittorie.
0: È campionato diverso, Guerra, promozione. Speriamo. Abbiamo fatto tutto per la verità, e anche la promozione. Rosseto implacabile, il dominio a Latina, eccolo.
1: La Liofil che si conferma una macchina da guerra con 108 punti segnati, trascinata da, sempre purtroppo, Aukstikalnis, Morin e Pellizzari.
0: Come si farà quando dovremo citarlo tutto l'anno?
1: Aukstikalnis.
0: Beh, adesso andiamo a vedere come ha trattato la cosa il Messaggero, la pagina sportiva.
1: Sì, vediamo il Messaggero di cosa ci racconta sullo sport.
0: L'Aquila da sola in vetta, cioè, eccola qua la notizia.
1: Terza vittoria consecutiva per la formazione rossoblu che supera la Sant'Egidiese. Poi abbiamo i commenti degli allenatori. Mociano batte Rovigliano e scappa in vetta, quindi siamo già all'eccellenza. Io non capisco questa cosa di poi tornare di là. Teramo corre e non si ferma. Marconato e Carpani firmano il blitz che vale il secondo posto in classifica. Lanciano vola, cala il Tris in casa. Giuliano va KO con l'Ancona e alta tensione. Giallorossi mostrano personalità ma concretizzano i dorici. I tifosi infrangono il vetro della tribuna stampa. Giornalista ferita.
0: Non hanno battuto contro Giuliano, hanno battuto contro la
1: struttura in alluminio e quello calca del vetro. Poi, fra l'altro, quella non è la tribuna stampa. Questa cosa sarei. Ricordo che fino a poco tempo, fino a 3 anni fa, ci stava Rodolfo con il microfono dello stadio.
0: De
1: Zotti, nessun rimprovero alla squadra, dice, e poi la Bacigalupo affonda e chiede, una montagna russa, va bene. Rosseto capolista senza freni, domina a Latina, e quindi è questo, abbiamo terminato. Mo che vuoi fare, direttore, c'è qualche stacco?
0: No, stiamo là, fermiamo la prima pagina del Messaggero, perché sempre cronaca è. Buongiorno, andiamo a livello nazionale, ci dispiace molto per il Papa, eccolo qua.
1: Papa Leone, ho un nodulo
0: al polmone,
1: mi operano fra pochi giorni, fra l'altro il chirurgo Facciolo, agire immediatamente è una decisione rassicurante. Tra pochi giorni l'intervento al polmone, Mattarella, il popolo italiano ne è vicino. Zelensky dice non ne so nulla, il Cremlino nega, attacchi ucraini ai data center, Trump, tregua energetica. Kiev e Mosca unite nel dire no.
2: Non è vero, quando Trump ha detto no, se non facciamo una tregua, e dice Kiev che Mosca no, che tregua.
0: E bombardano le raffinerie.
1: Uti, altre bombe sull'Arabia e gli Stati Uniti pensano all'intervento.
0: Fermo, meglio venire. Là?
1: 4 novembre finisce. Tajani e Forza Italia, io decido la linea, dice... Tajani, Forza Italia, dice io decido la linea.
0: Il suo partito.
1: Sì. Schlein a Conte uniti alle urne.
0: Titolone.
1: Docimo. Pochi sostituti per i pensionati. I chirurghi lanciano l'allarme. In Italia siamo sempre meno.
0: Quindi cercate di guardare, prendere medicine, farvi visitare e di non andare a, quindi a essere costretti a essere operati.
1: Poi Lazio mai vista, Monza KO, record e primato con l'Inter. La Roma arrabbiata, resiste a Como, Malen espulso, finisce 0-0.
0: Vabbè. È stato espulso Malen, c'era un fallo netto su di lui, l'arbitro l'ha lasciato correre, lui poi è intervenuto e ha fatto un altro fallo, ma la mediocrità che è anche a livello nazionale, cominciano da piccoli, se non li bloccano. Messaggero Abruzzo, allora, la cronaca, sangue in strada, Porta Nuova, litigano per una bicicletta e lei lo accoltella. Una volta per l'amore, per il cuore, che scala, la donna è stata arrestata e in corso Mantonè uno scippo con ferimento. Andiamo a Sulmona, lo scontro del treno storico, un indagato per l'incidente, meno male. Poi ex alunni e professori insieme a 40 anni dal diploma, e perché sta là?
1: Mia pagina, foto notizia, vabbè dai, uffa, prendiamo.
0: In tutte le parti, da 1010 pubblicati 7-8 di Giulianovi.
1: Il cane la morde e lei muore a 74 anni, chiesto risarcimento di 800.000 euro. Margherita Villante è deceduta 7 mesi dopo l'aggressione. Sulmona infezione dopo l'intervento, ecco. 2 ospedali nei guai. L'Aquila cade al lavoro da un ponteggio, morto operaio.
0: Ma non è credo che sia così.
1: cade al lavoro da un ponteggio, ma, morto per AIDS. Sì,
0: una cronaca, perché fammi vedere. Era rimasto
1: gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio all'interno del cantiere in cui stava lavorando ieri. Nonostante i tentativi dei medici salvargli la vita, il giovane operaio è morto all'ospedale dell'Aquila.
0: Non era notizia, no, ma meritava maggiore risalto. Sì. Apposta di mettere quello che festeggia 40 anni. Dire che fai fanatico, no, in realtà.
1: Pescara chiamate truffa per attivare dei contratti e poi a chiedere un nuovo cimitero, lavori fermi, ira del comune. Lo accoltella alla gola dopo una lite per la bici, sciocca a Porta Nuova, abbandona rifiuti sotto la telecamera e poi centinaia di telefonate in 3 giorni per attivare dei contratti. L'Aquila, morta a 74 anni per i morsi, chiesto maxi risarcimento alla proprietaria del Pitbull. Poi muore a 30 anni dopo...
0: Che non leggiamo, approfondisci un po'. Che cosa canta la signora, non ci sta più. La
1: condanna penale a 1 anno, chiesto 800.000 euro all'ex professoressa Margherita Villanter, deceduta in ospedale 7 mesi dopo l'aggressione. Muore a 30 anni dopo giorni di agonia, era caduto al lavoro da un ponteggio. Il giovane ricoverato dal 30 settembre, 12 giorni fa, sequestrato il cantiere a Cagnano.
0: Sì.
1: Andiamo avanti. Infezione post-operazione, condannati 2 ospedali a Sulmona, sempre scontro tra treno e piattaforma, primo indagato per l'incidente. Nuovo cimitero allo Scalo, il comune è pronto a risolvere il contratto, lavori fermi da 4 anni, la giunta Legnini chiederà anche i danni all'impresa. C'è la prima pagina della fotonotizia. Poi la chiudi qua così.
0: Langiano, ex alunni, quinta B, fermi, riabbraccio la prova 40 anni al diploma. Ragazzi, ne ho pubblicato 78.
1: Sì, ma prima pagina fotonotizia, cioè, poi manco ci fai la pizza. Secondo.
0: Sono vergognati.
1: Teramo, ASP 1, il nodo stipendi, parenti temono disagi per i pazienti.
0: Può succedere.
1: Poi caro affitti, aumenti fino al 6%. Crescono gli sfratti in provincia di Teramo, il SICET è emergenza abitativa.
0: Tutti i viaggi a fate? Sì.
1: Sì. Pirguo,
0: no, premio di saggistica
1: Città delle Rose a Filippo La Porta. San Gabriele, raduno delle confraternite. Bene, allora il centro. Vuoi fare qualche pubblicità? Vuoi fare? Dimmi.
0: No, vai.
1: Conto svuotato col falso SMS, Teramo, geometra derubato di 15.000 euro dopo aver risposto a una finta email della banca. I cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in poche ore. L'inchiesta a Roccaraso, treno dei turisti contro la Gruccia, è un indagato. Poi iniziativa morti sul lavoro, Rosseto ricorda Andrea e Renato. Il Papa si opera, ho un nodulo al polmone, l'annuncio all'Angelus, tutto lo sport l'abbiamo dato. Telecronista ferita allo stadio, il racconto, colpita dal vetro rotto con un pugno da un tifoso.
0: Non è stato dato il pugno al vetro.
1: Teramo, il comune fa ripartire aiuti in strada e senza tetto, Roseto, nuova zona commerciale, l'apertura a dicembre.
0: E quelli ci diranno, ma perché pare normale, perché cominciamo da capo, quelli poi ti dicono, vabbè, non è, è normale che si diano i pugni.
2: Ma tutti questi ragionamenti, figlio, sei un troglodita, sei un troglodita.
0: L'hanno fatto loro, io da buon troglodita cerco di capire. Ci siamo stati una vita in quella cabina, una siamo nati là, seconda casa.
1: Sì, sì. Io no, magari perché un po' di meno, però.
0: Però assistete, ti è caduta a te una sbarra, che era una. Quella della porta.
1: L'asta della guarnizione.
0: Della guarnizione. Passate davanti.
1: A 5 centimetri.
0: Esatto.
1: Il tabaccaio Giacomo.
0: Ecco
1: il mio marchio contro Vannacci.
0: Diciamo, questo devi leggere il tabaccaio Giacomo.
1: Beh, non leggi il
0: tabaccaio. Fare una favola. Andiamo a vedere gli approfondimenti.
1: Eccolo qua, subito. Il mio adesivo contro Vannacci da Pescara, ora arriva a Milano. L'adesivo, ricordiamo che Vannacci voleva attaccare degli adesivi sui negozi italiani e lui invece ha fatto un adesivo con il negozio umano, 100% accogliente. Tabaccaio lancia lo sticker negozio umano per l'accoglienza, prima la persona, poi l'origine,
0: dice.
1: E poi commercianti futuristi, Toppetti difende i 4 che dicono sì alla campagna, ci sono 4 commercianti che hanno appeso gli adesivi di Vannacci sul loro negozio, uno il pescatore famoso, quello che ha preso il sindaco per il mercato, no? E lui, Illo Est.
0: Chi è?
1: costui il Lest, quello famoso Silver, e il Lest, quello che ha litigato con Masci per il mercato coperto che si deve spostare, lui è.
0: E via Bellacciano?
1: Lei è
0: il capogruppo e poi
1: come c'è Valerio Ciroli, lui. I commercianti futuristi, abbiamo detto che Toppetti li difende, la replica dei sindacati, bisogna invitare i cittadini a comprare nei negozi ma senza creare barriere.
0: Dice che è un assurdo dibattito, no, assurda iniziativa,
1: poi anche il dibattito.
0: Dai ragazzi, so.
1: Schianto lungo la ferrovia, ecco il primo indagato, è il titolare della ditta che stava facendo i lavori con la gru sulla statale. Questa è bella la ferma, fai i lavori sulla gru.
0: Nessuno gli ha detto che ci poteva stare.
1: Pare strano, no? A rischio le gite per i turisti, stop alla Transiberiana, si fermano i treni.
0: Ma tu devi fare i lavori sulla ferrovia, la prima cosa che chiedi.
1: Oh, ma passa il treno.
0: E qua mi passa.
1: Come fa? Può succedere. Può succedere. I rischi di tutti i giorni, i drammi del lavoro e quelle sedie vuote, il grido dell'Anmil a Roseto, adesso basta stragi di operai.
0: E giustamente, però mettiamo sempre piccolo. Andrea, Renato e gli altri non sono tornati più
1: a casa. Verso Arro...
0: Mannaggia quel porco di Cristoforo Colombo. Due pagine. Che c'è?
1: Niente, sto leggendo altri commenti.
0: Vedi male?
1: No,
0: male. Leggi?
1: No, le leggo.
0: Non ti devi mica vergognare.
1: Di lei non mi sto vergognando.
0: Anche se sei un...
1: Allora, Marcello Rifericiani, buongiorno
0: anche
1: a tutti.
0: Anche se sei un drogolito.
1: Anche se sono un drogolito. Loredana Giaffone dice, le parolacce che abbiamo detto a quell'asino dell'arbitro, dovevamo essere espulsi anche noi in tribuna.
0: Stai in grande forma.
1: Federico, buongiorno. Andrea Laguirino, aggressione di che? Allora quando c'erano le tribune in ferro che in ogni gol veniva presa a pugni per la gioia di un gol fatto, cos'era, la terza guerra mondiale?
0: Ma
1: per favore,
0: Gabriele, è vero, battevano la gente,
1: dice che te lo ricorderai, sì, certamente
0: senz'altro, è vero, battevano contro il tribune in ferro. Bravo Guirino. Oh, questi stock, mi dispiace, verso Rossiland, a Trasacco, la maratona di Trasacco tra i dolci pasquali, ma ne arriva Natale ancora.
1: E la pasta fatica.
0: Pasta fatica, mi piace assai.
1: Sei mesi, Rosa.
0: Mi fa morire queste cose. Dai, in prima linea, anche la comunità marocchina, vedi, con preparazione dedicata al Ramadan, sotto esami parcheggi, anche là. Inutile che fate le manifestazioni, o chiudete le strade, ci vogliono i...
1: parcheggi.
0: A proposito, è ancora così qua,
1: Che cosa?
0: Dalle 5 all'eternità?
1: Non l'ho visto,
0: e vabbè, se va.
1: Una pecetta è stata tolta, non lo so.
0: Per sapere che cosa accade il venerdì in via Mamiani. Un secondo,
1: Tutto uguale, va bene.
0: Cioè, venerdì è vietato parcheggiare in via Mamiani dalle 5 all'eternità, cioè non si sa fino a quando, non vi...
1: Pizza Roscia.
0: Domenica fino a mezzanotte. Perché poi diventa sabato.
1: Sì.
0: Facci sapere chi ha messo la pecetta, un nome, ci accontentiamo.
1: Vabbè, però
0: anche se non cambia.
1: Ma detto che hanno risparmiato il cartello nuovo, insomma, no.
0: Sì, ma non c'è il finale.
1: Lo so.
0: Oh, anche Rostiland.
1: Pizza Roscia e Rosticini Capistrello anche si presenta col suo stato dell'anima. Tu sei stato a Capistrello.
0: Capistrello
1: la fatta conosci bene.
0: Se noi dopo la vittoria sul Teramo avessimo vinto, no, o almeno non perso, Capistrello cambiava il finale di quel campionato. Ma e questo qua la fa Vannacci, si poteva ancora leggere? Allora, Trump annuncia la tregua energetica, non è vero, poi cambia, poi ricambia, quindi quello che
1: non è vero niente. L'ha detto sia Zelensky che la Russia, quindi. Mosca, questa è un'indiscrezione del Financial Times, Mosca vuole uccidere i vertici della difesa europea.
0: Addirittura.
1: Parbo eccessivo, però vabbè, ognuno.
0: Basta il Papa.
1: L'annuncio shock di Leone XIV, ho un nodulo, devo operarmi. Torna l'ansia per il Papa, malato. Andiamo avanti. Educatori ebrei disertano l'evento a Reggio Children, la chiesa una presa di distanza dalle azioni di Netanyahu, la comunità ebraica di Milano, metodi da Terzo Reich.
0: Salis, parlate di sera, sentite?
1: No, messaggi per il centro-sinistra, la sindaca di Gemona, federatrice, nessuno me l'ha chiesto, quindi fa il sindaco, punto e basta, primarie divisive.
0: Voilà, Renzi turba il campo largo. turba il campo largo.
1: Conte dice che Conte dice di Renzi presenza che depotenzia.
0: Non ce lo fate venire.
1: Lei unità e coesione.
0: Cioè depotenzi che l'aveva detto pure Travaglio, perché Travaglio guarda solo a Conte, il miglior statista del mondo e a Putin.
1: Dipende.
0: Ha detto che Renzi fa perdere i voti. Non ce lo fate entrare. Che problema c'è?
1: Casini. Casini fa un passo indietro, non si candida alle politiche.
0: Ma
2: che sta, questa è una mossa, ragazzi.
0: Cioè,
2: si vuole il presidente della Repubblica il prossimo legislatore.
0: È vero, lui potrebbe.
2: Lui si è tirato dietro.
0: È stato un po' alto con il DC, poi un po' al centro, poi le mandate del DC.
2: Fuori se ce ne sta uno che molla la poltrona, dai, fate i bravi.
0: Capito, ecco. Fare eroe sembrava.
2: Come si è ingannato, no? Come si è ingannato? Torna.
0: No, Gigino se n'era andato.
2: Lo richiamano e mi fa uguale.
0: Ma lo sa parare la terra. Però vinse Gigino.
2: Appunto, come fa uguale a fare? Come c'è Gigino?
0: Incinta di 7 mesi esce dall'ospedale e muore col bambino. Come è uscito? Qualcuno aveva firmato.
1: La tragedia di Castellammare si è consumata nella struttura già al centro di un'inchiesta per il decesso di un altro neonato. Corona aggredito sotto casa. Rubati catenine e orecchini.
0: Cendo.
1: Che cosa?
0: Gli orecchini.
1: E che ne so io?
0: A plurale. Oh, non mi fate vedere la bugia. Teramo, conto svuotato con il falso SMS. Geometra derubato di 15.000 euro. Intanto stando per cambiare, che ricomincio mo. Excursionista ferita.
1: Soccorsa su Gran Sasso. No, è ferita. Una donna di 34 anni si fa male una caviglia durante una passeggiata. Recuperata con l'elicottero.
0: Mi rispetto.
1: Sì.
0: Poi su.
1: Poi abbiamo sociale, aiuti in strada per i bisognosi, riparte il progetto del comune a Teramo, nuovo blackout
0: in 230 senza corrente.
2: Teramo
1: un sacco di problemi. Business day, imprese e mercato globale, incontro alla Camera di Commercio con il messaggio del ministro Tajani, l'export è in aumento, dice. Martinsicuro, nuovo centro culturale, via con applausi e musica. Madonna della Pace, parte la festa ad Ancarano, carabinieri visita a Colonnella. Urbanistica, scatta l'allerta Giulianova, stop alle speculazioni. Cittadino governante porta in consiglio proposte per il nuovo piano, oltre edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise.
0: Pasticcere Teramano, protagonista in TV a Boss in Incognito. Portate le paste?
1: Penso di sì. Rischi con i videogiochi, diplomati 21 allenatori, il progetto del CSI.
0: 21 allenatori per i videogiochi?
1: Che ne so.
0: All'area amianto, area bonificata, al via anche un corso formativo per docenti. Andiamo veloci, dottor Albano.
1: Roseto. Zona commerciale e parcheggi, l'apertura entro metà dicembre.
0: Guarda Nunez come viaggia giustamente. Guarda l'accoppiata. Zona commerciale e parcheggi. L'opposto di qua.
1: Patto tra Lega, UDC e Forza Italia. Avanti uniti per le comunali.
0: Roseto verso il voto di d'Italia che va per conto suo.
1: Con la 40, va. Servizi digitali a Pineto, punto di aiuto in comune, ogni martedì e mercoledì fino a dicembre un facilitatore supporterà i cittadini. E poi abbiamo a Pescara, uccisa dal bus, l'appello del figlio, intitolata il piazzale a mia madre. E intanto oggi Masci incontra i sindacati.
0: E avevi detto pure che per il rinvio va benissimo, il rinvio della nuova Pescara, abbiamo più tempo per riflettere.
1: Tentato omicidio, quanti specchi, eh?
0: 2029, 3 anni per riflettere.
1: Tentato omicidio, ferito a sangue, fugge nel supermercato, terrore a Porta Nuova. E il PD dice basta raccontare che va tutto bene.
0: Non ho letto da che parte questa frase.
1: Allora, poi abbiamo Chieti, sempre più visitatori in città, Chieti diventi un brand unico.
0: Cioè praticamente un marchio unico.
1: Se giocare è reato, arrestateci. Lanciano, la protesta dei residenti contro il cartello anti bambini nella piazza. Pensate.
0: Oh, ecco qua.
1: L'Aquila.
0: Grandi manovre all'Aquila, si vota anche all'Aquila nel 2020.
1: Centrodestra, l'intesa è un rebus, si apre il tavolo della coalizione.
0: Leggiamo tutto, dai.
1: Dopo lo strappo di Sant'Angelo, anche la Lega è pronta a presentare una proposta autonoma.
0: Allora.
1: Incontro informale tra i coordinatori comunali. A breve le trattative potrebbero diventare ufficiali.
0: Come, se, come vedi, guarda che fai il cenno, le dà tutte queste notizie, perché allora questi li dire. E di là? Non ve ne parlo manco per niente, manco no, con Sforzetto Sinistro, due righe, che sta succedendo di là come avversario, niente.
1: Niente, c'è cioè, niente.
0: No, perché non lo vogliono farlo, non ci sta.
1: Ok, caccia Cialente ogni tanto che dice una parola che
0: te. Pezzo pane?
1: La pezzo pane questa. Allora.
0: Ah, poco, addio a Vilma De Angelis. Regina degli anni 50 e 60, cantante, attrice, conduttrice, portò la cucina in televisione, è vero, era molto brava, molto simpatica, sapeva pure cantare molto in quegli anni là. L'hai ricordata, Vincenzo? Se no la ricordo stamattina in Mattinata Italiana.
1: Io farei così, la ricorderei in mattinata, che hai più spazio, hai più tempo, hai più...
0: Intanto la chitarra è protagonista del Festival dell'Adriatico, dove tu non sei andato, non si capisce perché. Via Alfarini, via Piazza del Troglodita, invece di andare là.
1: Sì, magari là venivo aggredito da una chitarra.
0: La chitarra.
1: Una corda di chitarra intorno alla
0: corda.
1: Allora...
0: Sì, l'abbiamo letto.
1: Devo salutare, allora, per chi volesse dare il buongiorno all'arbitro Lorenzo Spinelli, a sezione Cuneo, ci sta pensando. Zifa Francesco.
0: Che?
1: Ha messo la pagina dell'arbitro Lorenzo Spinelli.
0: Ha fatto
1: pubblica,
0: benissimo,
1: lo può fare. Eccola qua, Facebook, sezione AIA di Cuneo. Eccolo qua. Vabbè. Allora,
0: mi dico buongiorno cari ex colleghi arbitri, dove stai pensionato? Voi direte chi? Lorenzo Spinelli, tornato lì o l'avete ricoverato dell'RSA? Saluti dai trogloditi di Giulianova. Sì.
1: Allora,
0: non è male.
1: Nel momento, insomma,
0: che l'ha fatto?
1: Fare, che brava, cosa?
0: Mi piace di quanto originale.
1: Francesca Luisi.
0: Ah, brava, è rinracciato.
1: È sempre originale.
0: Originale.
1: Francesca,
0: vuoi venire in trasmissione? No, mi vergogno, sai, no, pure c'ho da fare, c'ho un impegno. Falla coraggiosa, vieni qua, La sera 7:30, mi raccomando.
1: 7:30 di sera.
0: Gabriele, io non l'ho visto per niente, io la voglio andare a vedere come sta, la ci farà, voglio vedere questa la tribuna stampa.
1: Dove?
0: Alfadini.
1: Ma perché non ci andrà? Ma fra l'altro era già, cioè all'inizio della partita, quando ancora non cominciava, era già rotta. Cioè il pannello rigido di sotto, già era entrato dentro.
0: Ma l'hai visto? Tu?
1: Sì.
0: Perché non me l'hai detto?
1: Te lo so detto. E quindi. No. Te l'ho detto. E quindi
0: ha collato.
1: Potevano capire serenamente che quella stava. Era arrivata ormai, no?
0: Ma che ci dice la società? Voi dovevate dire.
1: Beh, c'è, ma
0: ogni partita quelli battevano. Ma sapevi i nomi, sono amici, sono tifosi. Se
1: ma che vuol dire? Ma che non si può battere con. Ma c'è scherzato?
0: Ma ripeto, no, appunto.
1: Ma tu hai mai battuto su un tavolo per gioia, per cantare, per. E allora? Se si rompe il tavolo e si mette uno sotto che non ci deve stare al tavolo e si fa male, di chi è la colpa?
0: Da ogni pugno noi abbiamo capito, secondo l'intensità e il modo di battere, se era stavo vincendo per te.
1: Esatto, da sempre.
0: Vabbè, te lo dico.
1: Lo siamo.
0: Buongiorno, Gabriele, un po' di stacca, la sigaretta ti tocca.
1: Sì, perché anche perché è un po' che non fumo. Vai.
0: Un po'. Andiamo.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alei Dox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti Foraz, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Burrich, Harmon De Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696.
1: Allora, nel momento del meteo, sentiamo sì. Pierluigi, eh?
5: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, è coperto stamattina?
5: Sì, perché oggi pioverà, nel senso che sta arrivando un fronte da nord che porterà delle piogge a partire dall'ora di pranzo fino a stasera, piogge accompagnate da un calo della temperatura, rovesci che saranno di debole / moderata intensità su tutti i settori adriatici, e quindi insomma, aspettiamo questo passaggio perturbato da nord verso sud, quindi ci sarà proprio un transito di un ammasso nuvoloso consistente, che in questo momento sta, tra l'altro, si trova tra la Romagna e le Marche settentrionali, quindi insomma questione di poche ore arriverà anche qua. E per il resto poi il tempo è passato, questa fase tornerà a migliorare da domani fino a sabato, non succederà praticamente niente, ci saranno alternanza di schiarite e annuvolamenti, più sole che nubi in un contesto fresco, perché la ventilazione sarà settentrionale e i mari saranno sempre in questo stato mossi, e appunto le temperature tenderanno a scendere soprattutto nei valori minimi nei prossimi giorni, quando il cielo si farà poco nuvoloso. Questa è la situazione del tempo, quindi oggi pioggia fino alla serata e poi da domani tempo più soleggiato fino a sabato. Domenica dovrebbe esserci un nuovo peggioramento, però ci torneremo perché c'è ancora troppa distanza temporale.
1: Va bene, noi ti ringraziamo. C'è lo sport, vuoi fare qualche aggiornamento veloce?
5: Allora sì, l'Inter sembra che stia partendo per una fuga, nel senso che le altre squadre non mi sembrano attrezzate per stargli dietro. Il pareggio del Milan, il pareggio della Juventus, la Roma, Agnese, a Como pareggia anche, quindi l'Inter secondo me farà un campionato a parte, a meno di cose particolari. E per quel che riguarda la Formula 1, Verstappen stravince il Gran Premio di Singapore, dimostra che a parità di macchina lui è il pilota più forte e su questo non ci sono dubbi.
1: Benissimo, grazie, buona giornata, buon inizio di settimana, noi ci sentiamo domattina.
5: Va bene,
1: buon lavoro. Allora, direttore, come procediamo? Dimmi.
0: Secondo logica,
1: pagina degli auguri,
0: giornalone.
1: No, prima pagina degli auguri. Scusa, giornalone.
0: Sì, sì. No, pagina degli auguri va bene.
1: Allora, pagina degli auguri. Mingiambare, cosa?
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Siamo arrivati al 12 ottobre?
1: Sì.
0: Oggi è San Serafino.
1: Auguri a tutti coloro. Sì.
0: Chi chiedi, me ne uno?
1: No. Vabbè. Non mi ricordo, no.
0: Serafino Muciconi.
1: Giusto, scusa.
0: Auguri a Serafino Muciconi, anche se il sangue era di Montegranaro e non di Giulianova. Nato nel 1540 a Montegranaro di Ascoli Piceno, da famiglia poverissima, da bambino andò a custodire le greggi. A 18 anni fu accolto dai frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi, quindi sempre in zona. Peregrinò per quasi tutti i conventi delle Marche, finché si stabilì nel 1590 ad Ascoli.
1: Mi piaceva girare, ma tu che vuoi.
0: Cioè, ti ricordi i missionari che abbiamo letto di missionari?
1: Non gli piaceva girare.
0: Si è fatto tutte le Marche e poi è tornato lì praticamente ad Ascoli. Il 12 ottobre 1604, cioè oggi è la data, la morte lo colse all'apice della sua fama di santità.
1: Quindi aveva una fama di santità,
0: Non lo facevano andare via. Paolo V autorizzò l'accensione di un lampo da votiva sulla sua tomba.
1: Ci vuole l'autorizzazione di Paolo V.
0: Così dice qua. Paolo V autorizzò l'accensione di un lampo da votiva, perché era vietato, non lo so. E il 16 luglio 1767 un altro papa, Clemente XIII, lo canonizzò. Ripetiamo, auguri che si chiama Serafino e può festeggiare con tranquillità l'onomastico. Buon compleanno, piano piano, a Monica Cialini.
1: Auguri.
0: A Stefano Falà.
1: Auguri.
0: A Maura Crocetti.
1: Auguri.
0: E un altro, vedi, Serafino Passamonte.
1: Auguri.
0: Davide Cipolletti.
1: Auguri.
0: Gabriele Beccacini.
1: Auguri.
0: Marco Di Virgilio.
1: Auguri.
0: Ciao Marco, come va? Auguri a Piero Gervasini.
1: Auguri.
0: con figlia incorporata, certo. A Loris Battistini,
1: auguri.
0: A Gabriele Dindondan Campanella,
1: auguri.
0: A Benedetta Cirilli e a Jessica,
1: auguri, auguri.
0: A proposito, è arrivato un comunicato di evoluzione sostenibile.
1: Vi ricordiamo?
0: È questa cosa facile che date le concessioni rosso di sera, cioè mette.
2: Ma non devo fare. L'ho detto.
0: Quello è il punto.
2: L'articolo era scritto male, ma.
0: Però anche il comune poi ha bissato quello.
1: Sì,
0: che
1: ma non si può.
0: Lo so, l'ha scritto.
1: Allora facciamo.
0: Vediamo che cosa succede.
1: Facciamo tanti auguri, abbiamo detto, perché per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, mi raccomando, non vi mettete
0: in anteprima come hanno lasciato lo spogliatoio i giocatori della
1: porci.
0: Guarda qua, guarda,
2: ma vai,
0: guarda per terra, guarda qua,
2: adesso
0: e guarda qua sopra,
2: complimenti,
0: trogloditi,
2: guarda. Ah no, c'è trogloditi,
0: guarda come sono ridotti gli spogliatoi del Fadiba.
2: Ah no, c'è trogloditi, mamma mia,
0: eccoli qua.
1: Non a caso si parla di errore marchiano in italiano, no?
0: Sì.
1: Allora, vi dicevo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 0570 10 0580 33 66.
0: 237 giorni che lo dici.
1: Che cosa?
0: La frase.
1: Lo so, di più, sono 4-5 anni.
0: Da quando è stato canonizzato, come Papa Clemente.
1: Ha dato, ci ha autorizzato a accendere un cero.
0: Sì.
1: In tribuna stampa allo stadio. Allora,
0: a posto, quindi ma
1: giornalone? Vuoi farlo?
0: Sì, lo voglio fare, fammi divertire sulle cose internazionali.
1: Su Repubblica, prima pagina.
0: Tutto
1: aggredita una. No, non ci sta. No.
0: Spiritoso.
1: Allora, Zelensky attra, ovviamente con tutte le migliori. Gli migliori auguri di pronta guarigione, ci mancherebbe.
0: Il fatto di avere la malattia o un nodulo al polmone. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decidi l'Ucraina, quindi non tu. Se vuoi le facciamo, ma non tu, che pensa ai fatti tuoi. Quando ci mando per novembre? È sicuro che perde?
1: Spero, ma vabbè, non mi becello, quando mi becello, ne assume responsabilità. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo, dice.
0: Non ce lo fate venire, Conte, così perdete, non ce lo fate venire, che lei il 2% aiuta.
1: Allora, mio Corriere della Sera pure apre col Papa e con Zelensky che dice noi all'oscuro della tregua energetica, pure Mosca dice ma quando mai. Schlein, Conte, il duello è sui veti agli alleati, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, nei 7 anni di coma non restò mai da solo Filippo Andreatta, figlio di Beniamino.
0: Il ex presidente. Andiamo avanti, andiamo sulla Stampa che apre col Papa, ovviamente. Il Papa si opera.
1: Il mondo in ansia. Poi la tregua fantasma, lezioni dall'Ucraina, mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il beneficio a un condannato per via D'Amelio.
0: Politica, parla Bertinotti. La rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. E sono i ragazzi quelli che poi potranno al referendum. Poi ne ha fatti chiudere, quindi non ci vanno manco stavolta.
1: No.
0: Così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di verticale.
1: Di vertical run.
0: Morirei a fare quello.
1: E l'imbezzatore.
0: Quel di piano è fatto.
1: Non lo so, non lo scrivono. Non lo so. Vabbè, allora, uno dei tre lo vuoi?
0: Voglio uno dei tre, con calma però, voglio scegliere, quello da mezzo, sempre più, o questo qua, il più moderato dei due tra tempo e verità.
1: Che è tutto dire, insomma.
0: Libero, anche perché fa un titolo a effetto. Un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia. Un tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyła. A Reggio Emilia caccia, Reggio Emilia, la città caccia professori ebrei, gli insegnanti americani non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio a studio. Doveva firmare contro Netanyahu.
1: Beh, pure secondo me però.
0: Mascalzone, delinquente, assassino, non l'hanno fatto, stesso alla casa. Garlasco, quella.
1: Chi sono i signor sì del cerchio magico di Garofano?
0: Dunque, come vediamo, si è spostato.
1: Garofano tutto nel mirino.
0: Ti dà un po', ragazzo, sai che ci ho indovinato? Guarda un po' l'articolo di fondo del giornale qua.
1: E subito Casini si candida.
0: Vedi un po' se vuole dire quello.
1: Sì. Pier Furbi, come lo
0: ripeto
1: Francesco Cossiga, Mossa del cavallo, un passo di lato a destra o a sinistra, per lui non ha mai fatto
0: una differenza. Viene a dire verso il colle più alto,
1: è una lettura abbastanza semplice, non è che poi ci riesca. È un altro paio di maniche.
0: Lo chiamava Pier Furbi.
1: Pier Furbi, Cossiga, che era un matto, però spesso ci prendeva.
0: Oh, l'abbiamo fatto anche quello. Quindi vediamo un po' se facciamo. Vediamo come stiamo con le finanze, per favore. Male, però andiamo a vedere.
1: Vuoi vedere un sole 24 ore addirittura?
0: In quanto tempo si abbrontano i giornalisti? No, sole 24 ore. Vai. Criminalità. Reati in calo, non mi pare, ogni mattina
1: meno leggevo... furti e omicidi, ma più truffe online.
0: Ogni mattina leggiamo di tutto qua.
1: Quello che ti fanno leggere i giornali.
0: Per il solo Abruzzo, quindi
1: contratti, 42 settori in cerca
0: quanti
1: di flat tax.
0: Quante sono le regioni italiane?
1: 21? No, non mi ricordo.
0: Me lo dubbio.
1: Poi chiediamo subito, però, non diamo notizie sbagliate, ma io in geografia lo sapete che. Quando dovrebbe essere 21.
0: Diciamo la voce, come la sei in crisi?
1: Quante sono? Subito, ma quante sono? Ben 20 sono. Ecco. No, 21, sono 20. 15 è statuto ordinario e 5 è statuto speciale. Cioè la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
0: E dove sta il Volkspartein?
1: In Alto Adige, quello è in Alto Adige sarà.
0: Ha perso in Beria, non sta andando bene. Dove sta Wilhelmot? Andiamo. Casa, i cantieri frenano nell'Unione
1: Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni.
0: C'è una cosa che non sale, sì, non lo voglio dire, ma può succedere.
1: Che cosa? Ah, vabbè, quella certa età può succedere.
0: Bene, sì. No, c'è qualche stacco prima del finale con l'almanacco.
1: Vabbè, mi fumo un'altra sigaretta allora.
0: C'è questa tradizione.
1: Della seconda sigaretta, sì.
0: Nonostante tu faccia parte della feccia, credo che fumi.
1: Posso, sì.
8: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
9: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
10: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
9: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
10: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
11: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Salumi, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era? È meraviglioso!

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Allora, torniamo in studio, andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La televisione mi ha dato tanto, ma il regalo più grande è stato l'affetto del pubblico. L'età è soltanto un numero, quello che conta è lo spirito con cui si vive. Le frasi sono di Vilma De Angelis.
2: Ci andiamo.
1: L'8 aprile del 30 a Milano, è morto l'11
2: quando
1: ottobre.
2: Quando viene la sera, vieni.
1: Pietà.
2: Andò insieme a... si chiamava
1: Garibaldi. È stata una cantante e conduttrice televisiva
2: con una carriera artistica durata 73 anni. Prendete esempio, qual è l'ultimo tra quanti anni lo ricordiamo? È stata una delle cantanti con più anni di attività nel mondo della musica. Quando viene la sera, probabilmente il brano più importante della carriera della cantante, nel 1860 ottenne il terzo posto a Sanremo,
1: nel 1860
2: che rimase il suo miglior piazzamento. Nel 1960, lo vado a vedere, non ti muovere da sala, voglio vedere che cosa accade nel 1957, 58, 59, 60. Vince Romantica, è vero, Rato Raschel e Dallara. De Angelis con quanto per Giuse Indieri, vi ricordo tutto. Chi fece secondo?
1: Non mi interessa.
2: Modugno con Libero, va, vediamo.
1: Allora, le giornate, la giornata mondiale dell'artrite.
2: Tu vado qua?
1: Sì, mi vado, secondo piovo. Dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie reumatiche e all'importanza della diagnosi precoce. In Italia è la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004. Con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per ricordare l'impresa che portò il navigatore genovese ad approdare nelle Americhe il 12 ottobre del 1492. Inoltre, sempre in Italia, il Choco Day, giornata dedicata al cacao e al cioccolato etico e di qualità. Almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura è 18 gradi, l'umidità al 77%, il clima temperato piacevole, vento a 6 orari, la massima sarà di 19 gradi, la qualità dell'aria è perfetta quasi, e l'indice è 9, è considerata buona, secondo me ci manca un numero, però 9 un po' basso per essere buona. Il sole è sorto alle 7.13, tramonta alle 18.29, il culmine alle 12.51, la durata del giorno 11 ore e 16 minuti. La luna sorge alle 9.12, tramonta alle 18.55, la fase lunare è nuova, visibile all'11%. Nati oggi, 12 ottobre 1896, 130 anni fa, Eugenio Montale, poeta e scrittore, tra i libri più importanti scritti dal poeta, ricordiamo Ossi di seppia e Le occasioni.
2: Famosissimo.
1: Te lo fanno odiare a scuola, però. 65 anni fa, nel 1961, Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV, tra le trasmissioni a cui ha partecipato Voyager e Freedom. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Harry Allen, sassofonista, tenore, jazz statunitense. Poi ascolteremo Blue Skies.
2: Era jazz.
1: Jazz. Fatti nella storia, 12 ottobre 1366, 660 anni fa, il re di Sicilia, Federico IV, detto il Semplice, reintroduce una disposizione che impone agli ebrei di portare un segno distintivo rispetto alla popolazione cristiana: un panno rosso circolare sotto la barba per i maschi e sulla manica destra per le donne.
2: Adesso
1: i trasgressori rischiano fino a un mese di carcere.
2: E ne portava.
1: Ne portava, no?
2: No,
1: ne faceva bene.
2: Portava l'avvocato di Fabio che ci semplicemente buongiorno.
1: Buongiorno. Il 12 ottobre del 31, utilizzando i ripetitori radio installati a Coltano, nel Pisano, Guglielmo Marconi trasmette da Roma un impulso che a oltre 9.200 km di distanza aziona l'accensione dell'illuminazione della statua del Cristo Redentore inaugurata proprio quel giorno a Rio de Janeiro, in Brasile. Il successo dell'esperimento dimostra in modo spettacolare l'affidabilità delle comunicazioni radio a grande distanza. 95 anni fa, nel 1931, sul Monte Corcovado, che domina la baia di Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Getúlio Vargas inaugura la statua del Cristo Redentore, quella di qui sopra. L'opera è realizzata da Heitor da Silva Costa su progetto dello scultore francese Paul Landowski. mentre il volto, per chi polacco pare, però vabbè, mentre il volto è modellato dal rumeno Gheorghe Leonida.
2: Tutti gli hanno partecipato,
1: Cerimonia impreziosita dall'accensione dell'illuminazione comandata via radio da Roma da Guglielmo Marconi.
2: Al grande Guglielmo Marconi.
1: 12 ottobre 1946, 80 anni fa, il Consiglio dei Ministri sceglie
2: Marconi. Ti trovi all'incrocio adesso di una via diventata famosa.
1: Via Tondirelli.
2: Via Buccari.
1: Via Buccari, via Tondirelli.
2: Dove passano
1: Si può parcheggiare su entrambi i lati, nonostante ci sia un divieto di sosta da un lato.
2: Squit. Chi è che fa squit? I topi che passano con le macchine in via Buccari.
1: 12 ottobre 1946, il Consiglio dei Ministri sceglie come inno nazionale provvisorio il patriottico canto degli italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro. La decisione assunta in vista del giuramento delle Forze Armate del successivo 4 novembre.
2: Lui di no, vogliamo cantare?
1: No. Frasi famose.
2: Affettivo. Di rondellino italiano, piccolo fratelli d'Italia, vai.
1: Allora, le frasi famose di oggi è di
2: troglodita, non
1: di montare.
2: È così tu. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei, il vuoto è ad ogni gradino. Bella?
1: Bella.
2: Sì. Se trovi un professore bravo, se trovo un
1: te lo fanno odiare. Un pensiero di Eugenio Montale, nato il 12 ottobre, come Manzoni,
2: come presupposto,
1: data di nascita il 12 ottobre 1896 a Genova, è morto il 12 settembre dell'81 a Milano. È stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista, critico musicale, critico letterario e pittore italiano,
2: premio Nobel per la letteratura
1: nel 1975,
2: nonostante Trump e Netanyahu si sarebbero opposti,
1: quello per la pace
2: resiste.
1: Montale. Ah, bene, allora salutiamo a questo punto.
2: Però ti salutiamo?
1: I nostri amici che ci hanno seguito
2: su
1: Facebook.
2: Se qualcuno è ritardata la Ruggeri, abbiamo saltato.
1: No, Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
2: Petrella, ma perché abbiamo perso?
1: Sì, vabbè, non lo so.
2: La Petrella, non abbiamo lei.
1: Andrea Guirino dice: senza parlare che per ogni errore dell'arbitro sembrava che crollasse la nostra vecchia tribuna, scommetto che molti tifosi lo ricordano, quello del ferro ancora.
2: Sì, ci ricordiamo.
1: Scusate se insisto, ma è così. Buona giornata a tutti.
2: Ce lo ricordiamo perfettamente.
1: Allora,
2: alle nostre spalle accadeva.
1: Quindi salutiamo. Noi su Facebook ci rivediamo stasera,
2: ci rivedremo a Filippi. Chi lo dice? Chi lo disse?
1: Non so.
2: La frase la conosci,
1: sì,
2: per
1: sì.
2: Dire da tocca. Cesare
1: ha voluto.
2: Prima di una battaglia, di combattere la notte. E ci rivedremo a Filippi, perché vedete la coltellata fatale, no? A cuoco e tu, brutte figli. E dice: arriveremo a Filippi, e lui la mattina parla con i suoi consoli e dice: guarda che stanotte sono andato a Cesare che si mette male, ma fanno la battaglia e lui muore. E quelli si ricordano, ci arriveremo a Filippi, è rimasta storica. Vabbè. Oh ragazzi,
1: ci vediamo stasera.
2: Ricordiamo numeri rossi come sempre, perché siamo stati offesi in maniera brutale, feccia, merda e trogloditi.
1: A che ora?
2: Alle 19:30. Non lo siamo assolutamente, siamo semplici tifosi, qualcuno sbaglia, nessuno voleva aggredire, pugni quella tribuna l'ha avuta, ma però mo diranno, che facciamo, rifacciamo da capo?
1: Non lo so.
2: Quel è il punto, po. Vabbè, vedremo, non è crollata mai, siamo stati noi una vita, ci siamo presi i pugni, abbiamo stato attenti a cascare, Gabriele Albano è stato sfiorato da un'asta, ma non abbiamo fatto di tragedia americana. Anche se Gabriele fosse stato ferito non avrebbe fatto una conferenza stampa per dire quello che era successo.
1: Allora,
2: la rifate, ma fatela, come dire, più solida. Cioè una tribuna anti pioggia, anti neve, no? Anti pugni, è possibile.
1: Allora, a questo punto invece in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi. Partiamo con
2: La De Angelis. Che di cosa?
1: Sì.
2: E ascolteremo Quando viene la sera, terzo posto al Festival di Sanremo nel 1960, insieme a Gio Sentieri. Vai.

0: bene, questa è la firma De Angelis con Quando viene la sera, e chiudiamo il Radio G Notizie con il jazz.
1: Seconda scelta musicale,
0: Blue Skies di Harry Allen.

0: E questo era Harry Allen con Blue Skies, e noi con questa canzone jazz chiudiamo il Radio Giro di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali, e vi ricordo questa sera a partire dalle 19:30 di sera la nostra rubrica con i tifosi sulla partita della domenica. Buona giornata.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: folli, siamo fatti per restare folli, siamo questo universo.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Piu, No Name, Burrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: dopo la domenica.
1: Che vita meravigliosa, Sanremo.
2: Sulle ONG il Viminale ha sbagliato nel pomeriggio, ennesimo vertice.

Addirittura molto molto indietro, perché ci piace così. Siamo pronti ad ascoltare qualcosa in tal senso? Sì, ragazzi, siamo pronti. Vediamo un po'. C'era un grande cantante negli anni 50, si chiamava Rabagliati. Non so, molti lo ricorderanno, alcuni è ignoto. C'era una canzone che si intitolava Quando canta Rabagliati, eccola qua. Era l'avanguardia per lo swing. Ecco.

credo di aver sentito della scomparsa di Vilma De Angelis, che è stata una cantante più longeva della musica leggera italiana. Vogliamo ascoltare, farvi ascoltare alcuni dei suoi successi, ovviamente sono legati agli anni 60 e sono così. Cominciamo con una canzone di Gianni Meccia che si intitola Patatina.

0: E allora un altro successo di Vilma De Angelis, poi ripreso anche da Mina, e quella è la versione in cui tutte e due cantano insieme, esattamente Mina e la De Angelis in Nessuno, questo è il titolo.
1: Vilma, perché so che ha avuto un incidente.
0: Si tratta della Volta Buona, la trasmissione della Balivo che va in onda su Rai 1 ogni giorno.
2: Sono Valeria.
0: Vediamo se troviamo la canzone. Il punto.
2: E noi ti abbiamo
0: ecco la De Angelis che parla.
1: Mina, mentre le
0: c'è la canzone con Mina, eccola.

straordinarie, Nina e Vilma De Angelis, in questo duetto riproposto dalla Volta Buona. E adesso un altro successo della De Angelis, esattamente Quando Nella Sera, che venne proposto al Festival di Sanremo nel 1960 e arrivò al terzo posto. La cantava in coppia con Gio Sentieri. Quando Viene la Sera.

Buongiorno a tutti dalla nostra mattinata italiana. Festival di Sanremo del 1990 vincono i Pooh con Uomini Soli, ma c'è il secondo posto, ancora una volta condannato spesso a essere secondo, è Toto Cutugno. Il brano cantato addirittura con la grande star della musica internazionale, di tutta la musica di sempre, Ray Charles. Il brano si intitola Gli Amori. Secondo al Festival di Sanremo, ecco la versione di Toto Cutugno.

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Festival di Sanremo, restiamo in tema. 1991 vinti Riccardo Cocciani, dal secondo posto. Anche qui andiamo a sfulciare come abbiamo fatto prima. Al secondo posto c'è la canzone che abbiamo messo poche volte, di Renato Zero, intitolata Spalle al muro, e arrivò seconda.

ogni volta la voce di Renato Zero, siamo a Sanremo, a Sanremo all'altro, questo è il 92. Andiamo a pescare una canzone che era cantata da Pietro Montecorvino e Peppino Di Capri. Il brano si intitola Favola Blues, eccolo qua, Sanremo, Peppino Di Capri e Pietro Montecorvino.

capo dello sceneggiato Capri, che è stato di recente riproposto anche dalla televisione. Roberto Murolo, grande cantante napoletano, fece l'esordio a Sanremo, il Sanremo del 93, addirittura 81 anni. Il brano che presentò si intitolava L'Italia è bella, Sanremo del 93, Murolo a 81 anni.

Tirata di Sanremo, ricordiamo la canzone, non quelli che vincono, stiamo ricordando i secondi oppure quelli che hanno qualche curiosità. Sanremo 95, al secondo posto una coppia inedita che poi non cantò più nulla insieme, esattamente Gianni Morandi e Barbara Cola, il brano si intitola In Amore.

Restiamo nelle coppie Albano e Romina, ma non quelle di Ci sarà e Felicità, ma un brano importato a Sanremo prima, esattamente nel 91. Il pezzo si intitola Oggi sposi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Pensi della voce di Patti Pravo, un grande passo all'indietro. Andiamo ad ascoltare la canzone seconda classificata al Festival di Sanremo del 60, quale fu Modugno. Il brano, scritto insieme col grande paroliere Migliacci, si intitola Libero.

Paolo insieme negli anni 60 perché insieme a Prieto il brano Ieri ho incontrato mia madre, un pezzo strappalacrime. La suocera dice che prende il posto della figlia, la figlia che prende il posto della suocera, un disastro. Paolo glielo spiega alla mamma, non è così.

0: Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liujo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liujo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liujo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liujo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liujo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liujo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael.
cappelli Gorin Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, oggi è 12 ottobre, lunedì 2026.
2: Stiamo vedendo, lunedì sera, a fine stampa, quello che ci ha mandato Camillo, l'ottimo Camillo, il vigile, l'ultimo dei Moicano, l'ultimo dei vigili. Ce l'ha mandato da dove sta lui, da dove lavora,
1: da Recanati,
2: lavoro, sta benzione, va bene. Da Recanati, ci ha mandato una copia del Resto del Carlino di Ancona e io vi voglio leggere qual è il titolo bugiardo che è scritto qua. Allora, cronista aggredita durante la partita. E questo è un termine che non si può, uno dei tanti termini che ci hanno detto, feccia, trogloditi,
1: merda,
2: di tutto e di più a noi ancora, vabbè. I tifosi ci hanno rotto il vetro addosso. Follia allo stadio di Giulianova, dove l'Ancona ha vinto 2-0. Ferita alla testa la collega Silvia Trillini. Stavamo facendo, dice lei, la telecronaca. Hanno cominciato a tirare pugni contro la postazione stampa, poi il crollo. Allora, volevamo dire al tifoso che ha fatto male. Ha fatto malissimo. Però noi, io non glielo ho chiesto ancora al Bari, ma siamo disposti, quando se ci sarà una causa penale, a venire a testimoniare per dire che cosa accade ogni domenica lì davanti. I tifosi del Giulianova solitamente, o quando il Giulianova segna, o quando qualcosa va male, non si deve fare, però noi abbiamo sopportato, perché stiamo là, mica, non è crollato una volta, è crollato tra l'altro.
1: È caduto una volta una stecca, è passato un po' vicino alla testa, ma figurati.
2: È stato una saltagna alla testa. E non si deve fare, d'accordo, però abbiamo lasciato stare, anche se fosse crollato, cioè non è che ha dato il pugno per farlo crollare, era un atto di rabbia dopo il secondo gol dell'Ancona, che è uscito dal campo, non mai ricordato da tantissimi anni, che non uscivamo un coro di larri, è vero,
1: una cosa
2: normale che non accadeva più da cent'anni.
1: Sì. Allora, poi siccome noi lo sappiamo che danno i colpi, appena succede qualcosa noi andiamo avanti con le mani,
2: mettiamo le mani davanti
1: proprio sul vetro per evitare che cada,
2: poi c'è il telefonino per la radio cronaca,
1: siccome loro si trovavano in un posto dove non dovevano stare,
2: ma una cosa alla volta, per la radio cronaca, allora noi mettiamo le mani, allora, che non ti deve fare, no, ma non è un atto di violenza. Allora, però ricominciamo da
1: di rabbia probabilmente, di ma rabbia. Non verso i giornalisti,
2: no,
1: sicuramente.
2: Assolutamente no, una volta, qualche volta l'hanno fatto di rabbia, qualche volta l'hanno fatto per qualche cosa che non andava. Va bene, questo è accaduto. Arriviamo allo stadio, siamo pronti per andare io, Gabriele e la collega Gervasini, e la nostra postazione tradizionale, perché quella tradizionalmente è stata da sempre, Rodolfo Alpirico lo sa, la postazione di Radio G. Ogni tanto veniva qualcuno da fuori, normale, noi abbiamo sempre fatto entrare.
1: Ma una persona?
2: Una persona. Siamo arrivati perché questo è stupendo pure a favore di questi, a favore di quelli che non ci vogliono stare. Gli ha mandato i talloncini per l'accredito, sì. E ci l'ha scritto distinti.
1: Ma certo, sì, vabbè.
2: Vuole querelare cose, perché ha detto che ce l'ha mandato l'addetto stampa, non è vero. Poi parliamo degli steward, il capo degli steward stesso a sentire pure. Allora, ha mandato l'accredito con la scritta della vostra postazione e distinti. Improvvisamente in quattro, no uno, due, perché poi ci poteva pure stare, in quattro ce l'ho recato la postazione che prendiamo solitamente noi e l'hanno occupata. Noi avevo detto al vicepresidente, Carlo, guarda, allora ci andiamo noi là. Vabbè, se non è possibile vuol dire che ce ne andiamo, ma non è corretto, non è giusto. Allora Carlo Di Carlo si è andato da fare.
1: Prima c'è andato l'addetto stampa a parlare con
2: e non ti sono voluti
1: muovere. Hanno rifiutato di spostarsi nonostante ti fosse stato spiegato tutto. Poi è arrivato pure il vicepresidente, che è stato lì buoni 10 minuti a spiegarli.
2: 10 minuti, mentre i tifosi già gli dicevano qua non ci potete stare, quella postazione di Radio G, ve ne dovete andare, cioè, vabbè, d'accordo, ma cosa succede? Non dicevo mai, è come se noi andassimo in trasferta alla postazione dei tifosi del mai, la postazione della squadra ospite viene messa là dove stanno i tifosi locali. Comunque questo è accaduto. È andato anche Carlo Di Carlo, il vicepresidente, e aveva trovato un accordo, cioè state due di loro e due di noi. Io ho detto no, non va niente, che lascia stare, ora ce l'andiamo in tribuna e non c'è un problema, lasciali stare là, cioè siamo in tre, vogliamo stare insieme, non è che fa, ma lasciamo fuori la collega Gervasini, non mi sembra corretto, qua. E ci sono andati in tribuna. in un posto dove siamo mai andati, e cioè nella famosa tribuna VIP. Poi quello che è successo dopo, beh, lo sapete tranquillamente. In occasione del secondo gol, in senso di rabbia, ma non per aggredire, né mai avrebbe pensato il tifoso che conosciamo, che avrebbe potuto far cadere la... perché era un po' ballonzola quella, sì, cosa, sì, perché sì, ha preso tanti pugni, tante botte in passato che... non è,
1: sono anni che prende mazzate, ma noi eravamo, lo, come lo sapevamo, comunque ripeto, noi andiamo, quando succede qualcosa andiamo con, allora, le mani avanti proprio per evitare.
2: Allora, hanno detto da ancora, ma vi sembra normale che questi battono contro la tribuna, contro la tribuna stampa per farla cadere? No, non è normale, ma non è una cosa di aggressione, non è per far male alla gente
1: e non è per farla cadere neanche,
2: a men che meno per farla cadere,
1: come quando uno batte il pugno sul tavolo. Questo era successo
2: anche la ricostruzione, poi ieri sera il dirigente Taraldi ci ha detto che nell'accredito che hanno fatto c'è scritto settori distinti, loro sono andati là, poi se ne sono invece tornati di qua. Pare, e qua siccome non abbiamo la testimonianza, ma Giuliano sostiene ciò, che uno steward abbia detto che potevano andare di là, lo steward, e loro sono andati di là, e loro hanno detto guardate bene questi quattro di steward che non possono fare, in ogni caso devono chiedere.

0: Vabbè, allora.
1: Allora, come procediamo, direttore, mi dica?
0: Oh, dalla partita vogliamo parlare, abbiamo detto questo grido di rarirare, non giocato come hanno fatto. Oh, a proposito, l'arbitro è uscito dopo 2 ore.
1: Beh, vabbè,
0: dopo due ore, con il commissario che è uscito, sì. E ci stava ancora Taraldi ad aspettare, sì. Che sono andati tutti, ha detto scusate, ma vuol dire, ho dovuto tanto da dire che si è scusato ripetutamente che l'ha fatto aspettare là fuori. Il Tri è uscito. E ha detto, uscendo l'arbitro, visto Taraldi, arrivederci, Taraldi, speriamo proprio di no.
1: Ecco.
0: Taraldi di no sicuro, perché ricordiamo, questo era un arbitro inutile del quinto anno che va in pensione, perché gli arbitri bravi vengono promossi tra il secondo e il terzo anno, al massimo al quarto, al quinto vengono mandati alla RSA di Bivio Bellocchio. E invece questo l'hanno fatto ancora arbitrato, che secondo noi, come dicono tutti, cosa che dice, ma voi siete di parte? No, con due occhi, se non uno, rivolto all'Ancona, che i falli dall'inizio fino alla fine della partita, e ci sono due espulsi, uno per parte, sicuramente no. Tant'è vero che nelle interviste, che purtroppo abbiamo perso, dice De Zotti, avevo tolto Menna perché avevo paura che l'arbitro si volesse vendicare della prima...
1: Volesse pareggiare
0: della prima... Secondo degli espulsi, quindi si capiva anche in quale clima si giocava questa partita, anche dal punto di vista tecnico agonistico. Beh, allora, andiamo a vedere allora tutto, il resto lo vedremo, lo sentiremo, è chiaro che ne parleremo a lungo questa sera, in di sera, con cui vi diamo appuntamento alle 7.30 di pomeriggio, 19.30, grazie. Allora, cominceremo dai risultati di tutti.
1: Sì. Eccoli qua, allora, Serie D, Girone F.
0: Ecco, però diciamo, non vanno bene questi titoli che ci fanno fare la gola mondiale, cronista aggredita durante
1: non
0: la
1: è
0: partita,
1: stata aggredita,
0: non è così.
1: Non è stata aggredita.
0: Se ci fossero stati noi, quelli al gol, perché loro potevano pure battere con i pugni al gol,
1: che
0: secondo me battere due pugni con la vittoria sull'Angola avrebbe determinato la loro reazione. Dici non va bene, lo so, però questo è per dimostrare che non ci sta nessun tipo di aggressione. O è per rabbia o è per gioia, questi sono i pugni che vengono dati là. Noi siamo abituati, a volte è caduto, ripeto, una cosa.
1: Siccome quella è la nostra postazione, ci stiamo da 10-15 anni, lo sappiamo.
0: Anche i tifosi, abbiamo sentito che gli dovete andare da qua, cioè c'era anche un avvisaglio, cioè, abbiamo, allora non possiamo stare così si fa.
1: Risponde.
0: E così sarà. Eric, pronto? Dimmi, grazie, abbiamo già letto, ti ringrazio. Cioè? Ah, la cronaca, sì, ma noi siamo stati impressionati da questo titolo, aggredite, che non è assolutamente così. Grazie Camillo da Recanati, cioè Recanati sta con noi, sta andando maluccio, vabbè, questo non importa, però per dire. Ok. Base, domattina passo, ci siamo, sì, grazie, buona giornata, ciao. A posto.
1: Allora, i risultati.
0: Stamattina torna nella sua giornata, ha detto che ci ha mandato anche il pezzo della partita.
1: Angelana Pietralunghese 0-1, Fossombrone Termoli 1-2, Giuliano Mancona 0-2, L'Aquila Sant'Egidiese 2-1, Lanciano Montecchio 3-1, Maceratese Foligno 0-2, Notaresco Recanatese 2-1, Trestina Teramo 0-2, Senigallia Atletico Ascoli 1-2. Prossimo turno Ancona Fossombrone, Atletico Ascoli Lanciano, Foligno Giulianova, Montecchio Angelana, Notaresco Maceratese, Pietralunghese Trestina, Recanatese L'Aquila, Sant'Egidiese Senigallia, Teramo Termoli. E poi andiamo a vedere la classifica. Prima L'Aquila 17 punti, Teramo e Foligno a 16, poi Lancona a 14, Senigallia a 13, Notaresco a 11, Lanciano, Termoli, Ascoli e Fossombrone a 10, Montecchio a 8, Sant'Egidiese a 8, Giulianova e Maceratese a 7, poi Recanatese a 6, Pietralunghese a 5, chiudono la classifica Angelana e Trestina a 4 punti. Allora andiamo a vedere la cronaca delle partite.
0: Prossimo turno?
1: L'ho detto già. Già l'ho detto.
0: La classifica?
1: Sì. Andava così stamattina.
0: Ecco, appunto.
1: Andiamo a vedere L'Aquila piega la Sant'Egidiese, rimane in vetta, apre una prodezza di Sparacello dalla distanza, poi dal Cason trova il pari momentaneo, Bondioli firma la rete decisiva, terza vittoria consecutiva dell'Aquila, Andreucci fa il pompiere, mantenere la calma, Censori complimenta gli avversari, sono forti. Ancora colpo esterno del diavolo, Trestina 0, Teramo 2, Teramo tutto in 2 minuti per battere il Trestina, Marconato e Carpani in gol nel primo tempo sigillano la trasferta in Umbria.
0: Guarda come comincia il pezzo De Carlino. L'Ancona trionfa al

0: Quindi nonostante lei aggressioni alla stampa a fine partita.
1: Giocavano
0: quasi.
1: Non credo.
2: Giornalone invece è carino, eh?
0: Avevo che leggere il giornale, sì, hai capito, vai.
2: Poche squadre verranno a vincere.
0: Io tanto di essere la vecchia guardia del giornalismo, però così è.
2: Pomante esalta la prestazione dei suoi, noi in campo col giusto atteggiamento.
0: Beh, me l'aveva detto, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto, è confermato, abbiamo avuto il giusto atteggiamento.
2: Poi abbiamo Lanciano da Urlo, Tris al Montecchio, i rossoneri ottengono la terza vittoria nelle ultime quattro partite, De Giosi apre le marcature, Pierini blinda la porta.
0: Il manager?
2: Chi è? No, non credo che sia Cazzaccone.
0: Pierandoni che ha detto ora serve,
2: Pierandoni ora serve continuità. Il tecnico sono molto contento, contro di noi solamente critiche ingiuste.
0: Ah, quindi un ambientino si era creato.
2: Poi si era creato. Notaresco, bomber Infantino suona la carica, l'attaccante è tornato a gol dopo un mese a secco. E poi sarà come morire il Chieti, siamo in eccellenza.
0: Chieti
2: con le ossa rotte, terzo stop consecutivo per la Bacigalupo, doppietta di Ferrari, rosso a Cofini, club in silenzio stampa.
0: Perché perde?
2: Lovidiana si schianta contro il Mociano.
0: Sta
2: seriamente attaccando il Mociano.
0: Sesto successo di stagione.
2: Prima fuga per la capolista. Assegno Africani. Bravo Africani e Giglio.
0: Tutti quando sentivo due giuliesi che vanno a segnare a Mociano. Africani, cosa vista che noi? Giglio, bella.
2: Il Montorio frena la corsa. Solo un pari al Pigliacelli. Un Montesilvano ispirato. Doppio giallo. A Fidanza.
0: Non c'è Massetti che si è infortunato.
2: Trasfetta amara per la Rosetana, la zampata del San Giovanni Teatino.
0: Quelle di Capitelli?
2: Sì, Rosetana e Capitelli.
0: Sembra.
2: Avezzano. Avezzano KO con la Torrese, blackout nel secondo tempo.
0: La Torrese del grande Federico De Grosso, che sì, sta a terzo quarto.
2: Esattamente.
0: Meriterebbe la dire, la fate del resto.
2: Bene, andiamo a chiudere con il Giulianova. L'Ancona impone lo stop al Giulianova, giallorossi combattivi e motivati sul piano caratteriale.
0: Polemiche, due.
2: Marchigiani assegno con Guay e Pecci in una gara spigolosa. Amenate tutta la partita.
0: L'ha detto pure Piero, il giocatore tranquillissimo.
2: Sì, vabbè,
0: l'hanno messa sulla rissa.
2: Come sempre, come l'anno scorso.
0: Dai, c'è una cosa sull'arbitro, piccola.
2: Arbitraggio nel mirino, la pressione a uomo degli ospiti in una sfida impostata sulla fisicità. Ha fatto la differenza, una direzione arbitrale è contestata dai locali.
0: Da tutti contestati. Gli
2: dice abbiamo perso e non so come sia successo.
0: È vero, per dire la partita stranissima, una cosa ogni 100 anni succedono.
2: Poi telecronista ospite ferita nella tribuna stampa, l'anconetana Trillini, un tifoso giudice ha colpito con un pugno il vetro che mi è caduto addosso.
0: Bene.
2: Ecco. A Bagnale si conferma il più pericoloso, male Origlio e Mazzei. Ok.
0: Vabbè, poi leggiamo il comunicato di Giulianova per intero.
2: Sì, allora andiamo subito sulla nostra pagina Facebook.
0: Perché non è che Giulianova è rimasto insensibile a tutto quello che accadeva nel frattempo.
2: Allora.
0: Poi c'è anche una polemica sullo stadio che leggeremo tra poco.
2: Allora, ecco qui la nota del Giulianova Calcio. Giulianova Calcio esprime la propria vicinanza alla giornalista Silvia Trillini e al proprio collega Ferdinando Vicini, che per l'episodio verificatosi nel corso della gara Giulianova Ancona, rivolgendo a Silvia i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione. La società stigmatizza ogni comportamento che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone. Nel contempo confidiamo che le autorità competenti possano ricostruire con precisione e obiettività la dinamica dell'accaduto.
0: Vediamo noi a ricostruire.
2: Chiarendo in ogni aspetto prima di formulare valutazioni definitive. Riteniamo importante che la gravità dell'episodio venga accettata sulla base degli elementi oggettivi disponibili, evitando generalizzazioni e conclusioni affrettate. Giulianova Calcio tiene inoltre a sottolineare che la propria tifoseria è composta da una comunità di appassionati che vive il calcio con partecipazione e attaccamento ai colori giallorossi. Sarebbe ingiusto che un singolo episodio, la cui dinamica è ancora da chiarire, finisse per compromettere l'immagine di un'intera tifoseria e di una città che ha sempre a cuore i valori dell'ospitalità e della correttezza sportiva. La società confida pertanto nel lavoro degli organi competenti affinché venga fatta piena luce sui fatti, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e della comunità sportiva giugliese.
0: Questo è.
2: Tant'è.
0: Tu sei un troglodita.
2: Lo so.
0: Sei un troglodita.
2: Figurati.
0: Fai parte del partito di Vannacci?
2: Io? No, questo no.
0: No, sì,
2: questo dice, non me lo puoi dire, di quello.
0: L'ha detto perché se fai se devono la feccia, allora non ci vanno.
2: Ah, vabbè, quindi, sì, vabbè. Derelato.
0: L'ha detto.
2: Ho capito.
0: Detto. Riceve... Ma lo dite perché già sta.
2: Chissà se sa che segnato che sono lui. Riceviamo pubblicato.
0: Ce l'abbiamo, poi ti faccio vedere come hanno lasciato i giocatori dell'Ancona allo spogliatoio del Fadini.
2: Ma ne posso solo immaginare. Me lo posso solo immaginare.
0: Queste lezioni di civiltà che
2: ci vogliono dare.
0: Dopo te le faccio vedere.
2: Salve, buonasera, sono un tifoso di Giulianova. Riguardo il fatto che oggi pomeriggio allo stadio della tribuna stampa è stato un gesto che sicuramente non ci ha fatto fare bella figura a livello nazionale. Ma ci manca ancora, no. Ma il problema è un altro. Ho letto molti commenti da altri tifosi di città abruzzesi e non dicono che il nostro stadio è già tanto che ancora si può
0: perché,
2: chiamare
0: perché
2: così.
0: Perché piccolo Terramano si è rimesso con Pollaio ed è ripreso a vigore.
2: Purtroppo, purtroppo è evidente a tutti, non solo a noi giuliesi, sono tanti anni che si parla di un ammodernamento del Fadini senza però un accenno di partenza di questi benedetti lavori, non solo appunto, ai famosi distinti.
0: Stasera parleremo di distinti perché abbiamo Francione tra gli occhi, che è tifoso, ma finalmente ci dirà.
2: Ma credo che bisogna agire in tutto l'impianto, quindi dopo l'accaduto di oggi facciamo vedere a tutti che i giuliesi e Giulianova meritano un impianto all'avanguardia, sicuro, bello, e farlo chiamare per il nome che porta e non farlo chiamare con nomignoli di disprezzo. Così un tifoso, va bene, poi ne parleremo stasera di sera, abbiamo detto,
0: no,
2: abbiamo
0: 19:30,
2: chi ci sta, chi viene stasera lo sappiamo,
0: saremo noi tifosi, poi vedremo se qualcuno della società ritiene di venire a spiegare. Noi non abbiamo detto tra l'altro, non posso venire sempre io, vabbè, se qualcuno viene stasera sarebbe opportuno da 24 ore di distanza spiegare effettivamente che cosa stia accadendo.
2: Allora,
0: perché qua se qualcuno teme la squalifica del cambio, non so che cosa c'entri, non lo so, per un fatto accaduto in tribuna che riguarda una tribuna stampa fatta cadere, non per ferire, quindi sarebbe come dire al limite, sarebbe per colpa e non per dolo.
2: Appunto, giusto, cioè,
0: insomma, molto diverso,
2: ma... tra il pretere intenzionale e il colposo, insomma, ci passa.
0: Io lo faccio per la Genova e Maurizio, non rimettiamo nemmeno la sua intervista per tutte le parolacce che riescono sotto.
2: Sì, evitiamo.
0: E infatti, allora se ci vogliamo andare, perché ci sta lo spogliatoio, vediamo tutto a volo.
2: Dove vuoi andare?
0: L'abbiamo detto, quindi l'abbiamo fatto.
2: Vuoi far vedere lo spogliatoio?
0: No, lo spogliatoio.
2: Dove sta?
0: Non ci sta, non
2: va bene.
0: Però. Qualcosa va pure detto, non abbiamo fatto la partita brillante delle ultime
2: no, ma non c'è stata però un'involuzione nel gioco, il gioco c'è stato.
0: Era sempre quello, ma non era facile, falli in continuazione su Abbagnale, anche di là, perché l'arbitro era quello che era. Non si è capito, perché fa ancora nome. Bene ragazzi, allora questo è quello che è accaduto al Fadini, approfondiamo questa sera, intanto vediamo a salutare i tifosi, se c'è qualche commento, perché poi ieri sono arrivati tanti, poi la mattina era dormita, allora possiamo vedere?
2: Sì.
0: E poi andiamo a vedere.
2: Che puoi vedere?
0: Se ci sono i commenti, per salutare gli amici ascoltatori.
2: Ah, subito. Allora. Buongiorno e buon inizio settimana a Valentina Campetti, a Rita Piccioni, a Giuliana Michelucci, a Iole del Re. A Eugenio Saporosi, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Lucia Une, buongiorno avvocato. Antonello Quirino, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Loriana Cioni, buongiorno. Silvano Giovittorio, buongiorno. Sandro Vagnoni, buongiorno. Betty Alm, buongiorno. Antonello Quirino, ma l'intervista al nostro De Zotti è saldata.
0: Sì.
2: Marcella Pompizzi, buongiorno a te, direttore. Una partita che non dimenticherò mai. Un arbitro disgraziato è comprato. Non si può dire.
0: Questo mai,
2: buongiorno e buona settimana a tutti, direttore Gabriele Luigi Anni e Lorenzo Loredana Ciaffoni. Buongiorno, direttore, buon inizio settimana. Ma che aggressione, noi stiamo là vicino,
0: tutte le
2: domeniche sentiamo i pugni su quel vetro, ma non è aggressione, loro là non ci dovevano stare, punto.
0: Ha ricostruito le righe,
2: tutto l'ISIG, là non ci dovevano stare loro.
0: Ma poi ho saputo che gli hanno scritto proprio di quando la mandano, al settore distinti, quindi là dovevano andare,
2: quindi
0: non c'entra niente il povero che hanno messo per colpo verizzato pure... Matteo Bianchini che non c'entra niente.
2: Anzi, è andato a parlarci di dirgli spostatevi prima della partita, quindi poteva tranquillamente spostare.
0: Si poteva in dialetto, non c'era voluto dire.
2: Un po' prepotente.
0: Esatto. Allora è andato Di Carlo.
2: Un po', ma Frank prepotente.
0: Ha detto, ha trovato questa cosa e ha detto no, noi siamo insieme o no. Non ci muovevano da là. Eppure i tifosi glielo dicevano.
2: Sì,
0: guardate che là è una vita che ci sta a raggiungere, come dire, è meglio che non ci state una cosa di questo tipo. La Loisi, cioè.
2: Vabbè, Francesca dice
0: cioè.
2: Ciao, ma Martinello gioca ancora con l'Ancona? A parte questo, con De Zotti ci si diverte anche se perdi, forza. Beh, è vero, bisogna dirti buongiorno Francesco, hai fatto bene che ti sei incazzato in conferenza stampa, dice. Qualcuno l'ha sentito, va bene. Allora,
0: ho detto le cose come stanno, che le devo ripetere?
2: Se vuoi.
0: Quello che è successo ieri, l'abbiamo visto. Ancora l'anno scorso ci stavamo, ci hanno fatto fuori, tra virgolette, in mezz'ora, Odianosa e Vitale. E Vitale non ha giocato più, gli è cambiata la vita su quell'infortunio. Stava facendo una partitona, una botta alla caviglia, c'erano ancora le immagini TRSP con la borsa del ghiaccio sulla caviglia più volte ripreso. E poi anche Odianosa che se ne ave, quindi Sambatone. E si temeva questa partita. Ma la cosa bella è che in genere sono le squadre ospiti che chiedono di essere assistite, tra virgolette, dal commissario di campo in quelle partite che ritengono difficili. L'Ancona l'ha chiesto, non noi. L'Ancona l'ha chiesto e lo chiederà molto probabilmente al ritorno, che sarà durissima, però, caro, noi mi dispiace, molto bello dici. Forza Teramo!
2: Che no? Perché?
0: Forza Teramo!
2: Perché?
0: Forza Teramo!
2: Perché?
0: Perché sì, poi.
2: Brutto.
0: Prima perché c'era il Brema e poi perché non c'era l'Ancona, va bene?
2: Brutto, sì. Dove l'Ancona questa squadra? È piacere, so, la terra, va.
0: Con quel signore là in nero, può succedere.
2: Quanti ce ne stanno i signori in nero così?
0: Ce ne sta 2000 in nero, va bene.
2: L'arbitro di ieri era parente di quello della semifinale playoff ad Ancona nel 97.
0: Bravo, bello riferimento.
2: Adriano Capanna.
0: Sì. È vero, Ancona c'erano questi precedenti. Sì. Oh, sapevo come andò a finire con quell'arbitro, Bertini da Retto, alla fine venne radiato, quindi da là cominciò, poi fece le cose con l'Inter, da altre partite venne radiato. Il capitano Capanna, poco, ma cum grano salis, cioè quanto serve.
2: Allora, che vuoi fare? Qualche sacco di notizie
0: normali? Abbiamo fatto anche l'eccellenza, no? Quindi sì. Insomma, del basket del Rosseto che ha vinto a Latina di Lagato e tu l'hai ignorato. Andiamo a vedere.
2: Mi scuso. Fa notizia che vince rispetto all'anno scorso, quest'anno già due vittorie.
0: È cambiato diverso, Quella promozione. Speriamo. Abbiamo fatto tutto per la verità, e anche la promozione. Roseto implacabile, dominio a Latina, eccolo.
2: La Liofil che si conferma una macchina da guerra con 108 punti segnati, trascinata da, sempre purtroppo, Aukstikalnis, Morin e Pellizzari.
0: Come si farà quando dovremo citarlo tutto l'anno?
2: Aukstikalnis.
0: Beh, adesso andiamo a vedere come ha trattato la cosa il Messaggero, la pagina sportiva.
2: Sì, vediamo il Messaggero di cosa ci racconta sullo sport.
0: L'Aquila da sola in vetta, cioè, eccolo qua.
2: Terza vittoria consecutiva per la formazione rossoblu che supera la Sant'Egidiese. Poi abbiamo i commenti degli allenatori. Mociano batte Rovigliano e scappa in vetta, quindi siamo già all'eccellenza. Io non capisco questa cosa di poi tornare di là. Teramo corre e non si ferma. Marconato e Carpani firmano il blitz che vale il secondo posto in classifica. Lanciano vola, cala il Tris in casa. Giuliano va KO con l'Ancona e alta tensione. Giallorossi mostrano personalità ma concretizzano i dorici. I tifosi infrangono il vetro della tribuna stampa. Giornalista ferita.
0: Non hanno battuto contro loro, hanno battuto contro la
2: struttura in alluminio e quello Gaica. Poi fra l'altro quella non è la tribuna stampa, questa cosa sarei. Ricordo che fino a poco tempo, fino a 3 anni fa, ci stava Rodolfo con il microfono dello stadio. De Zotti, nessun rimprovero alla squadra, dice, e poi la Bacigalupo affonda e chiede. Una montagna russa, va bene. Roseto capolista senza freni domina a Latina, e quindi è questo, abbiamo terminato. Mo che vuoi fare, direttore? C'è qualche stacco?
0: No, stiamo là, fermiamo la prima pagina del Messaggero perché sempre cronaca è. Buongiorno, andiamo a livello nazionale, ci dispiace molto per il Papa, eccolo qua.
2: Papa Leone ho un nodulo
0: al polmone,
2: mi operano fra pochi giorni, fra l'altro il chirurgo Facciolo, agire immediatamente è una decisione rassicurante. Tra pochi giorni l'intervento al polmone, Mattarella, il popolo italiano le è vicino. Zelensky dice non ne so nulla, il Cremlino nega, attacchi ucraini ai data center, Trump, tregua energetica. Kiev e Mosca unite nel dire no. Non è vero, quando Trump ha detto no, se ora facciamo una tregua, e dice a Kiev che Mosca no, che tregua.
0: E bombardano la raffineria.
2: Uti, altre bombe sull'Arabia e gli Stati Uniti pensano all'intervento.
0: Fermo, meglio venire. Là?
2: 4 novembre finisce. Tajani e Forza Italia, io decido la linea, dice... Tajani, Forza Italia, dice io decido la linea.
0: al suo partito.
2: Sì. Schlein e a Conte uniti alle urne.
0: Titolone.
2: Docimo. Pochi sostituti per i pensionati. I chirurghi lanciano l'allarme. In Italia siamo sempre meno.
0: Quindi cercate di prendere medicine, farvi visitare e di non andare a essere costretti a essere operati.
2: Beh, poi Lazio mai vista, Monza KO, record e primato con l'Inter. La Roma arrabbiata, resiste a Como, Malen espulso, finisce 0-0.
0: È stato espulso Malen, c'era un fallo netto su di lui, l'arbitro l'ha lasciato correre, lui poi è intervenuto e ha fatto un altro fallo, ma la mediocrità è anche a livello nazionale, cominciano da piccoli, se non li bloccano. Messaggero Abruzzo, allora, la cronaca, sangue e strada a Porta Nuova, litigano per una bicicletta e lei lo accoltella. Una volta per l'amore, per il cuore, che scala, la donna è stata arrestata e in corso Mantonè uno scippo con ferimento. Andiamo a Sulmona, lo scontro del treno storico, un indagato per l'incidente, meno male. Poi ex alunni e professori insieme a 40 anni dal diploma, e perché sta là?
2: Prima pagina, foto notizia, vabbè dai, uffa, prendiamo.
0: In tutte le parti, va 1010 pubblicati 7-8 di Giulianova.
2: Il cane la morde e lei muore a 74 anni, chiesto risarcimento di 800.000 euro. Margherita Villante è deceduta 7 mesi dopo l'aggressione. Sulmona, infezione dopo l'intervento, ecco. 2 ospedali nei guai. Aquila cade al lavoro da un ponteggio, morto operaio.
0: Ma non è credo che sia così.
2: Cade al lavoro da un ponteggio, ma, morto operaio.
0: Ma,
2: sì,
0: la cronaca, perché fammi vedere. Era rimasto
2: gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio all'interno del cantiere in cui stava lavorando ieri. Nonostante i tentativi dei medici salvargli la vita, il giovane operaio è morto all'ospedale dell'Aquila.
0: Non è notizia nuova, ma meritava maggiore risalto. A posto di mettere quello che festeggia 40 anni, dice che fai fanatico? No, la realtà.
2: Pescara, chiamate truffa per attivare dei contratti e poi a chiedere un nuovo cimitero, lavori fermi. Ira del comune. Lo accoltella alla gola dopo una lite per la bici, sciocca a Porta Nuova, abbandona rifiuti sotto la telecamera e poi centinaia di telefonate in 3 giorni per attivare dei contratti. L'Aquila, morta a 74 anni per i morsi, chiesto max risarcimento alla proprietaria del Pitbull. Poi muore a 30 anni dopo.
0: Non leggiamo, approfondisci un po'. Che cosa canta la signora? Non ci sta più. Là, dopo la
2: condanna penale a 1 anno, chiesto 800.000 euro all'ex professoressa Margherita Villante, è deceduta in ospedale 7 mesi dopo l'aggressione. Muore a 30 anni dopo giorni di agonia. Era caduto al lavoro da un ponteggio. Il giovane è ricoverato dal 30 settembre, 12 giorni fa. Sequestrato il cantiere a Cagnano, a Mitello.
0: Non è leggero.
2: Sì. Andiamo avanti. Infezione post-operazione, condannati 2 ospedali a Sulmona, sempre scontro tra treno e piattaforma, primo indagato per l'incidente. Nuovo cimitero allo scalo, il comune è pronto a risolvere il contratto, lavori fermi da 4 anni, la giunta Legnini chiederà anche i danni all'impresa. Prima pagina foto notizia. Poi la chiudi qua così.
0: Langiano, ex alunni, quinta B, fermi, riabbraccio, la prova 40 anni dal diploma. Ragazzi, abbiamo pubblicato 7-8.
2: Sì, ma prima pagina foto notizia e poi cioè, manco ci fai la persona. Secondo.
0: Sono vergognati.
2: Teramo, ASP 1, il nodo stipendi, i parenti temono disagi per i pazienti.
0: Può succedere.
2: Poi caro affitti, aumenti fino al 6%. Crescono gli sfratti in provincia di Teramo, il SICET è emergenza abitativa.
0: Tutti i viaggi fate? Sì.
2: Sì. Per il
0: premio di saggistica
2: Città delle Rose a Filippo La Porta. San Gabriele, raduno delle confraternite. Bene, allora il centro. Vuoi fare questa pubblicità? Vuoi fare? Dimmi.
0: No, vai.
2: Conto svuotato col falso SMS, Teramo, geometra derubato di 15.000 euro dopo aver risposto a una finta email della banca. I cybercriminali hanno agito facendo un centinaio di transazioni online in poche ore. L'inchiesta a Roccaraso, treno dei turisti contro la gru, c'è un indagato. Poi iniziativa morti sul lavoro, Rosseto ricorda Andrea e Renato. Il Papa si opera, ho un nodulo al polmone, l'annuncio all'Angelus, tutto lo sport l'abbiamo dato. Telecronista ferita allo stadio, il racconto colpita dal vetro rotto con un pugno da un tifoso.
0: Ripetiamo, non è stato dato il pugno al vetro.
2: Teramo, il comune fa ripartire aiuti in strada e senza tetto, Roseto, nuova zona commerciale, l'apertura a dicembre.
0: E quelli ci diranno, ma perché pare normale, perché cominciamo da capo, quelli poi ti dico, vabbè, non è, la, è normale che si diano i pugni.
2: Tutti questi ragionamenti, figlio, sei un troglodita.
0: Io da troglodita cerco di capire. Ma con la fronte ci siamo stati una vita in quella cabina, una siamo nati là, seconda casa.
2: Sì, sì. Io no, magari perché un po' di meno, però.
0: Però assistete, ti è caduta a te una sbarra, che era una. Quella della porta.
2: L'asta della guarnizione.
0: Della guarnizione.
2: Passate davanti. A 5 cm.
0: Esatto.
2: Il tabaccaio Giacomo.
0: Ecco!
2: Ecco il mio marchio contro Vannacci.
0: Io dicevo, questo devi leggere il tabaccaio Giacomo.
2: Beh, non leggi il tabaccaio.
0: Fare una favola. Andiamo a vedere gli approfondimenti.
2: Eccolo qua, subito. Il mio adesivo contro Vannacci da Pescara ora arriva a Milano. L'adesivo, ricordiamo che Vannacci voleva attaccare degli adesivi sui negozi italiani e lui invece ha fatto un adesivo con il negozio umano, 100% accogliente. Tabaccaio lancia lo sticker negozio umano per l'accoglienza, prima la persona, poi l'origine,
0: e siamo d'accordo.
2: E poi commercianti futuristi, Toppetti difende i quattro che dicono sia la campagna, ci sono quattro commercianti che hanno appeso gli adesivi di Vannacci sul loro negozio, uno il pescatore famoso, quello che ha preso parola il sindaco per il mercato, no? E lui, Illoest.
0: Chi è?
2: Costui, Illoest, quello famoso, sì, è vero. E Illoest, quello che ha litigato con Masci per il mercato coperto che si va a spostare, lui è.
0: E via Bellacciano?
2: Lei è
0: il capogruppo e poi la
2: come sai Valerio Ciroli, lui. I commercianti futuristi, abbiamo detto che Toppetti li difende, la replica dei sindacati, bisogna invitare i cittadini a comprare nei negozi ma senza creare barriere.
0: Dice che è un assurdo dibattito, no, assurda iniziativa e
2: poi anche il dibattito.
0: Dai ragazzi, so.
2: Schianto lungo la ferrovia, ecco il primo indagato, è il titolare della ditta che stava facendo i lavori con la gru sulla statale. Questa è bella la ferma, fai i lavori sulla gru.
0: Nessuno gli ha detto che ci poteva stare.
2: Pare strano, no? A rischio le gite per i turisti, stop alla Transiberiana, si fermano i treni.
0: Ma tu devi fare i lavori sulla ferrovia, la prima cosa che chiedi.
2: Oh, ma passa il treno.
0: E qua mi passa il treno.
2: È una cosa normale, però vabbè. Come fa? Può succedere. Può succedere. I rischi di tutti i giorni, i drammi del lavoro e quelle sedie vuote, il grido dell'Anmil a Roseto, adesso basta stragi di operai.
0: E giustamente, però mettiamo sempre piccolo. Andrea, Renato e gli altri non sono tornati più
2: a casa. Verso Arro...
0: Mannaggia quel porco di Gustavo due pagine. Che c'è?
2: Niente, sto leggendo altri commenti.
0: Vedi male?
2: No,
0: non leggi?
2: No, le leggo.
0: Non ti devi mica vergognare.
2: Di lei non mi sto vergognando.
0: Anche se sei un...
2: Allora, Marcello Rifericiani, buongiorno
0: anche
2: a tutti.
0: Se sei un troglodita.
2: Anche se sono un troglodita. Loredana Giaffone dice, le parolacce che abbiamo detto a quell'asino dell'arbitro, dovevamo essere espulsi anche noi in tribuna.
0: Stai in grande forma.
2: Federico, buongiorno. Andrea Laguirino, aggressione di che? Allora quando c'erano le tribune in ferro che in ogni gol veniva presa a pugni per la gioia di un gol fatto, cos'era, la terza guerra mondiale? Ma per favore.
0: Gabriele, è vero, battevano la gente.
2: Dici che te lo ricorderai,
0: sì,
2: certamente.
0: Senz'altro, è vero, battevano contro il tribuno in ferro. Bravo Guerino. Oh, questi stock, mi dispiace, verso Rossiland, a Trasacco, la maratona di Trasacco tra i dolci pasquali, ma ne andrà Natale ancora.
2: E la pasta fatica.
0: Pasta fatica, mi piace assai.
2: Sei mesi, lo so.
0: Mi fa morire queste cose. Dai, prima linea, anche la comunità marocchina, vedi, con preparazione dedicata al Ramadan, sotto esami parcheggi, anche là. Inutile che fate le manifestazioni, o chiudete le strade, ci vogliono i...
2: parcheggi.
0: A proposito, è ancora così qua,
2: Che cosa?
0: Dalle 5 all'eternità?
2: Non l'ho visto,
0: e va, se va.
2: Una pecetta è stata tolta, non lo so.
0: Per sapere che cosa accade il venerdì in via Mamiani. Un secondo,
2: Tutto uguale, va bene.
0: Cioè, venerdì è vietato parcheggiare in via Mamiani dalle 5 all'eternità. Cioè, non si sa fino a quando, non vi...
2: Pizza Roscia.
0: Domenica fino a mezzanotte. Perché poi
2: diventa
0: sabato. Sì. Chi ha messo? Facci sapere chi ha messo la pecetta, un nome, ci accontentiamo.
2: Vabbè, però va,
0: anche se non cambia.
2: Va detto che hanno risparmiato il cartello nuovo, insomma, no.
0: Sì, ma non c'è il finale.
2: Lo so.
0: Oh, anche Rostiland.
2: Pizza Roscia e Rosticini Capistrello anche si presenta col suo stato dell'anima. Tu sei stato al Capistrello.
0: Capistrello la matata, conosci bene. Se noi dopo la vittoria sul Teramo avessimo vinto, no, almeno non perso, Capistrello cambiava il finale di quel campionato. Ma e questo qua la fa Vannacci, si deve ancora leggere? Allora, Trump annuncia la tregua energetica, non è vero, poi cambia, poi ricambia, quindi quello che
2: non è vero niente. L'ha detto sia Zelensky che la Russia, quindi. Mosca, questa è un'indiscrezione del Financial Times, Mosca vuole uccidere i vertici della difesa europea.
0: Addirittura.
2: Parbo eccessivo, però vabbè, ognuno.
0: Basta il Papa.
2: L'annuncio shock di Leone XIV, ho un nodulo, devo operarmi. Torna l'ansia per il Papa malato. Andiamo avanti. Educatori ebrei disertano l'evento a Reggio Children, la chiesa una presa di distanza dalle azioni di Netanyahu, la comunità ebraica di Milano, metodi da Terzo Reich.
0: Salis, parlate di sera, attendete?
2: No, messaggi per il centro-sinistra, la sindaca di Gemona, federatrice, nessuno me l'ha chiesto, quindi il sindaco, punto e basta, primarie divisive.
0: Voilà, Renzi turba il campo largo. Turba il campo largo.
2: Conte dice che Conte dice di Renzi presenza che depotenzia.
0: Non ce lo fate venire.
2: L'unità e coesione.
0: Cioè depotenzi che l'aveva detto pure Travaglio, perché Travaglio guarda solo a Conte, il miglior statista del mondo
2: e a Putin.
0: Dipende. Ha detto che Renzi fa perdere i voti. Non ce lo fate entrare. Che problema c'è?
2: Casini.
0: Vai Giorgia.
2: Casini fa un passo indietro, non si candida alle politiche. Ma questa è una mossa, ragazzi.
0: Cioè,
2: si vuole il Presidente della Repubblica il prossimo legislatore.
0: È vero, lui potrebbe.
2: Lui si è tirato dietro.
0: È stato un po' PC, poi un po' al centro, poi le mandate del DC.
2: Focura se ce ne sta uno che molla la poltrona. Dai, fate i bravi.
0: Fate
2: eroe, sembrava. Ma che fa? Come è cinginato, no? Come è cinginato? Torna.
0: No, Cicinato se n'era andato.
2: Lo richiamano e lui fa uguale.
0: Ma lo sa parare la terra. Però vinse Cicinato.
2: Appunto, lui fa uguale, lo fare come Cicinato.
0: Incinta di 7 mesi, esce dall'ospedale e muore col bambino. Come uscite? Qualcuno aveva firmato.
2: La tragedia di Castellammare si è consumata nella struttura già al centro di un'inchiesta per il decesso di un altro neonato. Corona aggredito sotto casa, rubati catenine e orecchini.
0: Vedete, 100.
2: Che cosa?
0: Gli orecchini.
2: E che ne so io?
0: A plurale. Oh, non fate vedere la bugia. Teramo, conto svuotato con il falso SMS. Geometra, derubato di 15.000 euro. Intanto stando per cambiare, perché ricomincio mo', escursionista ferita.
2: Soccorsa su Gran Sasso, no, è ferita. Una donna di 34 anni si fa male una caviglia durante una passeggiata. Recuperata con l'elicottero.
0: Quindi spesso.
2: Sì.
0: Poi su.
2: Poi abbiamo sociale, aiuti in strada per i bisognosi, riparte il progetto del comune a Teramo, nuovo blackout
0: senza corrente.
2: Teramo
0: in
2: un sacco di problemi. Business day, imprese e mercato globale, incontro alla Camera di Commercio con il messaggio del ministro Tajani, l'export è in aumento, dice. Martin Sicuro, nuovo centro culturale, via con applausi e musica. Madonna della Pace, parte la festa ad Ancarano, carabinieri visita a Colonnella. Urbanistica, scatta l'allerta Giulianova, stop alle speculazioni. Cittadino governante porta in consiglio proposte per il nuovo piano, oltre edificazioni servono spazi per sport e cultura, le scelte vanno condivise.
0: Pasticcere Teramano, protagonista in TV a Boss in Incognito. Portate le paste?
2: Penso di sì. Rischi con i videogiochi, diplomati 21 allenatori, il progetto del CSI.
0: 21 allenatori per i videogiochi?
2: Che ne so, se prende così.
0: All'area amianto, area bonificata, al via anche un corso formativo per docenti. Andiamo veloci, dottor Albano.
2: Roseto. Zona commerciale e parcheggi, l'apertura entro metà dicembre.
0: Guarda Nunez come viaggia giustamente. Guarda l'accoppiata. Zona commerciale e parcheggi. L'opposto di qua.
2: patto tra Lega, UDC e Forza Italia, Avanti Unite, Uniti per le comunali.
1: Rosetto verso il voto Fratelli d'Italia che va per conto suo.
2: Con la 40, va, con la 40. Sì. Servizi digitali a Pineto, punto di aiuto in comune. Ogni martedì e mercoledì fino a dicembre un facilitatore supporterà i cittadini. E poi abbiamo a Pescara, uccisa dal bus, l'appello del figlio, intitolata il piazzale a mia madre. E intanto oggi Masci incontra i sindacati.
1: E avevi detto pure che per il rinvio va benissimo, il rinvio della Nuova Pescara, sì, abbiamo più tempo per riflettere.
2: Tentato omicidio, quanti specchi, eh?
1: 2029, 3 anni per riflettere.
2: Tentato omicidio, ferito a sangue, fugge nel supermercato, terrore a Porta Nuova. E il PD dice basta raccontare che va tutto bene.
1: Non ho letto da che parte questa frase.
2: Allora, poi abbiamo Chieti, sempre più visitatori in città, Chieti diventi un brand unico.
1: Cioè praticamente un marchio unico.
2: Se giocare è reato, arrestateci. Lanciano la protesta dei residenti contro il cartello anti-bambini nella piazza. Pensate.
1: Oh, ecco qua.
2: L'Aquila.
1: Grandi manovre all'Aquila, si vota anche all'Aquila.
2: Centrodestra, l'intesa è un rebus, si apre il tavolo della coalizione.
1: Leggiamo tutto, dai.
2: Dopo lo strappo di Sant'Angelo, anche la Lega è pronta a presentare una proposta autonoma.
1: Beh, allora.
2: Incontro informale tra i coordinatori comunali. A breve le trattative potrebbero diventare ufficiali.
1: Come, se, come vedi, guarda che facendo, le da tutte queste notizie, perché allora questi li dire. E di là? Non se ne parla manco per niente, manco da cosa succede sinistro, due righe, che sta succedendo di là come avversario, niente.
2: Niente, c'è niente.
1: No, perché non lo vogliono fare, non ci sta.
2: Ok, caccia Cialente ogni tanto che dice una parola. Che
1: pezzo pane?
2: La pezzo pane questa. Allora.
1: Ah, poco, addio a Vilma De Angelis. Regina degli anni 50 e 60, cantante, attrice, conduttrice, portò la cucina in televisione, è vero, era molto brava, molto simpatica, sapeva pure cantare molto in quegli anni là. L'hai ricordata, Vincenzo? Se no la ricordo stamattina in mattinate italiane.
2: Io farei così, la ricorderei in mattina, che hai più spazio, hai più tempo, hai più...
1: Intanto la chitarra è protagonista del Festival dell'Adriatico, dove tu non sei andato, non si capisce perché. Via Alfarini, via Piazza del Troglodita, invece di andare là.
2: Sì, magari là veniva aggredito da una chitarra.
1: La chitarra.
2: Una corda di chitarra intorno
1: chitarra
2: a corda. Allora...
1: Sì, l'abbiamo letto.
2: Devo salutare, allora, per chi volesse dare il buongiorno all'arbitro Lorenzo Spinelli, AIA, sezione Cuneo, ci sta pensando. Zifa Francesco.
1: Che?
2: Ha messo la pagina dell'arbitro Lorenzo Spinelli.
1: Ha fatto
2: pubblica,
1: benissimo,
2: lo può fare. Eccola qua, Facebook, sezione AIA di Cuneo. Eccolo qua. Vabbè. Allora,
1: rimane che cosa
2: vuoi?
1: Dico buongiorno, cari ex colleghi arbitri, dove stai pensionato? Voi direte chi? Lorenzo Spinelli, è tornato lì o l'avete ricoverato dell'RSA? Saluti dai troglodite di Giulianova, sì.
2: Allora,
1: non è male.
2: Nel momento, insomma,
1: che l'ha fatto?
2: Fare, che bravo. Cosa?
1: Mi piace di quanto originale.
2: Francesca Luisi.
1: Ah, brava, è rinracciato.
2: È sempre originale.
1: Francesca, vuoi venire in trasmissione? No, mi vergogno, sai, no, pure c'ho da fare, c'ho un impegno. Falla coraggiosa, vieni qua, Stasera 7:30, mi raccomando.
2: 7:30 di sera.
1: Gabriele, io non l'ho visto per niente, io la voglio andare a vedere come sta, ci fa andare, voglio vedere come sta la tribuna stampa.
2: Dove?
1: Alfadini.
2: Ma perché non ci andrà? Ma fra l'altro era già, cioè all'inizio della partita, quando ancora non cominciava, era già rotta. Cioè il pannello rigido di sotto, già era entrato dentro.
1: Ma l'avevi visto? Tu?
2: Sì.
1: Te lo
2: sei detto. E quindi. No. Te l'ho detto. E quindi
1: ha collato.
2: Potevano capire serenamente che quella stava, era arrivata ormai, no?
1: Ma che ci dice la società? Voi dovete dire.
2: Beh, c'è, ma
1: ogni partita quelli battevano. Ma sapevi i nomi, sono amici, sono tifosi.
2: Ma che vuol dire? Ma che non si può battere con bagulho? Ma c'è scherzato?
1: Ma ripeto, no, appunto.
2: Ma tu hai mai battuto su un tavolo per gioia, per cantare, per. E allora? Se si rompe il tavolo e si mette uno sotto che non ci deve stare al tavolo e si fa male, di chi è la colpa?
1: Da ogni pugno noi abbiamo capito, secondo l'intensità e il modo di battere, se era stavo vincendo per te.
2: Esatto, da sempre.
1: Vabbè, te lo dico.
2: Lo siamo.
1: Buongiorno. Gabriele, un po' di stacca, la sigaretta ti tocca.
2: Sì, perché anche perché sì, un po' che non fumo. Vai.
1: Un po'. Andiamo.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Riparti con gusto! Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
2: Allora, nel momento del meteo, sentiamo sì. Pierluigi, eh?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno a te. Allora, è coperto stamattina?
5: Sì, perché oggi pioverà, nel senso che sta arrivando un fronte da nord, che porterà delle piogge a partire dall'ora di pranzo fino a stasera, piogge accompagnate da un calo della temperatura, rovesci che saranno di debole barra moderata intensità su tutti i settori adriatici, e quindi, insomma, aspettiamo questo passaggio perturbato da nord verso sud, quindi ci sarà proprio un transito di un ammasso nuvoloso consistente, che in questo momento sta, tra l'altro, si trova tra la Romagna e le Marche settentrionali, quindi, insomma, questione di poche ore arriverà anche qua. E per il resto, poi il tempo è passato, questa fase tornerà a migliorare da domani fino a sabato, non succederà praticamente niente, ci saranno alternanze di schiarite e annuvolamenti, più sole che nubi in un contesto fresco, perché la ventilazione sarà settentrionale e i mari saranno sempre in questo stato mossi, e appunto le temperature tenderanno a scendere soprattutto nei valori minimi nei prossimi giorni, quando il cielo si farà poco nuvoloso. Questa è la situazione del tempo, quindi oggi pioggia fino alla serata e poi da domani tempo più soleggiato fino a sabato. Domenica dovrebbe esserci un nuovo peggioramento, però ci torneremo perché c'è ancora troppa distanza temporale.
2: Va bene, noi ti ringraziamo. C'è lo sport, vuoi fare qualche aggiornamento veloce?
5: Allora sì, l'Inter sembra che stia partendo per una fuga, nel senso che le altre squadre non mi sembrano attrezzate per stargli dietro. Il pareggio del Milan, il pareggio della Juventus, la Roma in 10, a Como pareggia anche, quindi l'Inter secondo me farà un campionato a parte, a meno di cose particolari. E per quel che riguarda la Formula 1, Verstappen stravince il Gran Premio di Singapore, dimostra che a parità di macchina lui è il pilota più forte e su questo non ci sono dubbi.
2: Benissimo, grazie, buona giornata, buon inizio di settimana, noi ci sentiamo domattina.
5: Va bene,
2: buon lavoro. Allora, direttore, come procediamo? Dimmi.
1: Secondo logica,
2: pagina degli auguri,
1: giornalone.
2: No, prima pagina degli auguri. Scusa, giornalone.
1: Sì, no, pagina degli auguri va bene.
2: Allora, pagina degli auguri. Mi giambare, cosa
6: una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Siamo arrivati al 12 ottobre?
2: Sì.
1: Oggi è San Serafino.
2: Auguri a tutti coloro. Sì.
1: Chi chiedi, me ne uno?
2: No. Vabbè. Non mi ricordo, no.
1: Serafino Muciconi.
2: Giusto, scusa.
1: Auguri a Serafino Muciconi, anche se il sangue era di Montegranaro e non di Giulianova. Nato nel 1540 a Montegranaro di Ascoli Piceno, da famiglia poverissima, da bambino andò a custodire le greggi. A 18 anni fu accolto dai frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi, quindi sempre in zona.
2: Vabbè.
1: Peregrinò per quasi tutti i conventi delle Marche, finché si stabilì nel 1590 ad Ascoli.
2: Mi piaceva girare, ma tu che vuoi.
1: Cioè, ti ricordi i missionari che abbiamo letto, di missionari
2: non gli piaceva girare.
1: Si è fatto tutte le Marche e poi è tornato lì praticamente ad Ascoli. Il 12 ottobre 1604, cioè oggi è la data, la morte lo colse all'apice della sua fama di santità.
2: Quindi aveva una fama di santità,
1: Non lo facevano andare via. Paolo V autorizzò l'accensione di un lampo da votiva sulla sua tomba.
2: C'è l'autorizzazione di Paolo V.
1: Beh, così dice qua, Paolo V autorizzò l'accensione di una lampada votiva perché era vietato, non lo so. No. E il 16 luglio 1767 un altro papa, Clemente XIII, lo canonizzò. Ripetiamo, auguri che si chiama Serafino e può festeggiare con tranquillità l'onomastico. Buon compleanno, piano piano, a Monica Cialini.
2: Auguri.
1: A Stefano Falà.
2: Auguri.
1: A Maura Crocetti.
2: Auguri.
1: C'è un altro, vedi, Serafino Passamonte.
2: Auguri.
1: Davide Cipolletti.
2: Auguri.
1: Gabriele Beccacelli.
2: Auguri.
1: Marco Di Virgilio.
2: Auguri.
1: Ciao Marco, come va? Auguri a Piero Gervasini.
2: Auguri.
1: Con figlia incorporata. Certo. A Loris Battistini.
2: Auguri.
1: A Gabriele Indindondan Campanella.
2: Auguri.
1: A Benedetta Cirilli e a Jessica.
2: Auguri, auguri.
1: A proposito è arrivato un comunicato di evoluzione sostenibile.
2: Vi ricordiamo.
1: E questa cosa facile che date le concessioni rosso di sera, cioè mette.
2: L'articolo era scritto male, ma.
1: Però anche il comune poi ha bissato quello che.
2: Sì, ma non si può.
1: Lo so, l'ha scritto.
2: Allora facciamo.
1: Vediamo che cosa succede.
2: Facciamo tanti auguri, abbiamo detto che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 3366. Allora, mi raccomando, non vi mettete
1: in anteprima come hanno lasciato lo spogliatoio i giocatori della
2: i porci.
1: Guarda qua, guarda,
2: ma vai,
1: guarda per terra, guarda qua,
2: adesso
1: guarda sopra,
2: complimenti.
1: Trogloditi, guarda.
2: Ah no, c'è trogloditi.
1: Guarda questo ridotto di spogliatoi del fatico.
2: Ah no, c'è trogloditi. Mamma mia.
1: Eccoli qua.
2: Non a caso si parla di errore marchiano in italiano, no?
1: Sì.
2: Allora, vi dicevo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 3366.
1: 237 giorni che lo dici.
2: Che cosa?
1: La frase.
2: Lo so, di più. Sono 4-5 anni
1: da quando è stato canonizzato come Papa Clemente
2: ci ha autorizzato a accendere un cero in tribuna stampa allo stadio. Allora
1: a posto, quindi
2: giornalone? Vuoi farlo?
1: Sì, lo voglio fare, fammi divertire sulle cose internazionali.
2: Repubblica, prima pagina, aggredita una non ci sta no,
1: spiritoso.
2: Zelensky ovviamente con tutte le migliori gli migliori auguri di pronta guarigione, ci mancherebbe.
1: Il Papa rivela la malattia o un nodulo al polmone. Zelensky a Trump, pronto a elezioni, decide l'Ucraina, quindi non tu, se vuoi le facciamo, ma non tu, che pensa ai fatti tuoi. Quando ci mando per novembre, è sicuro che perde?
2: Spero, ma vabbè, no, mi becello, quando ne becello ne assume responsabilità. Conte evoca un veto su Renzi, Schlein, stavolta non ci divideremo, dice.
1: Non ce lo fate venire, Conte, così perdete, non ce lo fate venire, che lei il 2% aiuta.
2: Allora, Il Corriere della Sera pure apre col Papa e con Zelensky che dice noi all'oscuro della tregua energetica, pure Mosca dice ma quando mai, Schlein, Conte, il duello è sui veti agli alleati, Bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, nei 7 anni di coma non restò mai da solo Filippo Andreatta, figlio di Beniamino.
1: Il ex presidente, sì. Andiamo avanti, andiamo sulla stampa che apre col Papa, ovviamente. Il Papa si opera.
2: Il mondo in ansia, poi la tregua fantasma, lezioni dall'Ucraina, mafiosi, capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. Il beneficio a un condannato per via D'Amelio.
1: Politica, parla Bertinotti. La rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. E sono i ragazzi quelli che poi potranno al referendum. Poi ne ha fatti chiudere, quindi non ci vanno manco stavolta.
2: No.
1: Così a 82 anni ho scalato il grattacielo, il campione di verticali.
2: Vertical run.
1: Morirei a fare quello.
2: E in mezzo a Torino.
1: Quanti piani ha fatto?
2: Non lo so, non lo scrivono. Non lo so. Vabbè, allora, uno dei tre lo vuoi?
1: Voglio uno dei tre. Con calma però, voglio scegliere. quello da mezzo, sempre più o questo o quel, più moderati dei due tra tempo e verità,
2: che è tutto dire, insomma.
1: Libero, anche perché fa un titolo a effetto. Un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia un tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyła. A Reggio Emilia caccia, Reggio Emilia, la città caccia professori ebrei, gli insegnanti americani non firmano il giuramento anti-Bibi, no al viaggio studio. Sì.
2: Che sì?
1: Doveva firmare contro Netanyahu.
2: Beh, pure secondo me, però.
1: Mascalzone, delinquente, assassino, non l'hanno fatto, steso a casa. Garlasco, quella.
2: Chi sono i signor sì del cerchio magico di Garofano?
1: Dunque, come vediamo, si è spostato.
2: Garofano questo... nel mirino.
1: Ti do un po', ragazzo, sai che ci ho indovinato? Guarda un po' l'articolo di fondo del giornale qua.
2: E subito Casini si candida.
1: Vedi un po' se vuole dire quello.
2: Sì. Pier Furbi, come lo
1: ribadisco,
2: Francesco Cossiga. Mossa del cavallo, un passo di lato a destra o a sinistra, per lui non ha mai fatto una differenza.
1: Viene a dire verso il colle più alto,
2: è una lettura abbastanza semplice, non è che poi ci riesca, è un altro paio di maniche.
1: Lo chiamava Pier Furbi.
2: Pier Furbi Cossiga, che era un matto, però spesso ci prendeva.
1: Oh, l'abbiamo fatto anche quello, quindi vediamo un po' se facciamo, vediamo come stiamo con le finanze, per favore, male, però andiamo a vedere.
2: Vuoi vedere un sole 24 ore addirittura?
1: In quanto tempo si abbrontano i giornalisti?
2: No,
1: un
2: per...
1: sole 24 ore. Vai. Criminalità, reati in calo, non mi pare, ogni mattina...
2: Meno leggevo... furti e omicidi, ma più truffe online.
1: Ogni mattina leggiamo di tutto qua.
2: Quello che fanno leggere i giornali.
1: Per il solo Abruzzo, quindi...
2: Contratti, 42 settori in cerca di flat tax.
1: Quante sono le regioni italiane?
2: 21? No, non mi ricordo.
1: Bello dubbio.
2: Poi chiediamo subito però, non diamo notizie sbagliate, ma io in geografia lo sapete che... dovrebbe essere 21.
1: Diciamo la voce, come la sei in gris, io
2: quante sono? Subito, ma quante sono? 20 sono.
1: Ecco.
2: No, 21, sono 20. 15 è statuto ordinario e 5 è statuto speciale. Cioè la Val d'Aosta, il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna.
1: E dove sta il Volkspartein?
2: Sì, in Alto Adige, quello Trentino Alto Adige sarà.
1: Ha perso Imperia, non sta andando bene. Dove sta Wilderbot? Andiamo. Casa, i cantieri frenano nell'Unione
2: Europea, i prezzi salgono di quasi il 70% in 16 anni.
1: C'è una cosa che non sale, sì, non lo voglio dire, ma può succedere.
2: Che cosa? Ah, vabbè, quella certa età succede.
1: Bene, sì.
2: Sì.
1: No, c'è qualche stacco prima del finale con l'almanacco.
2: Vabbè, mi fumo un'altra sigaretta allora.
1: C'è questa tradizione
2: della seconda sigaretta, sì.
1: Nonostante tu faccia parte della feccia, credo che fumi.
2: Posso, sì.
8: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
9: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
10: Un design versatile in tantissimi colori, rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
9: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
10: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
11: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giuliano Valido, telefono 085 800 4318.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Allora, torniamo in studio, andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. La televisione mi ha dato tanto, ma il regalo più grande è stato l'affetto del pubblico. L'età è soltanto un numero, quello che conta è lo spirito con cui si vive. Le frasi sono di Vilma De Angelis.
2: Ce l'abbiamo.
1: L'8 aprile del 30 a Milano, è morto l'11
2: quando
1: ottobre.
2: Quando viene la sera, vieni.
1: Pietà.
2: Andò insieme a... Si chiamava
1: Garibaldi.
2: Garibaldi.
1: È stata una cantante e conduttrice televisiva.
2: Capace, con una carriera artistica durata 73 anni. Prendete esempio, qual è l'ultimo tra quanti anni lo ricordiamo? È stata una delle cantanti con più anni di attività nel mondo della musica. Quando viene la sera, probabilmente il brano più importante della carriera della cantante, nel 1860 ottenne il terzo posto a Sanremo.
1: Nel 1860
2: che è rimasto il suo miglior piazzamento. Nel 1960, lo vado a vedere. Non ti muovere da sala. Voglio vedere che cosa accade nel 1957, 58, 59, 60. Vinte romantica, è vero, Rato Raschel e Dallara. De Angelis con quanto per Gio Sendieri, vi ricordo tutto. Chi fece secondo?
1: Non mi interessa.
2: Modugno con Libero, va vediamo.
1: Allora, le giornate, la giornata mondiale dell'artrite.
2: Tu vado qua?
1: Sì, mi vado, secondo piovo. Dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie reumatiche e all'importanza della diagnosi precoce. In Italia è la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, istituita nel 2004. Con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per ricordare l'impresa che portò il navigatore genovese ad approdare nelle Americhe il 12 ottobre del 1492. Inoltre, sempre in Italia, il Choco Day, giornata dedicata al cacao e al cioccolato etico e di qualità. Almanacco nel dettaglio: alle 7.45 la temperatura è 18 gradi, l'umidità 77%, il clima temperato piacevole, vento a 6 orari, la massima sarà di 19 gradi, la qualità dell'aria è perfetta quasi, e l'indice è 9, è considerata buona, secondo me c'è un numero, però 9 un po' basso per essere buona. Il sole è sorto alle 7.13, tramonta alle 18.29, culmina alle 12.51, la durata del giorno 11 ore e 16 minuti. La luna sorge alle 9.12, tramonta alle 18.55, la fase lunare è nuova, visibile all'11%. Nati oggi, 12 ottobre 1896, 130 anni fa, Eugenio Montale, poeta e scrittore, tra i libri più importanti scritti dal poeta, ricordiamo Ossi di seppia e Le occasioni.
2: Famosissimo.
1: Te lo fanno odiare a scuola, però. 65 anni fa, nel 1961, Roberto Giacobbo, giornalista e conduttore TV, tra le trasmissioni a cui ha partecipato Voyager e Freedom. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Harry Allen, sassofonista, tenore, jazz statunitense. Poi

0: Ascolteremo Blue Skies.
1: Era jazz.
0: Jazz. Fatti nella storia: 12 ottobre 1366, 660 anni fa, il re di Sicilia, Federico IV, detto il Semplice, reintroduce una disposizione che impone agli ebrei di portare un segno distintivo rispetto alla popolazione cristiana: un panno rosso circolare sotto la barba per i maschi e sulla manica destra per le donne. I trasgressori rischiano fino a un mese di carcere.
1: E ne portava.
0: Portava
1: un avvocato di Fabio che ci semplicemente buongiorno.
0: Buongiorno. Il 12 ottobre del 31, utilizzando i ripetitori radio installati a Coltano, nel Pisano, Guglielmo Marconi trasmette da Roma un impulso che a oltre 9200 km di distanza aziona l'accensione dell'illuminazione della statua del Cristo Redentore inaugurata proprio quel giorno a Rio de Janeiro, in Brasile. Il successo dell'esperimento dimostra in modo spettacolare l'affidabilità delle comunicazioni radio a grande distanza. 95 anni fa, nel 1931, sul Monte Corcovado, che domina la baia di Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Getúlio Vargas inaugura la statua del Cristo Redentore, quella di qui sopra. L'opera è realizzata da Heitor da Silva Costa su progetto dello scultore francese Paul Landowski, mentre il volto
1: francese,
0: polacco, mentre il volto è modellato dal rumeno Gheorghe Leonida.
1: Tutti hanno partecipato, eh?
0: La cerimonia è impreziosita dall'accensione dell'illuminazione comandata via radio da Roma da Guglielmo Marconi.
1: Al grande Guglielmo Marconi.
0: 12 ottobre 1946, 80 anni fa, il Consiglio dei Ministri sceglie
1: Marconi. Ti trovo all'ingrosso adesso di una via diventata famosa.
0: Via Tondireve.
1: Via Buccari.
0: Via Buccari, via Tondireve.
1: Dove
0: si può parcheggiare su entrambi i lati, nonostante ci sia un divieto di sosta da un lato.
1: I topi che passano con le macchine in via Buccari.
0: 12 ottobre 1946, il Consiglio dei Ministri sceglie come inno nazionale provvisorio il patriottico Canto degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro. La decisione assunta in vista del giuramento delle Forze Armate è il successivo 4 novembre.
1: Lui di no, vogliamo cantare?
0: No. Frasi famose.
1: Aspettivo. Di fronte all'inno italiano, piccolo fratelli d'Italia, vai.
0: Allora, le frasi famose di oggi è di
1: Troglodita,
0: di Montale.
1: Così tu. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei, il vuoto è ad ogni gradino. Bella?
0: Bella.
1: Sì. Se trovi un professore bravo, se trovo un...
0: te lo fanno odiare. Un pensiero di Eugenio Montale, nato il 12 ottobre, come Manzoni.
1: Come presupposto.
0: Data di nascita il 12 ottobre 1896 a Genova, è morto il 12 settembre dell'81 a Milano. È stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista, critico musicale, critico letterario e pittore italiano.
1: Premio Nobel per la letteratura
0: nel 1975.
1: Nonostante Trump e Netanyahu si sarebbero opposti.
0: Quello per la pace.
1: Esiste.
0: Chi è? Montale. Va bene, allora salutiamo a questo punto.
1: Però ti salutiamo?
0: I nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
1: Se qualcuno è ritardato alla Ruggeri, abbiamo saltato.
0: No, Anna Maria Ruggeri, buongiorno.
1: Petrella, ma perché abbiamo perso? Non
0: sì, vabbè, non lo so.
1: La Petrella, non abbiamo lei.
0: Andrea Quirino dice: senza parlare che per ogni errore dell'arbitro sembrava che crollasse la nostra vecchia tribuna, scommetto che molti tifosi lo ricordano, quello del ferro.
1: Sì, ci ricordiamo.
0: Scusate se insisto, ma è QC, buona giornata a tutti.
1: Ce lo ricordiamo perfettamente.
0: Allora,
1: alle nostre spalle accadeva.
0: Quindi salutiamo. Noi su Facebook ci rivediamo stasera,
1: a
0: mi
1: Filippi.
0: Ricordo.
1: A ci rivedremo di sera. A Filippi, chi lo dice? Chi lo disse?
0: Non so.
1: La frase la conosci, sì, per dire da tocca. Cesare
0: ha voluto
1: prima di una battaglia, di combattere la notte. E ci rivedremo a Filippi, perché vedete la coltellata fatale, no? A cuoco e tu, brutte Filippi. E dice: arriveremo a Filippi, e lui la mattina parla con i suoi consoli e dice: guarda che stanotte sono andato a Cesare che si mette male, ma fanno la battaglia e lui muore. E questo ricordo, ci arriveremo a Filippi, è rimasta storica. Vabbè. Oh ragazzi,
0: ci vediamo stasera,
1: ricordiamo numerosi come sempre, perché siamo stati offesi in maniera brutale, feccia, merda e trogloditi.
0: A che ora?
1: Alle 19.30. Non lo siamo assolutamente, siamo semplici tifosi, qualcuno sbaglia, nessuno voleva aggredire, pugni quella tribuna l'ha avuta, ma però mo diranno, che facciamo, li facciamo da capo?
0: Non lo so.
1: Quel punto, vabbè, Vedremo, non è crollata mai, siamo stati noi una vita, ci siamo presi i pugni, abbiamo stato attenti a non far cascare. Gabriele Albano è stato sfiorato da un'asta, ma non abbiamo fatto le tragedie americane. Anche se Gabriele fosse stato ferito, non avrebbe fatto la conferenza stampa per dire quello che era successo.
0: Allora,
1: la rifate, ma fatela, come dire, più solida. Cioè, una tribuna antipioggia, antineve, no? Antipugni, è possibile. Grazie.
0: Allora, a questo punto invece in radio andiamo ad ascoltare le proposte di Vincenzo di oggi. Partiamo con
1: la De Angelis,
0: la De Angelis,
1: che è l'ordine di cosa.
0: Sì, sì.
1: E ascolteremo Quando della Sera, terzo posto al Festival di Sanremo nel 1960, insieme a Gio Sentieri. Vai.

0: bene, questa è la firma De Angelis con Quando viene la sera, e chiudiamo il Radio G Notizie con il jazz.
1: Seconda scelta musicale,
0: Blue Skies di Harry Allen.

0: E questo era Eric Allen
1: con
0: Blue Skies. E noi con questa canzone jazz chiudiamo il Radio Giro di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali. E vi ricordo, questa sera a partire dalle 19:30
1: sì,
0: di sera, la nostra rubrica con i tifosi sulla partita della domenica. Buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento Liujo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liujo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liujo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei, la foglia e il fuoco.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora.

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, mi taglio l'orecchio come Beethoven e come De André faccio

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buonasera, eccoci qua a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di sera. Noi vorremmo parlare di calcio perché purtroppo nasce una trasmissione completamente diversa da quella che ci auguravamo lunedì scorso, con la partita con l'Ancona, magari una vittoria. Eccola qua, Gabriele, buongiorno. Magari una vittoria, e invece è venuta la sconfitta, e poi sono fatti di cronaca che ci stanno facendo un po' male, perché ci stanno dicendo di tutto da tutte le parti. Buonasera all'avvocato D'Antonio, nostro ospite fisso. Buonasera all'assessore Francione, che ci parlerà poi di distinti, che era l'argomento che avremmo messo in tranquillità, però se ne parla, perché io e Berardo la pensiamo in un modo diverso da quello che si vuole fare. È meglio che diciamo questa cosa, se è possibile, in prospettiva. Speriamo di arrivare.
1: Modalità diplomatica.
0: E buonasera, anche lo vedete, a Cristiano Gentili. Buonasera al nostro tifoso del Giulianova. No, con Alpe non è importante qua,
1: tifoso del
0: Giulianova. E allora diciamo che per tutta la giornata sono continuate, la ragazza si è fatta riprendere da tutte le televisioni possibili e immaginabili, sta ovunque, non è bello per nessuno mentre stai lavorando che ti cade una cosa addosso, ma c'è tutta una ricostruzione da fare su questa vicenda che tutti sanno. Buonasera al primo, che è Antonello Quirino. Dice, buonasera signore, ma scambiato per signore, Antonello è ancora sotto la cosa dell'Ancona. Pochetto, va bene. Buonasera, allora avvocato, il punto a volo, dando la partita.
2: La partita era come avevamo preventivato, doveva essere un po' il primo esame dopo il cambio di allenatore e queste due belle partite che abbiamo fatto con l'Atletico Ascoli e con la Sant'Egidiese. Malauguratamente abbiamo visto che qualche limite, insomma, questa squadra nostra.
0: Però non possiamo dire che abbiamo giocato male.
2: No, però qualche limite eventualmente
0: ce l'abbiamo. In 15 giorni.
2: Benissimo, che speriamo piano piano del lavoro, con l'applicazione, con le nuove idee dell'allenatore, vengano possibilmente eliminate. Era sicuramente la partita che ci aspettavamo, io almeno me l'aspettavo così, anche perché conoscendo l'allenatore dell'Ancona da 20 anni che frequenta campionati di C e di D e gioca sempre lo stesso modo, una squadra estremamente fisica, estremamente uomo contro uomo, al limite del regolamento, anche certe volte anche oltre, e quindi se trova poi un arbitro che gli permette un po' di giocare.
0: Allora, voglio dare una notizia appena arrivata in giornata: l'arbitro ha preso 8,40, che vuol dire non idoneo alla categoria.
1: Idoneo alla categoria,
0: non può salire, ma il dramma sai qual è? Che è un quinto anno, ci hanno messo 5 anni per capire che non è idoneo alla categoria. Tu l'hai chiamato Ondarini?
2: Sì.
0: E devi dire, come non sono questo, come mai ci mandi tutti pensionati? 3 partiti seguiti, 3-15 anni.
2: È la classifica. Ci saliamo di classifica, cambiano gli anni.
0: Perché dice Sisino che se ne indenne non vi considerano. Poi mandare là, vabbè, non lo mangi. Non va bene. Quindi questo l'abbiamo.
2: Sull'arbitro anche che saliamo in classifica, poi cominciano arrivare anche gli altri in
0: buono. Intanto ricordiamo che il commissario è uscito alle 6, addirittura si è scusato con Taralli che stava aspettando di chiudere. E gli ha detto allora l'arbitro ci vediamo, e Taralli ha detto speriamo di no. È l'unica cosa che si è sentito di dire.
1: Comunque c'è da dire che l'arbitro qualcosa sentiva, perché loro hanno mangiato al Lido, in un ristorante del Lido, e hanno lasciato le macchine giù, hanno chiamato il taxi per salire allo stadio. Quindi non sono saliti con le loro auto, forse qualcosa
0: hanno sentito. Una frase che lui ha detto al commissario, perché poi come fa se non si sente, gli ha detto
1: Wiki? L'arbitro.
0: Gli ha detto io pensavo che fosse una partita che potevo gestire senza problemi, e quindi non ho fischiato molto e ammonito, poi diventata così e ho cercato di tenerla. Manero, commissario, Manero non l'ha tenuta nemmeno dopo.
2: Secondo me, come hai detto tu, non lo sapevo, essendo un quinto anno, lui sa che va a casa.
0: Perché fa l'eroe domani?
2: No, non è che fa l'eroe, non si è preparato nemmeno sulla partita,
0: perché molti gli arbitri la seconda
2: devono,
0: e ho 2-3 persone oggi che dicono che gli arbitri non sono le partite,
2: è chiaro, come, così. È evidente, quindi tu sai come gioca l'Ancona, che caratteristiche c'ha l'Ancona e ci vai preparato, che caratteristiche c'ha il Giulianova, dove vai a giocare, il campo che è un campo il nostro veloce,
3: lo storico,
2: quindi pieno di agonismo, pieno di scontri, pieno di... e quindi lui invece ha sottovalutato.
0: E poi ha detto, io ero convinto che avrebbe sicuramente cacciato qualcuno per recuperare, Menna mi sembrava il più indiziato perché aveva da marcare quello là grosso, quindi si potevano scontrare, poi lui non ha cacciato, c'è l'Esposito di cui non sarebbe stato nessun fallo secondo quelli che stavano là.
4: Io ho rivisto gli highlights, sinceramente e sinceramente ho rivisto l'azione di Esposito come quella del nostro,
0: perché proprio lì sotto la televisione,
4: sì, sotto la televisione, io sinceramente Esposito lo tocca con la mano, non lo tocca con i piedi, ma un tocco leggero, lui si butta a terra,
0: ma per dire,
4: ma
0: come, come anche Zotti era condizionato da questa partita, temevo che lui avrebbe rimesso a posto dopo aver cacciato quello.
1: Evidentemente c'aveva questa intenzione.
0: Intanto vi do un'altra notizia di fonti ufficiali: i carabinieri non hanno né identificato né denunciato nessuno per quanto riguarda Giuliano. Mentre lei dice di aver oggi sporto denuncia, vabbè, comunque vedremo, con Rignoto ovviamente, perché non
1: credo, certo.
0: Cioè non c'è un identificato da parte delle forze dell'ordine, quindi attualmente l'unico dispositivo che può far decidere qualcosa è il rapporto del commissario di campo, perché io ti chiedo, Berà, se tu puoi temere alla luce di quello che è accaduto una squalifica o...
2: No, del campo secondo me per adesso no, assolutamente, dopo. Sì, ma quello ti può dipendere più che altro.
0: No, no, dico, a parte poi le iniziative che farà lei di carattere.
2: Vabbè, no, l'osservatorio, se le forze dell'ordine dovessero rimettere qualche verbale nei confronti, perché tu sai che tutte le partite vanno.
0: Ho capito, l'osservatorio si fa riferimento alle forze dell'ordine locale.
2: Esatto, quindi non penso che insomma non ci sia.
0: Allora, stiamo dicendo, quindi la partita, vabbè,
2: una partita che si prevedeva di questa, poi il discorso è questo, noi abbiamo preso questo gol su un doppio rimpallo e lì la partita si può dire che è un po' cambiata. Loro ci avevano veramente studiato bene, cioè avevano chiuso un po' tutte le linee di passaggio.
0: Ti ricordi quelle due sedute, ultime sedute di allenamento fatte a porte chiuse dall'Ancona, sì, cosa mai fatto in tutti i campionati?
2: Sì, poi la squadra molto lì dopo, non lo so, è difficile, è chiaro che col senno di poi è sempre facile parlare, no? Cioè noi la parte più brutta l'abbiamo fatta dopo l'espulsione di
0: Messoli,
2: lì abbiamo siamo stati un po' frenetici, dovevamo un po' invece ragionare di più.
0: Quindi come dire che Messoli ci ha fatto del male anche quest'anno, l'anno scorso segnando quel famoso gol col Teramo, ma quest'anno
2: no, lì è stato espulso il 34,
0: sì,
2: il terzino, quello lì sulla,
0: allora,
2: e poi forse io avrei tolto avrei giocato al contrario, quelli hanno fatto il muro, poi conoscendo i difensori centrali dell'Ancona, Morri l'abbiamo avuto, Morri se gli togli l'uomo non sa che deve fare in mezzo al campo.
0: Dici che avresti fatto, perché me l'hai detto oggi, che
2: io avrei tolto l'attaccante,
0: il ragazzo se ne intende, paradossalmente dice, perché stai perdendo, togli l'attaccante,
2: gli avrei tolto il punto di riferimento,
0: invece avresti tolto il punto di riferimento ai difensori,
2: perché l'unico modo che potevamo fare loro noi era sempre sull'iniziativa degli esterni, delle ali, e poi con la palla indietro, ma indietro non sulla punta, su quello che
1: centrocampista
2: dietro, perché quelli non avendo il punto di riferimento non sanno dove vanno, quindi doveva forse mettere, ma questo
0: vi prego di non fare i messaggi con gli anonimi, perché non li
2: questo resta. Col senno di poi, sì.
0: Con Alpa, allora c'era un piccolo
4: ero preparato a questa cosa, perché comunque dobbiamo ricordarci che noi abbiamo il prato verde.
1: Certo.
4: E quindi insomma sul prato di seme che non è proprio perfetto, forse una consulenza del Conalfa potrebbe essere utile,
1: però non mi venisse in mente di metterci dei vini, perché non hai fatto niente.
4: No, allora,
0: ricominciamo da capo. Buonasera, gentile, senza titoli, va bene, ma è possibile che sei tu un
4: sono
0: io. La tua qualifica, quello che hai fatto dire
4: consulente finanziario, ma poi tu ce la andrà per forza.
0: No, dai. Consulente finanziario, allora c'era questo miracolo, si poteva parlare di miracolo del Zotti oppure era esagerato?
4: No, secondo me, io l'idea che ho è che l'allenatore veramente è un bravo allenatore, nel senso che ha le idee, per me le idee sono sempre fondamentali, che potesse dopo due partite, perché poi noi siamo una piazza passionale, che quindi dopo due partite possono diventare dei fenomeni, io avevo dei dubbi, lo speravo ovviamente. Questo percorso, questa battuta d'arresto, secondo me, come ha detto benissimo l'allenatore nell'intervista, è una tappa di un percorso di crescita, perché noi, una squadra così di esperienza, una squadra che gioca così sporco, noi abbiamo una squadra giovane in alcune parti del campo e ovviamente deve crescere, quindi è un percorso di crescita, come ha detto l'allenatore, questa magari in tutto il campionato ne perdi una così di partita, quindi io sono assolutamente fiducioso, dobbiamo essere tutti quanti fiduciosi nelle idee dell'allenatore e stare vicino alla squadra, adesso a parte le polemiche di quello che è successo, ma dobbiamo essere tutti pronti per appunto seguire la squadra a Foligno, andare e pensare di nuovo al campo. Adesso chi si occuperà di, ci saranno altri che si occuperanno di quello che è successo, ma i tifosi, la città deve stare vicino alla squadra, vicino all'allenatore, vicino alla società. Sì.
0: Francioni, allora al di là di quello del Fadini e di quant'altro è successo, da tifoso questa trasformazione ti era piaciuta, ti aveva convinto del Zotti al posto di Pergolizzi?
3: Ah sì, allora ovviamente ha dato subito quella scossa, soprattutto la squadra oggi ha un'identità ben precisa, gioca, arriva sul fondo sia da destra che da sinistra, ovviamente con i due ragazzi che ci hanno fatto vedere già nelle prime due partite un bel gioco, ovviamente sono stati due ottimi risultati. Ieri ci siamo imbattuti con una squadra che era quadrata, tosta. Già l'anno scorso comunque quel modo di giocare, quel tipo di carattere, di affrontare la partita si era visto, sono stati diciamo anche fortunati con quel doppio rimpallo a passare in vantaggio e secondo me poi hanno beneficiato ancora di più ovviamente di quell'1-0. Come diceva bene Berardo, anche dopo l'espulsione del terzino sinistro lì comunque paradossalmente sembravano ancora più quadrati, sono chiusi ancora di più e facevamo difficoltà comunque ad arrivare all'area di rigore. Per il resto ovviamente sicuramente sarà un bel campionato, perché ripeto, la squadra oggi è quadrata, c'è un'idea, è messa bene, e poi due settimane piuttosto che tre o quattro non è che si possono fare dei miracoli. Sicuramente l'allenatore è valido, è giovane, voglia comunque di crescere, di farci crescere, la squadra secondo me ha tutti i presupposti per fare un buon campionato.
0: E ne siamo convinti, è convinto l'allenatore che insomma ha detto che si tratta di una parentesi, bisogna crescere, correggere alcuni errori,
2: sì.
0: Che bisogna sicuramente correggere.
2: Cioè, delle volte dalle sconfitte si impara più che dalle vittorie.
0: Però la frase famosa è detto, io oggi ho perso la partita e non ho capito ancora perché. In effetti. Però poi ti fa capire l'angolo giocando in
4: ma
0: questo
4: anche
0: modo.
4: Sul gol io ho rivisto l'azione,
0: il primo
4: lì interviene Mazzei insieme al numero 9 loro, e io non ho capito bene se c'è stata un'indecisione da parte sua nel rilanciare la palla o se l'attaccante è arrivato prima, però è stato come dire non ho capito. In difesa ogni tanto abbiamo ancora qualche...
1: È stato un infortunio.
0: In difesa ogni tanto abbiamo qualche.
4: Ok, questo sicuramente, come l'altro problema che abbiamo, non possiamo... ci sono i periodi in cui gli attaccanti non fanno gol. Noi in questo momento non abbiamo il finalizzatore. O perlomeno chi dovrebbe essere il finalizzatore alle polveri bagnate. Capita, ci mancherebbe, però io l'azione di Viero con quel traversone, quel passaggio che ha fatto tutta la porta, e lì, come dire, no,
1: è successo due volte a Bariale da sinistra e Viero da destra, tutte e due hanno fatto tutto il passaggio
4: di
1: Viero posta, stata, e nessuno che
4: quella di Viero
0: cambiare il mondo, andando noi a cambiare il mondo.
4: Ma attenzione, io scusami Berardo, io, cioè, loro sono venuti con un'idea precisa. I primi 20 minuti ci hanno messo sotto, ci volevano, non ci volevano permettere di giocare.
0: Non volevano essere aggrediti.
4: Ma la squadra ha subito quei 20 minuti. Ma poi abbiamo ripreso il gioco. Poi abbiamo ripreso il gioco. E io sinceramente, quando ho fatto con loro,
0: non ci siamo.
4: Io sentivo che eravamo pronti per segnare.
1: Pure io.
4: Cioè, io sinceramente, noi il primo tempo,
1: il primo e secondo tempo, e tu guarda, puoi spro che te ne fai due nel secondo tempo, perché non è che c'è stata una debacle della squadra. Poi, come diceva Berardo, dopo l'espulsione la squadra si è spezzata in mezzo, la difesa è rimasta.
0: Non ci sono tiri dell'Angola oltre quei due. Hai gol.
2: Però io ho segnato pochissimi. No, prima di venire a Genova aveva fatto 6 gol, mi sembra ne ha subiti 5, cioè grossa difesa ma pochi gol.
0: Tu interista, scrive di te, non è corretto però.
1: Buonasera, ci mancano attaccanti, complimenti all'avvocato per la felpa.
0: Marco D'Agostino, interista. Ti metto la felpa per l'occasione, no? Meglio più che la felpa noterei gli occhiali gialli.
4: Quelli sono un pezzo.
0: Vabbè, ragazzi, la lasciamo, ci giriamo attorno all'argomento clou oppure l'affrontiamo, decidiamo su quello che preferiamo.
1: Affrontiamo, fare.
0: Affrontiamo. Allora, no, raccogli, perché siccome ci siamo un po' calmato, no? Perché i Giulietti stanno rispondendo e si sono un po' calmati, mi sembra di capire. Che dite voi?
1: Il telefono che fai risposi tu.
0: Sì, qual è?
1: Bello.
0: Pronto? Sì? Dimmi.
4: La Trillini.
1: Franca Mara giustamente dice ci manca uno sparacello a Giulianova, magari, nel senso che comunque quando la tocca
0: sì, lo vedo.
1: Normalmente la palla finisce là dentro. Però immagino abbia altri costi rispetto alla nostra media di mercato. Quindi sì. Direttore?
0: C'è una cosa da dirvi, un secondo solo, non vi muovete. C'è un comunicato di Genova Calcio.
1: Un altro?
0: Sì, la sorpresa adesso.
4: Benissimo.
0: E ora lo leggiamo. L'hai trovato?
1: A me dici?
0: No, sì, io sto intendendo. Hai trovato tu?
1: No.
0: È appena arrivato.
1: Sulla mail? Vado sulla mail?
0: Sì, sì, sulla RG. Forse
1: un attimo,
0: no, non dica te forse, però forse
4: forza.
1: I mezzi che metti a disposizione questi sono,
0: eh sì, vabbè, basta un telefonino
1: che è un tongo allo stesso giorno.
0: Allora, il Giulianova Calcio accoglie con favore la nota di fuoco.

0: Il giornalista di La Marca, lo dico sinceramente, io speravo che
1: ragazzi, il giornalista di La Marca avrebbe dovuto accorrere, in massa, ma non è così. Continua. Il nostro primo pensiero resta comunque rivolto alla giornalista Silvia Trillini, alla quale il presidente Mucciconi ha voluto personalmente manifestare la vicinanza della società e della comunità giallorossa. A lei rinnoviamo i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione, estendendo la nostra solidarietà al direi collega Ferdinando Vicini, che era con lei, e a tutti gli operatori dell'informazione. Ricordiamo di ritenere doveroso che quanto accaduto venga ricostruito integralmente dalle autorità competenti, alle quali spetta accertare la condotta individuale e ogni singola responsabilità. Proprio per questo non condividiamo letture che prima ancora della conclusione degli accertamenti tendono a coinvolgere il Giulianova Calcio in presunte carenze addirittura nella gestione dell'ordine pubblico. Su questo punto è necessaria una distinzione chiara: l'ordine pubblico entra nelle competenze delle forze dell'ordine proposto presente allo stadio, mentre gli eventuali obblighi della società devono essere valutati puntualmente sulla base di fatti e delle disposizioni applicabili, non dal clamore mediatico. Per quanto risulta, Giulianova Calcio durante la gara alcuni, compresi i giornalisti presenti, ha fatto pervenire segnalazioni né richieste di interventi alle forze dell'ordine. Se c'erano proprio dire,
2: hanno fatto tutta la radiocronaca tranquillamente fino al secondo gol che è arrivato al 92.
1: Si tratta di una circostanza meritevole di considerazione nella ricostruzione del contesto e nella valutazione delle prevedibilità dell'episodio, senza anticipare conclusioni che spettano agli organi competenti. Il Giulianova Calcio conferma la propria disponibilità a collaborare con le autorità e ribadisce il rispetto per la professione giornalistica nella convinzione che il diritto di cronaca e la sicurezza di chi opera negli stadi e li frequenta siano valori da tutelare sempre. Ci fa piacere, ma non raccontiamo noi quello che è successo, però, perché poi non lo dico, lo raccontiamo noi. Allora, noi arriviamo allo stadio come sempre e ci apprestiamo per andare nella nostra tribuna stampa, come facciamo una sempre, una volta addirittura quella era la stanzetta di Radio G.
2: Quella non è una tribuna stampa, questo va chiarito, perché sennò l'equivoco nasce, dice quella tribuna stampa ci stanno i giornalisti. Non è una tribuna stampa, quello è il gabbiotto dove da sempre noi giornalisti di casa Radio G facciamo la telecronaca, appunto. Non ci sono altri giornalisti che vengono lì e non ci sono, diciamo, altre postazioni.
1: Allora abbiamo visto che
2: non c'è la postazione, perché noi la facciamo col cellulare.
1: C'erano andati loro. Abbiamo chiesto: ma come mai? Allora Bianchini ha detto: ma non ci devono andare là. E Bianchini ha fatto vedere i taglianti dell'accredito sui settori distinti.
2: Quindi cioè loro dovevano andare nei distinti.
1: Va Bianchini, ci parla, ma loro non se ne vogliono andare. Allora ci va Riccardo, ci va il vicepresidente, quindi un altro elemento importante della società. Vogliono andare a un compromesso, restiamo due di noi e poi tu e Albani entrate. Non mi sembrava una cosa, vabbè, non va niente, lasciali stare là, noi andiamo dall'altra parte. Ce ne siamo andati a fare là alla tribuna VIP, dove abbiamo visto tutti voi VIP che arrivavate, sì. Vabbè, buonasera. Così. Allora a un certo punto poi verrà. Allora, lui, io ci sto da sempre, lui ci sta da, però ogni volta che c'è un gol nostro, ogni volta che magari sbagliamo un gol, non si deve fare, d'accordo? Qualcuno batte contro la base della tribunetta. Una volta hanno battuto così forte, era il Teramo?
2: Sì.
1: Era una partita importante e cadde
2: la guarnizione dell'assa d'alluminio, proprio vi passò a 5 centimetri dalla faccia, dalla testa, qua così. Vabbè, succede, nel senso, noi lo sappiamo, quindi quando succede qualcosa la prima cosa che facciamo è mettere mani sul cellulare, io blocco le finestre, non perché potrebbero muoversi
1: è vero, non si deve fare, ma questo sai che cosa sta a dimostrare? Che si fa sempre e che quindi non è stato fatto per andare ad aggredire, il verbo del tutto scomposto,
2: aggredire, perché non ha senso.
3: No, ma anche perché la porta del gabbiotto, correggetemi se sbaglio,
1: ce ne sono due,
3: è sempre aperta, sempre non è chiusa.
1: No.
3: Quindi se qualcuno voleva aggredire con l'intenzione, apriva la porta e entrava.
2: Due porte,
3: è stato sicuramente un gesto istintivo,
1: come fatto tutte le volte, quindi non era sicuramente per aggredire,
3: no,
1: questo va
3: assolutamente
1: assolutamente, e noi questo l'abbiamo.

0: però resta il fatto che non se ne sono voluti andare,
1: no, che loro là non ci dovevano stare, loro non dovevano stare lì, non era la loro postazione, non era il posto dove erano accreditati per stare, e soprattutto visto che c'era un'ordinanza del prefetto, credo, o del questore, che diceva che non i tifosi marchigiani non potevano comprare biglietti nei settori, non c'era il settore ospite, ma neanche nel settore tribuna, siccome quella non è una postazione stampa, ma è un gabbiotto destinato a noi, a Radio G, loro là proprio non ci potevano stare, perché stavano in mezzo ai tifosi, e i tifosi si sono lamentati prima della partita che loro erano lì, non c'eravamo noi, gliel'hanno detto,
0: l'ottimo cardinale,
1: e gliel'hanno detto, e loro comunque hanno fatto spallucce, quindi boh, per carità, mi spiace tantissimo, poi una donna no, non si fa quello che volete, però la situazione si è creata un'ora e mezza, due ore prima, insomma, quindi andava gestita in maniera diversa da parte anche da parte loro.
0: Ti sfugato, che sì. Posto che lui è
1: poi, poi ho litigato tutta la notte con gli anganetani che mi hanno riempito di parole, ma non è un problema.
0: D'Ancona, vabbè, comunque è andata, ma per la ricostruzione è questa, no? Fermo restando la solidarietà, sicuramente, perché io sono giornalista e quindi sicuramente non è bello che ti caschi qualcosa addosso mentre stai facendo, però c'è tutto questo precedente che va, secondo me,
2: sì, ma è stato strumentalizzato. Io non ho problemi a dirlo, è stato strumentalizzato. Io mi sono alzato dalla tribuna VIP dopo 10 minuti, un quarto d'ora, io mi sono affacciato, non sono andato lì, sono sceso per andare via, io ho visto la Croce Rossa, eccetera, e loro stavano lì con la faccia di sfida aspettando che succedesse qualcos'altro, mentre lei veniva bendata, eccetera, giustamente, ci mancherebbe, tutta la solidarietà, però dopo che sei stata bendata, eccetera, fai il video lì davanti a tutti, fai il video in quel momento con la benda, cioè è stata strumentalizzata, e anche io ho reagito verbalmente. Sì, a me è venuto, a parte lei, è venuta anche lei addosso, perché io l'ho guardata per bene, e gli ho detto
1: tutto,
2: invitata, diciamo, a uscire dallo stadio, perché voglio dire, nel momento in cui si crea la tensione,
0: sì,
2: cioè la tensione bisogna toglierla, quindi secondo me le forze dell'ordine dovevano in qualche modo invitarli ad uscire il prima possibile, perché lì poi si sono create delle situazioni perché loro col telefonino, c'era chi pensava che lo stava riprendendo e quindi gli ha detto: come ti fai, come ti permetti di riprendermi, che io non c'entro niente, sto qui a vedere la partita. Insomma, si è creata una situazione brutta che loro hanno in qualche modo caricato e continuano a fare. Ecco perché torno che quel comunicato dell'agenzia di stampa delle Marche, quello che hai letto adesso, no? Che dice che non c'entra una tifoseria,
0: l'ha fatta i giornalisti,
2: e una cittadinanza. Io percepisco un insulto verso la cittadinanza e la tifoseria, e quindi io dico, qui c'è il vice sindaco, che secondo me c'era anche la città che doveva rispondere, perché di fronte a un attacco così, cioè siamo andati su tutti i giornali, insomma, e sotto i commenti sui social di tutto.
1: Peccato, l'offesa ai giuliani, non mi sembra proprio
2: giusto. Cioè, capito, è lì. Cioè, la città deve rispondere, secondo me.
0: Perché poi c'è coinvolta la città.
2: Sì.
0: Trogloditi, Giostrai, Zingari.
2: Zingari, cioè di tutto.
1: Continuano.
2: E io sinceramente questa cosa non...
0: Marcello Cingoli cita degli incivili in diretta.
2: Ma
0: poi dice che la vicenda la doveva gestire la Genova Calcio. E loro che però poi non se ne sono voluti andare nonostante la stesse gestendo il Genova Calcio.
2: Che lì, cioè.
1: Te che dovevano prendere il loro, non ho capito.
2: Sì, ma che loro vanno di là, perché hanno l'accredito di là. E poi uno se li ritrova
1: in mezzo ai tifosi,
2: ok? Perché quella poi è un pezzo di tribuna calda, perché noi fondamentalmente, non avendo i distinti, là c'è la tifoseria che non va in curva, quindi e comunque sono tifosi. Chi ce l'ha portati? Chi ce l'ha fatti andare? Cioè quelli restano là, poi se ti vuoi lamentare perché il posto è aperto, hai preso freddo, hai preso il sole, hai preso la luce, ti lamenti successivamente, ma non è che tu arbitrariamente puoi trasferirti.
3: C'è un problema,
0: confermo che ogni domenica si bussa al gabbiotto, ma è stato un atto un gesto non volontario. Loro lì non dovevano stare, se non cadeva il pannello come pentavano di uscire dal gabbiotto, erano in mezzo ai tifosi di casa, volavano perché dovevano pure uscire da là. Si erano messi in una situazione proprio di diritto.
1: Ma che era evidente prima che era una situazione complessa, cioè non è che quella situazione è diventata complessa, era complessa prima perché stavano in mezzo ai tifosi, fra l'altro tutti i tifosi belli vestiti di giallo rosso con le maglie del gruppo.
0: Cioè, prego.
3: Il problema è dell'Ancona, che l'Ancona non può giocare con noi. Se loro devono giocare con l'Ascoli, devono giocare col Pescara, devono giocare con quegli stadi lì, ma se loro giocano con noi, la colpa è la nostra, è la loro.
0: Okay.
3: Non sono abituati ai gambetti come dicono loro, però che possiamo fare? Che se loro non riescono ad andare in Serie B, sono 30 anni che ci provano, l'ultima volta con Longarini sono stati là. E con
0: Pieroni,
3: ricordiamo. Esatto. Ma non è la colpa.
0: Il predominio del calcio è rimasto all'Ascoli.
3: Come quando noi andavamo a giocare a Penna, andavamo a Cenzo offeso per il Penna.
0: È rimasto all'Ascoli il predominio. Non ti ricordo, se qualcuno tempo fa ha messo un post.
3: Ma non è la frustrazione che c'è.
0: Odio Ascoli,
3: è una frustrazione.
0: Ma per dire chi l'ha messo, ma
2: mi sembra pure chi è. Anche il nome di chi l'ha messo. Anche il nome di chi l'ha messo,
0: sì, ce l'abbiamo, stiamo stare,
3: non li possiamo fare, ma giustamente loro sono abituati,
0: è un tipo che odia anche, quindi
2: sì, appunto.
0: Signori, c'è poco da dire, loro dovevano stare negli stinti, che cavolo sono venuti a fare di là? Marcello Cingoli dice, ma
1: sempre lui,
0: ma ho capito, ma mo il problema qual è?
1: Ma credo sia di Teramo, non lo so.
0: Può essere, Cingoli è di là, sì, mi ricorda la collega di Teramo che fa il cognome Cingoli, non problema. Ma se il gabbiotto viene tolto completamente, non è meglio?
1: Ma qual è il problema? Ma perché? Che fastidio dà un gabbiotto?
3: Distinti che non saranno più distinti,
4: io penso invece che
0: pensi?
4: No, di che? Di che? Il fatto che dove stavano, no, giustamente loro lì non dovevano starci, va bene, poi nel momento in cui ci stanno fisicamente ci stanno, no? Il punto è penso che poi Francesco ci poteva capire a chiunque, voi ci siete stati da sempre. Confermate, no, il fatto che comunque poi vuoi
0: una, o per il disappunto,
4: o il pugno, una manata, uno ci appoggia, no, mettiamo, o per gioire, oppure piuttosto che per un disappunto, e quindi alla fine penso che la cosa, sempre giustamente come dicevano, massima solidarietà alla signora, ma sia stata una cosa del tutto proprio accidentale, che è seguita appunto al secondo gol, ci sono state quelle,
1: anche perché ripetiamo che 90 minuti hanno fatto la radio cronaca tranquillamente,
4: quindi c'è stata una cosa accidentale, dispiace perché potevano capitarci chiunque,
0: quando non si fanno vedere loro,
1: beh, sì, perché non posso vedere la partita,
0: ho capito, te, ma io pure quando faccio la loro mi riprendo, vorrei farlo,
1: sei bruttarello, però non è che sei,
0: vabbè. Allora qua Pasquale Cicconi, quello che è successo tuo con cittadino, sì, ti voto, però non ti voto, lo sai, quello che è successo sia da insegnamento alla società, che ogni domenica tratta troppo bene chiunque viene a Fadini, avevano gli accrediti per i distinti, bene, allora vai ai distinti, non ci puoi andare, paghi le conseguenze.
1: Questo invece è proprio da Ancona, state divagando.
0: Un attimo, prima c'è la mano. Ma questi commenti ne vogliamo parlare? Ne stiamo parlando. Ma si mette ad Alberto Ancona?
1: Sì, allora state divagando e non riuscite a condannare il fatto. L'abbiamo condannato all'inizio. State difendendo un'azione indifendibile ancora. Quindi se voi venite da noi in tribuna saremo legittimati a cacciarvi? Io non lo faccio. Noi andiamo dove ci dite di andare se veniamo. Ci date gli accrediti per i distinti alla tribuna stampa? Noi là andiamo, non ci spostiamo dall'altra parte del campo e dello stadio. Forse non è chiaro.
0: Siamo venuti ad Ancona sempre, sono venuto almeno tutte le volte fino all'ultimo, fino ai tempi di Giorgini con i playoff e l'ultimo campionato, dove hanno detto che dovevo andare, devo andare.
2: Ma sì, perché appunto se viene detto è perché qualcuno ci ha pensato a dove devi andare.
0: Marcello Cingoli ha detto no, sono un vostro appassionato.
1: C'è la foto della curva del Teramo sul
0: corpo. Però vedi l'icona.
1: E c'era
0: la curva del Teramo, dai.
2: Un nostro appassionato comunque.
0: Vabbè, pastore Patrigna,
2: siamo cugini.
0: Sì, sì. D'Alberto, abbiamo letto D'Alberto.
1: Sì, sì, è quello, stavate divagando, non riuscivo, quelli che non riuscivano a condannare. Porta. Bianco, d'Ancona.
0: Oh, allora, siccome nel frattempo è arrivato pure qualcosa di linea tecnica, perché eravamo partiti così, e i tifosi si erano allineati, perché in effetti dice che ballo sempre avanti, poi sì, mettevo, sì, girando. Dov'è? Andiamo a vedere qua. Siamo arrivati alla valanga, se so.
1: Ci manca uno sparacello, Giulio Nova.
0: Vero? Ci manca uno sparacello? Oh, con tutto il rispetto per il Martiniero, per carità, non è che poi i problemi sono, però insomma il giro d'andata l'anno scorso lo fece benissimo, anche se poi è lui che ha fatto 3 gol di cui 2 su rigori. Buona serata a tutti, io con le mie amiche stiamo tutte domeniche al solito posto, tutte le domeniche che sentiamo quei colpi, quindi non siamo soli,
1: non
0: siamo,
1: non è stata un'aggressione, per 90 minuti le porte erano aperte, come non è stato detto con niente, stanno facendo tutto contro di noi.
0: È vero, le porte sapete fatto bene a notare questa cosa, perché volendo uno si voleva aggredire,
2: sì, cioè, se puoi fare l'aggressione, cioè come diceva Matteo, è stato casuale, non voluto, perché poi ci vuole l'intenzione, quindi il colpo per rabbia, per porca miseria, perché poi l'azione del secondo gol è stata pure ridicola, cioè dice, ma può essere che sia, perché noi in questo periodo siamo pure sfortunati, attenzione, cioè noi con l'Atletico Ascoli abbiamo rischiato l'osso del collo perché abbiamo fatto il primo gol e dopodiché siamo andati sotto 2-1, la squadra si è ricorciata le maniche e abbiamo ribaltato la partita. Con la Sant'Egidiese è andata liscia perché abbiamo fatto
0: un inizio,
2: 3 gol in 2 minuti, però poi abbiamo subito il gol, regalandoglielo, e lì di nuovo ci abbiamo messo. E questa partita, cioè la fortuna in questo momento non ci gira.
0: Dice una cosa vera che avevamo dimenticato, ci dice, scusate, ma la partita contro la Sant'Egidiese, voi, cioè noi, non siete andati dall'altra parte?
1: Che noi eravamo in trasferta, quindi anche se stavamo a fatica, ci hanno detto dove dobbiamo andare, di là, noi siamo andati e distinti, tranquillamente e serenamente.
4: E comunque in tribuna c'erano tantissimi tifosi da Sant'Egidiese,
1: sì, non è successo niente. Quindi noi siamo andati di singolo, andavamo tutti giorni di schiocchi, perché eravamo
2: ospiti. Siamo gemellati, no? Sì, però tu giornalista dovresti avere un pensiero in più. Dato che addirittura è stata vietata la trasferta ai 2 tifosi, non ti vai a mettere nei tifosi, ma perché lo fai? Per provocare.
1: Perché sono abituati e magari
2: a grandi stadi.
3: Poi vent'anni che già che c'era una volpe della roba.
0: Siamo solo calmati? Un cannone di tifosi nostri, ma anche su. Io credo, ragazzi, che il documento delle giornaliste di Marche abbia fatto giustizia di tutto.
2: Sì, assolutamente sì.
3: Ma indubbiamente è sembrato.
0: No, noi abbiamo detto sul fatto della parola aggressione, su questo abbiamo discusso. Che una cosa non si debba fare, che non deve succedere, tutto quello che vi pare.
1: Ci dispiace se si è fatta male, però non è un'aggressione. No.
0: Siamo alla Gervasini interviene. Siamo andati nei distinti senza fiatare, seguendo le disposizioni della Santa.
1: Della Santa Gigliese, quando è stato domenica scorsa.
0: Potevo dire, ma no, una vita che andiamo, quella è roba nostra.
1: Cioè, siamo gemellati, che problema c'è?
2: Infatti
0: non
2: io...
0: solo, però, ma nella tribunetta non c'è nessuno. Là dove non siamo potuti andare noi, non c'è andato nessuno. Dice, il giornalista di Sant'Egidio stava di là con noi.
3: Grande Domenico Laurenzi.
0: Che?
3: Capito. Domenico Laurenzi, bravissimo. Persona squisita.
0: Sì, stava di là con noi, poteva andare là da solo.
2: Ma noi siamo andati in curva. Noi eravamo in trasferta. Sì. Siamo andati in curva.
0: Perfetto.
2: A vedere la partita.
0: Va bene, allora ce l'abbiamo la bella, non possiamo
1: distinguere, dobbiamo parlare di sindaco.
0: Appunto, ci abbiamo Franzoni, non vorrà mica soltanto parlare. Però poi lui fa dire come vuole fare, poi diciamo qual è la nostra idea, se è possibile.
2: Facciamo l'agguato.
0: Ma noi teniamo conto.
4: Ormai quello sta fatto.
0: Ma noi, Matteo, noi teniamo conto di un fatto che voi potreste ingassare prima o poi 11 milioni. Ecco perché. poi la proposta nostra.
3: Quel intanto, è quel poi che preoccupa.
0: È quel poi, ma abbiamo vinto due gradi di giudizio.
3: No, no, dico, comunque sui tempi, possiamo, famosi tempi.
0: Sui tempi lunghi,
3: però intanto cominciamo a progettare, a
0: io
3: pensare.
0: Io non lo so, ma voi giovani, poi lo ricordate, e poi diciamo, vabbè, intanto, distinte, che punto siamo, che si fa, quando si farà, ecco, vai.
3: Allora,
0: è tutta tua la platea, ti ascoltano tutti, perché ogni puntata ci sto arrovando sui distinti.
3: Beh, ci sta. Allora, distinti, venerdì abbiamo, giovedì è stato approvato il PFTE, il piano di fattibilità, e venerdì scorso è stato approvato il progetto esecutivo.
0: Adesso, una ditta di Grottammare?
3: No, no, gli istinti. No, no, no.
0: Ah, la rete di Grottammare è l'abbattimento della... C'è una rete di Grottammare?
3: No, quello forse, non lo so, la ditta, ma sono due cose, cioè la dismissione, lo smontaggio e dismissione.
0: No, il progetto esecutivo di chi è?
3: Dei distinti, però non c'è nessuna ditta. Adesso verrà fatto l'affidamento diretto per i distinti, perché siamo...
0: Anche quando è la somma inferiore a?
3: A 150.000 euro di lavori. E in buona sostanza si tratta di andare a abbattere l'ex mattatoio dietro, perché lì il famoso problema dei distinti riguarda le vie di fuga, perché comunque la norma ti dice che tante persone possono stare dentro gli spalti, tante devono poter stare nella zona adiacente fuori per l'afflusso deflusso. Quindi c'è, il progetto prevede in buona sostanza questo, l'abbattimento e smantellamento di quello che è l'ex mattatoio, si ricava dietro un'altra corsia, quindi, che permette appunto l'afflusso e il deflusso, e quindi ci sarà il collaudo da parte dei Vigili del Fuoco e la riapertura dei distinti che vanno dalla curva ovest fino alla tribuna stampa, appunto.
0: Quindi distinti. Praticamente la maggior parte dei lavori, se non tutti, sono all'esterno.
3: La maggior parte dei lavori sono solo all'esterno, in buona sostanza con verrà alzata leggermente una paratia dietro all'ultimo gradone.
0: E forse là davanti una grata come della Beta Fence, come
3: esatto, esatto. Il lavoro è questo.
0: E fuori è il lavoro.
2: No, vi prego, no. La grada no, senza grada veramente.
5: Si vede, vabbè, niente.
2: È una cosa.
0: Cioè,
2: le cose non si vede. Cioè, la rete è impossibile, non si vede niente.
5: Non si vede niente.
2: Cioè, poco stai giù sotto, non
5: solo,
2: si vede niente.
5: Solo la verticale, non riesce a vedere lateralmente.
2: È una cosa assurda, ma che
5: ci vuole i vetri,
0: le immagini televisive, tutti i primi posti della tribuna sono veramente vuoti, perché non si vede niente.
2: Ma che vedi?
0: Solo gli appassionati, come una volta Giancarlo Agro, quelli attaccato alla rete, quelli non li
2: sono. Possono manco muoverla, perché no, capito, dove G Piombo è tipo, non, che ne so, forse a Gaza.
3: Quello diciamo, in buona sostanza, concordato, condiviso con i Vigili del Fuoco, e poi sono quelli che ci danno l'agibilità ancora parziale, perché poi c'è invece il discorso della... che riguarda la tribuna est, la curva est ospiti, che era degli ospiti. Sempre venerdì è stata approvata la determina
0: per la demolizione,
3: per lo smontaggio e la demolizione della...
0: E avete già l'idea di quello che ci volete fare là?
3: Ma lì adesso la società che ha in concessione il campo, o comunque di intesa sempre ovviamente con il comune, dobbiamo pensare di sviluppare un'altra curva, che poi sia gradoni piuttosto,
0: no, per sapere se poi qualcuno pensava di fare una cosa grossa con sotto magari qualcosa da utilizzare sotto i gradoni,
3: ma ci si sta ragionando sempre poi in base a quelli che sono i costi, a quella che è la spesa. L'obiettivo, non ce lo nascondiamo, è quello di riuscire a ottenere una agibilità.
0: Poi gli chiediamo cioè che ci sta del dragaggio, allora Roberto Marconi, buonasera, sì. Tornando al calcio giocato, senza offese per l'Ancona, ma era almeno 40 anni che non vedevo una squadra ospite così antisportiva. Cercavano la rissa in ogni occasione, l'ha detto anche Piero, un giocatore che lo dice, quindi. Ad ogni fischio dell'arbitro spostavano la palla per non farci ripartire, vero? È una squadra che rispecchia il suo allenatore, e noi purtroppo ci siamo cascati, ma così facendo l'Ancona non vincerà mai il campionato. Poi, per non parlare della panchina dell'Ancona, che hanno provocato la tribuna in continuazione, sono stati provocatori e adesso perché mi fate così?
1: Si muove da solo, dai, adesso.
0: Adesso corri, vai.
1: Eccolo qua.
0: Vittimizzano e strumentalizzano l'accaduto veramente senza parole, solo parolacce. Buonasera a tutti, si sta usando questo episodio per infangare tutta Giulianova. Non si aspettava altro, anche da chi ha molti scheletri nell'armadio. Mica hanno timore del Giulianova? E ancora Medeo, non siamo...
1: Noi siamo abituati ad attaccare alla rete.
0: A Medeo non si stacca, sta là.
1: Col sigaro sta là.
0: Però non ti manco muove, eh.
2: Cioè, non ti dà soddisfazione. Che non
1: più famoso pugno contro la
0: Non c'è stata nessuna aggressione. Ricordo le tribune in ferro, è vero, di alcuni anni fa, che quando si segnava è come fosse un terremoto che tutti battevano con le tribune in ferro, è vero, le vecchie tribune del Fadini. Tornando a te, ma questi sono i progetti, ma quando vorrebbero cominciare i lavori? Non mi fare come il bivio, non mi fare come il nautico.
4: No,
0: ma cioè, ci stava a zero,
4: no,
0: vabbè.
4: Il nautico no. Allora, i lavori, trattandosi appunto di un affidamento diretto, poi ovviamente non è che li faccio io come la ditta che sarà giudicata.
0: Ma perché non partecipare in tre? Si deve fare un bando?
4: No, affidamento diretto.
0: Devi chiamare qualcuno?
4: Devi chiamare
1: tre ditte almeno per fare il preventivo, perché sotto i 300 mi sa.
4: Sotto i 150,
1: però, addirittura quindi sì.
0: Se ce lo fa Mucciconi, sicuramente stiamo tutti tranquilli. Come lo fa per la competente per la velocità,
4: diciamo, se ci lasciamo questa cosa per il derby di ritorno, diciamo, confidiamo nei distinti aperti, dai, mettiamola,
0: sì, perché è la quarta giornata,
4: a gennaio quindi, diciamo, considerando il tempo lavori più poi il collaudo e l'agibilità parziale dei vigili del fuoco, ci arriviamo, diciamo.
0: Allora, la rete è scomoda, dice Massimo Africani, ma il plexiglass non fa sentire il campo.
1: Sì, perché lui è Mociano, il figlio, c'è cioè il campo, c'è il plexiglass.
0: In ogni caso non va bene, ci vuole la tribuna rialzata come era un tempo.
1: Ma...
0: che dice l'avvocato? Che dice di
3: sì? Sono d'accordo, cioè reggere 2-3 gradoni sono. Però ormai la tribuna è quella, perché ci sta la strada,
0: non puoi andare oltre,
3: quindi la tribuna deve diventare distinti e i distinti deve diventare una bella tribuna come quella di Ascoli. Non dobbiamo inventare niente, noi andiamo a vedere la partita ad Ascoli e ci guardiamo i distinti di Ascoli come hanno fatto la tribuna. Io non dico così grande, perché è una cosa, ma già la metà di quella lì è perfetta. E la tribuna diventa là, ci sta la sala stampa, ci facciamo il bar, ci facciamo tutto quello che è, cioè diventa di là. E togliamo quei sediolini che sono un problema.
0: Sala stampa stiamo meglio, le tribunette stiamo meglio, ma ieri l'attaccato.
1: Ieri stavamo lì in tribuna,
3: noi ci abbiamo, distinti, c'è la tribuna, diventa distinti coperti, i primi 4-5.
0: Solo là si può cambiare il fatto. Se c'è l'idea di non andare a fare uno stadio nuovo, questa è la soluzione.
2: Però ecco quello che dico, no? L'idea, cioè. Il Fadini è un valore per tutti i giugliesi, ci mancherebbe, quindi poi tutti d'accordo per uno stadio che possa, eccetera, eccetera. Però in Inghilterra gli stadi al centro della città, io dico sempre, non mi ricordo mai il nome, c'è quello stadio dove passi
1: dentro le case, praticamente
2: dalla signora che ti prepara.
1: È una scuola di Serie A,
2: è la scuola di Serie A.
0: Ma ci sta pure uno che ci passa il treno?
1: Non lo so,
2: comunque, allora, se quello è un valore, il Fadini bisogna pensarlo in maniera organica e poi lo fai modulare. Poi se prendi gli 11 milioni lo vuoi fare tutta una botta, io non lo so questo.
0: Quindi come lo vuoi fare, nuovo?
2: No, io se fosse per me, io per me la memoria, perché quello è parte del paesaggio,
0: quindi,
2: della memoria della nostra città, quindi è il Fadini che devi...
0: Là dobbiamo lavorare,
2: là devi lavorare.
0: Buonasera, cortesemente sistemate il Fadini come Dio comanda, oppure che si facesse un nuovo impianto, non ci sono alternative. Giulianova lo merita, altrimenti avremo sempre problemi, i tempi evidentemente stringono. Poi Massimo Africano dice sì, esatto, terra Gio Berardo la pende esattamente sul rialzamento della che è previsto, quello non lo pare. Quindi hai ragione inutilmente, cioè la tribuna ormai deve essere quella, di più là non si può fare niente, per la strada sappiamo che non permette di fare altre altezze.
4: Il discorso è questo, che è comunque un impianto che ha i suoi anni, quindi nel momento in cui vuole essere, no, ammodernato, comunque riportato
2: agli antichi fasti,
4: ma con le norme che ci sono oggi, la spesa rischia, cioè il costo rischia di essere anche l'intervento antieconomico, è inutile che ci giriamo intorno.
0: Sì, però se ti 11 milioni può fare il buonone a grande, sì.
1: Cioè, antieconomico è antieconomico, soprattutto se c'hai i soldi, no, se non ce l'hai, perché se non ce l'hai i sogni, se ce l'hai li spendi.
0: Qualcuno scrive: il Farini non si tocca perché è la nostra forza. Esatto, va bene, esatto. Amedeo Politi, la tribuna fatta senza senso. Sono vuoti, ripeto, le riprese televisive, anche quando c'è tutto esaurito, quei seggiolini là davanti, le prime due file sono vuote.
4: Ci auguriamo di riportare quell'entusiasmo che
2: tengo a dire
4: anche gli stinti vengono riempiti, perché poi...
2: Prego. Tengo a dire una cosa, noi in questo momento parliamo dei distinti e li facciamo, apriamo i distinti, va bene, ma non è perché ci sono mille persone fuori che non possono entrare,
0: no.
2: Perché non è che riempiamo, saturiamo, no? Si sposterà qualcuno di...
3: Cioè, è giusto avere una casa più accogliente.
2: Sì, ma ci mancherebbe, ma non è, come dire, no, dico, però non è per la capienza, è no, per una cosa, la tribuna, gli stinti, anche la curva dietro, cioè la curva ospite non ce l'abbiamo, quindi è un problema, sicuramente farebbe piacere, penso a tutti. Quello che voglio dire, Francesco,
0: lui non lo ricordo, non l'ha detto, ma lo sa, e i posti che saranno aumentati sono 700, per cui il Fatica avrebbe circa 2900, non arriviamo, per poco non arriviamo a 3000.
4: Oggi arriviamo quasi a 2000,
1: arriveremo quasi a 3000,
4: quasi a 3.
0: Quella famosa partita di playoff con la Viterbo, eravamo 3-5, una cosa terrifica. Dove stava sta gente?
1: Uno sopra l'altro,
3: però non è più possibile.
0: Non è più possibile,
1: uno sopra l'altro.
4: È cambiato tanto.
3: Poi c'è la tribuna, sai che succede? Che se qualcuno, io parlo sia di uomini che di donne, devono andare a metà del primo tempo, del secondo tempo, al bagno e stanno seduti a metà del mezzo. Non ci puoi andare, perché devi passare, o la gente si alza, ma nemmeno, perché poi gli passi sopra i piedi, sopra le cose. Cioè, quindi se uno malauguratamente non è andato al bagno prima di venire a vedere la partita,
0: perciò la se venne Borghetti, l'acqua minerale, i pannoloni, per questo
3: cioè, non è una cosa seria,
0: è seria veramente,
3: è una cosa seria, è una cosa seria.
0: Se stai in mezzo, se
3: per no io la prima cosa che fa, ma ormai l'età
0: ti serve
3: l'asi
0: prima l'asi
3: lo prendo per la io la prima di entrare al bar,
0: amico, per te ha citato un diuretico, eh?
1: Sì, lo so,
3: ma al bar lo capisco. Se no come ti alzi a metà, se hai, che dopo sei fottuto, cioè non veramente, no, cioè, dai fastidio.
0: Quindi anche però là tutto attaccato, che fai? Mo?
3: No, ma no, però se lui nel senso che
0: lui,
3: amministrazione, ecco, gli diamo un'acceleratina e di là in tanti distinti li apriamo. Se poi sta sentenza il terzo grado di giudizio ci aiuta e arriva prima, il progetto, per esempio, l'idea, come diceva il buon Cristiano, va fatta. Se veramente voi decidete come amministrazione che quella deve rimanere, sia la tribuna di là che la cosa, ci dovete cominciare a pensare. Bisogna farsi.
2: Sì, ma ci vuole l'idea per fare anche una situazione modulare, cioè rifaccio questo, poi rifaccio questo, rifaccio questo, c'ho l'idea.
3: Bravo, no, vabbè, ma però non devo avere, noi possiamo dirlo
2: l'idea,
3: per la
2: volta, ma dopo per loro.
3: Se sono d'accordo, che
2: poi lui mette un elemento dell'economicità, giustamente. Se io per fare uno stadio di 3.000 persone come quel Fatin devo spendere 10 milioni, che ci faccio uno stadio da 20.000, è ovvio che il ragionamento ci sta. Poi il valore del Fatini per i giugliesi è una valutazione che si deve fare, e qua ritorno a quello che stavo dicendo. Per me questo allenatore e questa società, cioè Giulianova e Del Zotti, si possono fare un regalo a vicenda. Perché noi, non si dispiacciono i giugliesi, noi siamo una nobile decaduta, almeno per quello che è la mia sensazione.
0: Per
2: no?
0: Quello che abbiamo visto in passato.
2: Per quello che abbiamo visto in passato.
0: Ricordo, erano 11 o 12 anni di seguito di C1, che era questa.
2: Sì,
0: uno dei due di seguito, Livorno, Spezia, Catania, quindi, Palermo.
2: L'allenatore è un allenatore ambizioso, sì, che ha le capacità, esatto, che ha le possibilità. Quindi questo mix può essere perfetto, e noi giugliesi dobbiamo tutelarlo, perché ci possiamo fare un regalo a vicenda, lui portando su una società storica, non una società qualsiasi, e noi possiamo tornare agli antichi fasti, insomma, e quindi avere, poi meritare sul campo uno stadio che valga.
0: Ci vuole. Vabbè, che dice la signora Gigia?
1: Ma il chi vesencula verso i tifosi, detto dalla signora cronista Dorica subito dopo l'accaduto, non l'avete sentito? Beh, io sì, e lì è finita la mia solidarietà alla signora per l'incidente. Ripeto, incidente, non aggressione.
0: Buonasera a tutti. Siamo tutti d'accordo. Poi, il Farini è vecchio, o si ammoderna rispettando le nuove norme, o prese in giro e parte i soldi li devono trovare.
1: È una priorità. Dai, su, non ci nascondiamo dietro un dito, 5-6 mila posti va benissimo, adesso sarebbero troppi anche. Oppure, se è più conveniente, ci vuole lo stadio nuovo. Anche a livello di Lega saremo sempre
2: penalizzati.
1: A
2: livello, se no...
4: Esatto, lo vediamo anche negli altri stadi, no?
0: Non parlare a Berardo, parlare a
4: sembra che è scesa un po' anche la frequenza, no? Perché poi di fatto spesso anche i tifosi ospiti, no? Ci sono queste limitazioni, c'è anche un approccio diverso da parte della questura.
1: C'è più televisione.
4: C'è più televisione, no? Lo vediamo anche, no? Anche con altri campionati, anche superiori. Sì, certo. Cioè, domenica, ieri, senza i tifosi ospiti, ma capita sempre più spesso, anzi soprattutto le partite di cartello
2: che dovrebbero essere quelle che riempiono lo stadio,
0: vietano di fare la trasferta,
4: ormai vietano ogni tipo di trasferta, quindi gli stadi sono sempre meno frequentati.
0: Eccolo qua, grazie, quando abbiamo un dubbio, 11 anni di seguito il C1, vabbè ragazzi, quello non mi è caduto, ci sta un po', eh?
2: Beh, io non,
0: qualcuno dice, ma non parlate dell'arbitro, si è arrivato un po' in ritardo Raffaele, perché l'abbiamo parlato all'inizio e abbiamo dato anche una notizia che è andato così male che il commissario l'ha giudicato non idoneo alla categoria e che quindi a fine anno andrà a casa. Secondo noi è meglio che ci va subito. Io non so se lo vogliamo mattina, facciamo una ricerca quali bellezze abbia la città di Cuneo per colui, oltre a Totò che ci ha fatto 4 anni di militare,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi quello almeno c'è sicuramente. Oh, scrive un certo Fabio Florio, vergognatevi che avete fatto ieri allo stadio italiano, vabbè, quello che è vero. Beh, esiste qualcuno, cioè, come i fuochi sulla collina, qualche refolo ogni tanto si punta,
2: è rimasto,
0: guarda che ha dato torto anche i giornalisti là,
3: il documento di sfogo, ma è una forma di sfogo più che altro per da ultra, capite? Questi con gli ultra hanno avuto anche degli scontri non da cerimonieri, insomma, ci sono quindi chiaramente
0: con in mezzo una genialata senza precedenti,
1: minore di quella del trenino, ma comunque una genialata.
0: Due genialate, sì. Il trenino per andare a contestare Salvini e le chiavi tolte agli automezzi dei tifosi
1: dell'Ancona che rimasero
0: fermi. Quando arriva la polizia, li vide loro. Come lavori sono?
3: Sì.
0: Qualcuno di come qua viene criticato. Fabio Florio, forza Ancona!
1: Sì,
0: in effetti, voi che fate voi? Volete che il campionato lo vinca l'Ancona o il Teramo? E qua vi voglio. Vedete l'Aquila?
1: L'Aquila!
0: Sarei giurato. Bene, io ero convinto che ci avessi difficoltà il gioco dell'Ancona che conosciamo, ma secondo me già col Teramo saremmo andati meglio con la difesa un po', sì.
3: Guarda,
0: o anche col Montecchio Gallo.
3: Io sono molto curioso di vedere la prima volta la squadra domenica fuori casa.
0: Esattamente, vediamo anche questo Foligno di cui si dice un gran bene col presidente della Samba, che è famoso per comprare i giocatori e che l'altro giorno ha fatto un'intervista dicendo: ma questo allenatore, ma quando li cambia? Quando li fa i cambi? Che quindi già l'attacca l'allenatore, quindi prima e poi prepara.
3: Quello di Loreto, quello che giocava con Perugia, il difensore.
0: Dopo si lamentano se uno li insulta, vengono a rompere anche qui.
1: Vabbè, ma non accettiamo. Facebook,
0: no. Allora, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Detto, ti ricordo una partita Giovanova San Benedettese, appena ti ricordo, 1-0 per noi, Polesello marcatore con 8.000 spettatori. Lui può essere, sì, 8.000,
4: no.
0: Luigi era quello addetto al campo ai botteghini, quindi qualcosa si ricorda.
6: Vabbè, diciamo che ai tempi con i biglietti faceva pure un po' di gioco. Però Paolo credo che arrivato
0: lì. Comunque, abbiamo Fabio come nostro ascoltatore fisso, ormai vabbè, Fabio vabbè, che deve fare. Però siamo cartoni, sono un po' abbassiamoli in effetti.
6: Sì, abbassamoli perché... non serve insultarci su Facebook.
0: Ieri tutto.
6: Ieri mi hanno riempito, me ne so per questo.
0: Buonasera a tutti, ma per quanto riguarda le recinzioni, non sarebbe opportuno farle più basse o addirittura toglierle?
4: È arrivato anche questa. Sì, ma... toglierle, forse non siamo.
0: Toglierle com'è? Ci può?
4: Non siamo pronti o abbiamo qualcosa?
3: Non lo fa fare la questione.
0: Mi dice un po' un campo di Serie A dove non ci stanno?
6: I campi di Serie A non ci stanno da nessuna parte, tutti senza. Sono.
0: Tu ce l'hanno, no?
6: Ci sono tutti senza.
2: Allora, Juventus Stadium ci sono, c'è il vetro.
6: Sulle curve, sulle.
2: No,
6: pure
2: no,
6: sulle tribune? Ti sicuro? Vabbè, tu ce l'hai.
2: Sì, sono stato abbonato per 10 anni, quindi.
3: Sfortunatamente.
6: Non cominciate, ma avrai Juventini interisti.
2: Ma non avete visto niente con gli angonitani. Mo Juventini interisti, che succede? Sì, che succede?
0: 10 anni in vista, io c'ero veramente 8.000.
3: Segno Polesello la porta degli spogliatoi.
0: Esatto, Polesello.
3: Te lo ricordo, 10 minuti, fece solo quel gol.
0: Ho capito, c'è cioè, davanti abbiamo pure quello che prendiamo. Capito?
3: E poi, aspetta, vincemmo 1-0, segniamo dopo 10 minuti, mi ricordo io un ragazzo, e dopo ci sta Tancredi che fece gli paroli impossibili, che il portiere titolare nostro era Tancredi.
0: Sì, esatto. Poi quando era Fabbri non ce la pensò.
3: No, ma Polisello era l'anno dopo.
0: Sì, non dico, ma Fabbri non ce la pensavo, Fabbri era per Candussi, ti ricordi? Per...
3: Fabbri era uno che aveva svoltato il calcio di Roma, però era uno che aveva una tempistica diversa da quella che era della
0: quali promozioni, poi giovani, quindi io e Berardo siamo fuori, quali promozioni ricordate del Giulianova?
4: Io
6: come no, i rigori quando il figlio di Geppetto ci portò in Serie C1, se Rosone che segnò il rigore a Foggia.
0: A Foggia. No, Corelli.
6: Io Corelli.
0: Vabbè, Corelli no. Corelli no,
4: il famoso treno a Foggia.
6: Da 7-8 anni. Quindi parliamo del 94-95, quando è Foggia?
4: Sì, io avevo 10 anni.
0: Quanti anni? 10 anni che hanno?
6: 94-95,
4: io sono 85, cioè avevo 9-10 anni.
0: Ma noi abbiamo dato due promozioni straordinarie, Giulianova Bellaria e.
6: Però sono appuntate che detto, ma non per carità.
0: No, è fondamentale, perché poi vediamo il pallone di Mogo non ci piace a tutti quanti, anche voi. Noi abbiamo il punto di riferimento, perciò è più drammatico. Beh, dai, su, nel caso di Serie C, quello di Mogo. Vabbè, buonasera. Frosinone culone, va bene. Poi vi dovete solo vergognare tutti, si è inserito Marco Catalano. Poi invece Maurizio Marchegiani la prende sul calcio e dice due pere a casa.
6: Noi stavamo a casa. Poi
0: voi vi siete appropriati la casa. Però.
2: Allora, è Foligno.
0: Foligno, peraltro, Foligno, che sappiamo.
3: Beh, io faccio l'allenatore, sa come deve affrontare.
0: Sì, già lo
2: no,
0: sa.
2: Vabbè,
0: già lo sa. Già lo sa,
2: lo però sa sicuramente.
3: Sono curioso di vedere.
6: Ma no, lui si riferiva a dove ci fermiamo a pranzo prima della partita, come affrontiamo.
2: No, già siamo
6: già mettendo il
2: abbiamo il maestro di cerimonie già preparato,
0: il quale ha annunciato, confermato che sarà ospite lunedì prossimo.
2: Benissimo.
0: Di Arducis.
2: Benissimo.
0: Perché quando viene qua da Arducis non viene allo spiritoso, allora vuol dire Marconi, allora qua detto tu e viene. Continuate.
6: Vabbè, lascia perdere, non come si
0: Pasquale, lascia stare, non rispondiamo.
6: Non rispondete, per favore.
0: Credo che abbiamo fatto una bellissima trasmissione. Tale, tranquilla, come siamo veramente capaci di fare noi, vero? Va bene, quella è tecnica però, come si può leggere qua, non è offensiva.
6: Ma boh, perché devi provocare?
0: No, secondo me, se giocate come ieri andrete in Serie C nel 2100.
6: Dice un giugliese. Vabbè.
0: A te non ti convince, no, il gioco dell'Ancona, però è in grado di bloccarci, no? Ci ha bloccato.
3: Non convince. Cioè, che eravamo l'altro giorno, meglio.
6: Cioè, proprio. Stiamo parlando di altri pianeti.
3: Ci costa, però l'eravamo l'altro giorno, meglio. Sicuramente giocano meglio. È insidiosa quando ci devi fare lo scontro diretto, ti fa giocare male, però alla lunga i punti dopo quelli sa come li perdono i punti l'anconitano, li perderà soprattutto in casa quando è costretto a dover
6: attaccare per forza perché non può fare la chiusura,
3: non può giocare a pallare. E fuori casa, nei campi, quelli, le squadre che siano salvare, i campetti piccolini, quelli della...
0: Giuseppe Di Bonifacio, ricorda, vi ricordate la San Ferte di Ancona quando andavo in Serie B? Vi ricordate come andò? Davamo. Seri?
6: Sì.
0: Seri,
6: c'ero, c'ero.
0: Uguale. Alberto Di Marcantonio dice lunedì ti adduci se lo faccio nero. Quindi già è
2: pesato. Bravo, bravo.
0: Va bene?
2: Bravo, bravo.
0: Perché lui parla da lontano, pontifica, dice, sì, poi sì, vediamo sì, quando viene qua. Bene, vogliamo chiudere? Invece che è andata così bene?
3: Andiamo.
0: Vedi qualcosa?
3: No, no, no, no, speriamo appunto, siamo, noi sono molto, siamo curiosi e oggi è lunedì, no? Dopo questa settimana del Champions di questo
4: distensivo,
0: che dicevi?
3: Domenica,
0: che dicevi?
4: Di andiamo lì.
2: Ricordiamo, ricordiamo che quando ero abbonato abbiamo vinto 9 scudetti di seguito, la Champions, abbiamo fatto le finali non perdendo le 5-0, però questo è un particolare.
6: Oh, cominciare il
2: deriso. No, no, no, no, no, no, no. Un inciso, dato che ogni tanto fa lo spiritoso, ma non sa dove si sta avventurando, capito? Io dico sempre, come la piscina, devi, devi rimanere sulla sponda, perché poi non tocchi. Però in generale non tocchi.
6: C'è stato un periodo che poi erano degli sfortunati,
2: ma lo sono anche adesso, ma lo sono anche adesso, lo sono anche adesso. Io volevo dire il finale per me è che abbiamo veramente trovato un allenatore che ha un'idea di gioco, ha impostato un'idea di gioco, andare a vedere la partita è piacevole.
0: Un topatico.
2: Chi?
6: Chi è? Chi c'è?
0: Di che parlate?
6: Dell'allenatore nostro.
0: No, pensavo Spalletti, no?
2: Spalletti, cioè, ma
0: non stava a
2: fare ucciso, ma no, abbiamo trovato. Mo parlare, no, il nostro allenatore.
0: No, questo ti batte.
2: Abbiamo trovato una brava persona.
0: Facciamo
2: un ragazzo che ha idee. Dobbiamo, come dire, fargli sentire l'affetto della, della
0: ci tiene
2: città.
0: Tanto, ci tiene,
2: sì, ma io quando l'ho sentito parlare diceva dormito, che la squadra deve interpretare
0: mai
2: l'animo del
0: non
2: Fadini.
0: Non ho mai, ha detto.
2: Ma sì, ma ci, lui ci chiede, cioè, ma poi la squadra abbiamo giocato male.
0: In due hanno dormito su culo, lui e Taralli.
2: Sì,
0: salutiamo
2: sì,
0: che
2: sì,
0: in ascolto. E te la febbre.
2: Quindi
0: la febbre. Cioè, piccola febbre.
2: Io
0: sì,
2: sono assolutamente fiducioso e
0: va bene, allora,
2: è curioso.
0: Fiducioso.
2: Possiamo fare
0: tutti a Foligno, tutti a Foligno, tutti a Foligno,
2: tutti a Foligno.
0: Dici già bella un'ora e mezza che ci vuole. Può essere
4: un'ora e mezza.
3: Praticamente devi fare
0: ma è Civitanova?
3: O da Ascoli o da Cittadina.
2: Se non vai con Vincenzo.
0: Vincenzo che fa?
2: E diversamente ci mette c'è la stessa strada, lui ha le ricotte.
0: Quello ci mette?
2: 45 minuti, 50.
0: No,
2: scherzo, ovviamente, però.
3: No, o da Ascoli o da Macerata.
0: Cioè, abbiamo sta peggiorando, quindi.
6: Però adesso perdo.
2: Ma sì.
3: No, no, ma non vedo
2: questo.
3: Ma non ancora deve pensare alla partita di domenica, ha già finita.
0: Con chi gioca?
3: Non lo so.
0: Ah sì, ma ognuno di noi deve pensare domenica alla partita di domenica.
2: Dove giocano loro?
0: Vabbè, minacci sul ritorno.
3: Una cosa, quando giocano bene, soprattutto i ragazzi vanno, secondo me, segnalati. La partita del numero.
0: Parla forte.
3: L'ho detto, quando giocano bene, perché
0: i ragazzi vanno
3: siamo segnalati, innamorati dei due nostri esterni.
0: È vero.
3: Ma
0: però
3: la partita del ieri del terzino sinistro là,
6: chi si?
0: Chichi
4: è bella partita,
0: ha fatto uno sbaglio,
3: lo so, però siccome questo ragazzo è, come si dice, è figlio di nessuno,
0: non ha fatto un errore
3: e allora va segnalato perché quel ragazzo ieri ha fatto una grossa
0: il giocatore che mi ha detto lui Chichi mi ha detto oggi
3: è una grossa partita, non è che ci parla
0: di chiara difensiva perché
3: però ha fatto una grossa partita perché
4: ricordiamo che era adulto.
0: Allora, ricordiamo che domenica mancherà Espropio, che sarà qualificato, ma rientra Tavkar e ha detto lui che è quello che sta più in forma nonostante quattro partite in giocatore.
3: Ieri forse
0: che sarebbe stato molto utile la partita di ieri.
3: Con quello lì del
2: quello
3: che bisogna chiamare.
0: Sì.
3: Gianbo. Sicuramente è grande,
6: è enorme
3: fisico.
4: quello che ha segnato, però ci
6: c'è lento come
4: c'era tutta la partita su di lui.
0: Sì, sì,
6: sì, però
0: pure quella della Sant'Ignazio, già un po' era pure bravo, quella della Santa, quella di colore. Sì. Ragazzi, io vi ringrazio e voi ringraziate molto bene per i ragazzi che ci
2: sono
0: stare. Grazie all'avvocato Bernardo D'Antonio, grazie all'assessore, siccome devo mettere tutti i titoli, no. E grazie anche al presidente di Conalpa, Cristiano Gentile. Va bene? È scritto come? Annaggio, più giocatori che alberi, beh, va bene. L'arcangelo fa paura, questo è l'ultimo commento, vabbè.
6: Vado?
0: Un po' meglio a bagnare, eh?
4: Eh?
2: Come?
0: Un po' meglio a bagnare ieri.
4: Ieri sì.
6: Bagnale, secondo me ha grosse prospettive di crescita.
2: Ma
6: è un po' leggero bagnale, però ha grosse prospettive di crescita.
0: Le case
2: ma hanno bisogno di crescere, hanno cambio, bisogno anche di sbagliare le partite, hanno bisogno di.
0: In questo campionato che tutto è un po' uniforme, quello che ti serve e che ti fa la differenza è quello che ti salta l'avversario, siamo d'accordo ormai su questo.
2: Sì.
0: Sono pochi,
2: però torniamo che il finalizzatore.
3: Però ti
2: bravo, non bravo. Ma...
3: sono tutti e due i giocatori, nonostante abbiano un fisico non leggero, hanno forza nelle gambe. Quindi quando c'è forza nelle gambe riesci a dribblare l'uno contro uno. E, beh, non so, questi poi ci vorranno i preparatori a vedere se gli possono mantenere l'agilità e cercare un po' di aumentarli fisicamente. Beh, certo, sono due ragazzi.
0: Chiudiamo allora Albani? Saluta gli ospiti.
6: Buona giornata, buona serata. Buona serata a tutti.
2: Ciao ciao.
3: Io invece una partita di ciclo.

Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.

importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
1: Quanto vuoi darmi?
0: Quello che vuoi, sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
1: Lo conosco prima.
0: Cosa? Vabbè, lo conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
1: Va bene.
0: Dai, muah, ti amo.
1: Ciao.

0: come stai?
1: Beh,
0: ma c'hai freddo?
2: Dove?
0: Ma do, a casa tua?
1: A Cluj, c'è troppo, faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
2: Io sì.
1: Poi ma andiamo insieme al cimitire.
0: No, non so cos'è il cimitire.
1: Io robo, tu scopi la morti.
0: No, dai, che schifo, fa queste robe qua.
1: Perché prendiamo tutto la soldi?
0: Cioè, spiegami sta roba.
1: Prendiamo tutto la soldi, che ce l'hanno la morti.
0: Cioè, hanno, cioè, hanno i soldi nel cimitero?
2: Sono pazzo.
0: In Romania, ma andiamo subito.
1: In Romania?
0: Sali in macchina che andiamo, dai.
1: In Romania quando va...
2: Ascolta,
0: però dai, cazzo, non urlare.
1: Ma
0: io
1: quando
0: così,
1: muore uno,
0: sì,
1: lo metti al cimitero con tanto soldi.
0: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
1: Sì, sono sana anche
0: voi. Ciao, amore.
3: Radio Giulianova @libero.it

0: But you're just a boy.
1: Dance. Radio G 90.7 100.2.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.